0: Beh, so cose che si dicono.
1: No, no, fa sul serio. Prepara le valigie.
0: Domattina cambierai idea.
1: Quanto sono stanca.
0: Su.
1: Quanto sono stanca.
0: Piangi. Io un po' della.
2: La corsa disperata di Pina, Anna Magnani, dietro al camion che porta via il suo Francesco, è ispirata a una storia vera, quella di Teresa Gullace, uccisa dai nazisti mentre cercava di parlare al marito prigioniero. Nel doppiaggio qualcuno ha notato che il grido di Francesco, tenetela, sembra trasformarsi in Teresa, un dettaglio che fa venire la pelle d'oca. E poi l'interrogatorio, le torture, la cella in via Tasso e infine Don Pietro davanti al plotone d'esecuzione che benedice i suoi carnefici prima di cadere. Ma c'è un'altra scena, forse ancora più sconvolgente, quando il sacerdote davanti al corpo martoriato del partigiano Luigi perde la carità cristiana e grida «Maledetti, sarete schiacciati nella polvere come dei vermi». Un grido di pietà come non s'era mai visto sul grande schermo. Quando il film uscì, nel settembre del 1945, meno di 4 settimane dopo la fine ufficiale della guerra mondiale, gli italiani erano stanchi, affamati e desiderosi solo di voltare pagina. All'inizio il pubblico respinse quel dolore crudo. I manifesti di Anselmo Ballester, che per prudenza non firmò, vennero bruciati a Milano dai fascisti. Ma poi la pellicola varcò i confini, vinse il Grand Prix a Cannes nel 1946 e fu candidata all'Oscar e ottenne un successo mondiale. Joseph E. Levine lo distribuì in America e Jean-Luc Godard disse: «Con questo film l'Italia ha riconquistato il diritto di guardarsi in faccia». Alcuni storici, come Aurelio Lepre, hanno criticato Roma Città Aperta per aver trasformato una lotta di minoranza in un'epopea popolare, rimuovendo le responsabilità degli italiani che avevano sostenuto il fascismo. Lo stesso Rossellini, anni prima, aveva girato L'Uomo della Croce, nel 1942, un film di propaganda anticomunista. E Aldo Fabrizi faceva varietà sulle difficoltà del fronte. Il capolavoro del neorealismo è anche un atto di rimozione collettiva. Non si parla di Via Rasella né delle fosse ardeatine. Resta un grande silenzio, quasi più forte delle parole. Roma Città Aperta non è solo un film, è un documento, una ferita, un monumento a tutte le Pina e a tutti i Don Pietro caduti per un'idea di libertà. Le sue strade polverose, i suoi veri volti, quelli degli attori non professionisti mescolati a Magnani e Fabrizi, la sua luce sporca, vi resteranno dentro a lungo. Alla fine, quando Marcello, il bambino che ha visto ammazzare sua madre, torna verso l'alba su Roma, capirete perché la Cineteca Nazionale ha ritrovato il negativo originale e l'ha restaurato fotogramma per fotogramma. Perché certe immagini non devono morire. Roma Città Aperta è disponibile su Rai Play. Fazzoletti 5 su 5, popcorn 5 su 5. È un film che va visto almeno una volta nella vita. Lo consiglio perché, come ha scritto qualcuno, il significato vero e totale del film, al di là dei vari significati ufficiali, è la lotta. Buona visione!
3: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

It's a half past midnight. And you turn out your sidelines.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Metal Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.

0: Capital Gold.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanu fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanu, costruite intorno a te.
4: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
5: In vacanza porto tutto. Oh,

0: lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente,
4: buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è misura,
4: veramente?
5: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Capital Classic, su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
0: Sul palco con noi ci saranno Aria,
3: Birth, Angelica Bode,
4: Blu Vertigo,
5: Di Martino,
6: Alberto Fortis,
7: Santa Marea.
8: Capital Live.
9: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito.
11: Non prendete impegni.
12: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
16: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
15: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
16: Una produzione, One Podcast. We'll be right back.

0: Galattico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro.

0: Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In arrivo le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Edoardo Buffoni. Apriamo con gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Donald Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe, dice Trump, avvenire nel corso della prossima settimana. Ma nella notte l'esercito israeliano afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano. A rendere ieri il clima infuocato erano state le parole di Netanyahu, che aveva annunciato un attacco imminente su Beirut, la capitale del Libano, dopo l'escalation dei giorni scorsi. Siamo al 2 giugno, nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi, dice il presidente della Repubblica Mattarella, celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Oggi le celebrazioni per gli 80 anni dal referendum che sancì la fine della monarchia e l'arrivo della Repubblica in Italia. Si cerca un legame, siamo alla cronaca, tra il 13enne che ha ferito una professoressa in provincia di Bergamo a marzo e il 12enne che a San Vito Lo Capo voleva fare una strage a scuola. Spunta un'amica comune sulle chat di Telegram. Ci racconta tutto Ima Baccelliere.
3: Una ragazza con il nickname di E1 non è stata identificata, ma compare nelle indagini bergamasche di Trescore Balneario, dove a marzo un 13enne, prima dell'inizio delle elezioni, con un coltello ha ferito una professoressa. Ma E1 compare anche nell'inchiesta dei carabinieri di Trapani sul 12enne entrato a scuola a San Vito Lo Capo con due coltelli e un casco, con sopra incisi i nomi di autori di omicidi nelle scuole americane. Lo studente è stato fermato da un professore, tutto è stato trasmesso in diretta su una chat di Telegram. In una di queste chat era presente anche il contatto in comune con lo studente di Trescore Balneario. La procura indaga contro ignoti per istigazione a delinquere aggravata.
2: È purtroppo morta in ospedale la donna di 49 anni aggredita e picchiata dal marito lo scorso fine settimana a Belsito di Mister Bianco, vicino a Catania. A chiamare i soccorsi era stata una delle figlie, vedendo la madre a terra con una ferita alla testa. Il marito 53enne è stato arrestato per tentato femminicidio. Ora ovviamente la sua posizione si aggrava. E chiudiamo con lo sport, con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di un torneo Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti del torneo parigino dopo averlo fatto dopo Wimbledon. A Wimbledon Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo, riscattando così l'eliminazione di Sinner. E nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezzo di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. Vanno in semifinale poi nel doppio misto Errani Vavassori. Ora Andrea Lucatelli e Riccardo Quadrano con The Breakfast Club, con le news su Radio Capital. Ci risentiamo alle 8.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Collins alle 7-9 minuti, 2 giugno parte da qui uno speciale Breakfast Club senza Imma Bacelliere. L'avete sentita nel giornale radio, le abbiamo dato un giorno di riposo, ma noi, io e Riccardo, siamo qui.
1: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: È rimasto con noi il direttore Edoardo
2: Eccoci.
0: Buffoni.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao,
2: buongiorno.
0: Direttore. Che oggi festeggia non solo la Repubblica, ma non abbiamo badato a spese per la sigla. Oggi è proprio sì. Ti piace?
2: Devi sapere che Edoardo
0: avevamo questi soldi.
2: Ogni
0: stamattina.
2: Compleanno c'è questa tassa da pagare, ovviamente.
0: Eccola qua. Compleanno di Edoardo Buffoni. Fatevi sentire, ascoltatori.
3: I migliori archi.
2: Esatto.
3: Convocati da Mattarella per il 2 giugno.
0: I migliori se ne è presi lui, a noi ci sono
3: esatto.
0: rimasti questi.
3: Questo ragazzi
2: questo passa.
3: Ma se siete degli amici gentilissimi, vi ringrazio cari colleghi. Ringrazio anche Sergio Martelli.
0: Sentivo
3: per
0: che...
3: questa bellissima.
0: Sentiamo il finale, scusate.
2: C'è anche un finale però.
0: Sì. Allora,
2: al finale si può accettare.
3: Non ha presa una di
2: niente,
3: nota?
2: Niente, zero. Non è facile.
0: Ho sentito
2: però.
0: Che raccontavi che tu pensavi che il 2 giugno le bandiere, la festa fosse per te, così ti hanno gabbato in
3: guarda
0: famiglia.
3: Guarda Edoardino, quei manifesti con scritto 2 no, giugno, esatto, festa, così.
2: Invece.
3: Invece non ero così importante, ma va bene. Comunque, chi nasce nei festivi comunque
2: certo.
3: nasce in giorni
2: poi voglio dire, sei legato ad un festivo di una grande importanza. Beh. Poi, tra l'altro, questa è una celebrazione rotonda, no? Perché sono 80 anni, quindi sappiamo che ha un significato particolare nel
3: beh, anche negli
2: ultimi non quelli di Torino, sì, un po' meno
3: giusto un po' meno siamo fra io e Sergio sì, Mattarella, insomma esatto, siamo lì sì. lì e beh cifra tonda ragazzi, infatti leggevo dei programmi di oggi, no? A parte la solita sfilata, a parte le frecce tricolori, l'altare della patria che avverrà tutto in mattinata, questa sera poi
0: c'è
3: la piazza del Quirinale, la festa,
2: tanti
3: il concerto
0: con una diretta televisiva che però si piega comunque alle esigenze dei pacchi.
3: Sì.
0: Cioè, di solito una cosa del genere dovrebbe partire alle 8:30. No, sì. parte alle 9:20, 9:30.
2: Perché prima c'è De Martino. E tra l'altro ringraziamo anche il fatto che sia Gerry Scotti con la sua ruota della fortuna che De Martino si sono messi d'accordo e d'ora in poi cercheranno comunque di chiudere entro le 21:30 anche per dare un po' un senso alla vera prima serata televisiva sia di Rai che di Mediaset.
3: Perché quindi... tanti autori comunque di serie TV dicono ma noi il secondo episodio non lo vede nessuno
0: mai,
3: perché
0: infatti.
3: La gente giustamente deve andare
0: certo.
3: a lavorare al mattino
0: certo.
3: dopo è così comunque cifra tonda 80 anni che bello che bello insomma la nostra Riccardo prima diceva ma il referendum se ci fosse il referendum
2: cosa accadrebbe
0: oggi
2: me lo
0: sono chiesto fate cosa chi passerebbe là
3: amici all'ascolto siete
0: no!
3: monarchici no
0: preferite
3: però,
0: la Repubblica o un'altra cosa
2: certo
0: è meglio così secondo
3: cioè
0: me.
3: Repubblica monarchia dittatura non lo so cosa
2: di
3: c'è
2: di solito al referendum
3: anarchia
2: come dicono i latini tertium non dato
3: no,
2: non c'è un tema
0: un mini reattore nucleare che adesso va di moda il sondaggio sui mini reattori nucleari no perché sembra che siano migliori di questi ma a proposito insomma il 2 giugno
3: sì.
0: appello di Mattarella contro la guerra che insomma ancora
3: sì.
0: sbuca da tutte le parti o se abbiamo sentito il tuo giornale
3: sì.
0: radio insomma
3: mi beh ieri ha fatto una delle prime celebrazioni è col corpo diplomatico quindi con diciamo i rappresentanti insomma anche degli ambasciatori di tutto il mondo
0: sì.
3: e Mattarella ha fatto quindi un discorso su quello che succede, in effetti un 80° anniversario della Repubblica, la Repubblica nacque dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, come a dire 1946, ok fermi qua, l'Italia comunque in macerie, l'Italia da ricostruire
0: sì.
3: e partì un lungo periodo comunque di pace, 80 anni abbiamo avuto 80 anni di pace nell'Europa occidentale, ora appunto tutti questi conflitti che ci sono allarmano anche se appunto non è una guerra che arriva in casa e Mattarella appunto ha messo un po' i suoi paletti ma negli ultimi anni i paletti di Mattarella sono da una parte diciamo schierarsi in qualche modo al fianco dell'Ucraina nella difesa insomma, dall'aggressione russa, questo per lui è proprio un punto cardinale, la seconda cosa ieri ha detto insomma piano con le operazioni militari per esempio nel Libano perché è evidente che in queste ultime ore anche la nuova offensiva israeliana nel sud del Libano impedisce poi
0: certo.
3: o comunque è una condizione che ostacola questa famosa pace tra Stati Uniti e Iran e l'ha detto anche Trump nelle ultime ore
2: e l'ha detto chiaramente lo stesso Libano ha detto se non si fermano anche l'Iran ha detto se non si fermano questi bombardamenti noi rimettiamo tutto in discussione c'è stata questa telefonata di Donald Trump al premier israeliano Netanyahu secondo te sortirà l'effetto sperato? Perché sappiamo che anche e soprattutto se sotto pressione, poi le repliche, le reazioni di Netanyahu possono essere molto istintive. Lui ha detto: se ci attacca Hezbollah, noi ci sentiamo autorizzati a reagire. Che momento è? Può davvero arrivare una sorta di stallo che in quel caso può fare comodo ai negoziati tra Stati Uniti e Iran?
3: Ma io penso che Trump e Netanyahu sono strettissimi alleati, anche il conflitto in Iran l'hanno voluto, diciamo, cominciare loro due, no? Senza anche consultare le altre forze alleate. È vero che Netanyahu e Israele comunque sono autonomi per certi versi, però è anche vero che il più stretto alleato sono gli Stati Uniti. E quindi in qualche modo è una corda che si tira, Riccardo, però io penso che alla fine Netanyahu dovrà sottostare comunque alle indicazioni di Trump. Io secondo me è tutto un gioco di a chi fa per primo la mossa, ed è come un puzzle che alla fine

0: si deve comporre. Però certo, ragazzi, è un mese che stiamo dicendo la prossima settimana ci sarà la riapertura del famoso stretto di Hormuz, però questa cosa non sta avvenendo. Penso sia anche un po' un gioco delle parti difficile.
1: Bene, bene, ti lasciamo i giornali.

0: aspetta a quest'ora per sentire la voce di Imma e Imma non c'è. A questo punto spengo la radio. Buona giornata, Francesco da Stornarella.
1: Calmo,
2: Francesco.
1: Vabbè, non c'è Imma, ma non mancherà di tornare qua.
2: Domani la troviamo, Imma, state tranquilli.
3: Buongiorno, ma nel GR che va preceduto non ho sentito nell'annuncio il nome di Imma. Voi volete fare tanti galletti, ma mi pare che quando c'è i festivi la bolognese ve li impiccica tutti a voi e lei se va a fare i cacchiacci su.
1: È vero.
2: Questo è l'editoriale dal Trasimeno che ogni tanto sentiamo dal nostro carissimo amico. Beh, ragazzi, torna domani, ma state tranquilli, non ho idea neanche se ci stia ascoltando o meno, dubito, magari si starà concedendo qualche ora di sonno in più.
1: Imma, se ci sei batti un colpo,
2: anche se non è una poltrona di solito. Imma è una che è sempre piuttosto
1: una poltrona per due, è rimasta qua la nostra. Allora ragazzi, c'è un conto alla rovescia che stiamo tenendo adesso perché mancano 206 giorni a Natale.
2: Allora, lo sapete che è una delle ricerche che facciamo più spesso su Google, questa, quanti giorni mancano a Natale, però noi parleremo più avanti proprio di queste ricerche, delle quali non sappiamo più fare a meno.
1: C'è il portale del Polo Nord che ti porta, diciamo, in tempo reale il countdown per quanto manca a Natale. Appunto qui c'è scritto 205 giorni, 16 ore, quindi certo. 206 giorni, e quante settimane, quanti giorni, quanti regali vengono preparati. In questo momento il countdown, anzi il contatore in questo caso segna 1.253.182.946 regali, ma viene aggiornato continuamente.
2: Naturalmente fa un po' effetto cominciare a pensare a Natale in questi primi giorni di vera e propria calura estiva con temperature al di sopra della media, anche se ormai siamo già a giugno, oggi appunto è il 2 giugno, ma sta giocando molto d'anticipo sul Natale anche il Vaticano, perché caro Andrea, sto per darti questa notizia che viene riportata questa mattina dalle pagine interne di Libero. In Vaticano hanno già sistemato la questione presepe e albero per Piazza San Pietro. Tutto pronto.
1: Ragazzi, conviene prepararsi prima, ve lo dico.
2: Sono stati scelti i fornitori di albero e presepe che appunto adorneranno Piazza San Pietro.
1: Non è che c'hanno l'albero come il vostro che l'avete incartato già tutto con le palline e messo
2: pronto da rimettere
1: in soffitta,
2: giù, come fa il mio amico Andrea che sale su in soffitta, lo tira giù già così tutto in celofanato e poi lo rimette al suo posto. Allora, a realizzare il presepe sarà l'arcidiocesi di Chieti e Vasto. Questa è una notizia che farà piacere al nostro Benny, che è proprio originario di Vasto, mentre il maestoso abete bianco di circa 25 metri, quindi l'albero che verrà innalzato a Piazza San Pietro, arriverà dal bosco di Cugno dell'Acero. Siamo nel comune di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza.
1: Quindi l'hanno già individuato di fatto.
2: Già scelto. Tra l'altro è una cosa molto nobile perché quest'albero sarà decorato dai piccoli pazienti degli ospedali pediatrici italiani che sono stati coinvolti nei laboratori. Ci saranno delle opere di ceramicoterapia, che è una cosa molto bella che si realizza.
1: Quelli sono bambini che sono insomma stanno lì nella zona pediatrica dell'ospedale.
2: Esatto, e realizzeranno gli addobbi per questo enorme abete che sarà quindi presente in Piazza San Pietro a ridosso delle prossime festività natalizie.
1: Ci ha un po' colto di sorpresa.
2: Abbastanza.
1: Nel senso che già pensare a Natale, vabbè, però dice, non si sa mai.
2: Meglio intanto portarsi avanti con il lavoro. Certo.
1: Allora, 7:25, vi dobbiamo qualche informazione visto che ci avete. Sì.

0: scritto tanti. Qualche aggiornamento sul terremoto in Calabria. Ne possiamo parlare serenamente, nel senso che non ci sono stati danni a cose o persone, così almeno segnala l'unità di crisi. Però la scossa è stata molto forte.
1: 6.1 la magnitudo, registrato appunto dalle stazioni della rete sismica nazionale intorno a 00:12, a circa epicentro in mare, a circa 20 chilometri dalla costa della Calabria nord-occidentale. In particolare siamo nei pressi di Amantea, posto peraltro molto bello e molto conosciuto, in provincia di Cosenza, ma appunto al di là della tanta paura che è stata registrata, perché di fatto è stato avvertito in tutto il sud, in tutto il mezzogiorno d'Italia, non si registrano danni a persone o cose, secondo i primi rilievi che sono stati effettuati.
0: Ragazzi, siamo qui anche per voi tramite i vostri messaggi al 342-342-2190. Stanno ancora arrivando gli auguri al direttore Edoardo Buffoni, che gireremo prontamente.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it. In vacanza porto tutto.
3: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
2: Viaggio

0: con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
1: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
2: Tu mi trovi strambo.
3: E come?
2: Davvero, seriamente.
1: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
9: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Depeche Mode alle 7.38 su Radio Capital con Andrea e Riccardo, siamo insieme fino alle 10 anche sì. Oggi, ieri scherzavamo sulla chat nostra di Breakfast Club dandoci un po' i titoli di un possibile passaggio di tre italiani ai quarti di finale. Io di avevo proposto i tre moschettieri, Simone Di Gregori ha rilanciato Ricomincio da tre, io ho rilanciato i tre porcellini e poi Yuri Rosati ci ha messo la stoccata tre tigri contro tre pigri.
1: Non è stato male. Bravo Yuri.
0: In realtà molti giornali non riescono a riportare la notizia di Arnaldi.
1: C'è un motivo però, perché il match di Arnaldi contro l'americano Tiafo è stato infinito anche questo, come vuole la regola
0: 5
1: forse
0: e mezzo.
1: Un po' rivedibile del Roland Garros che prevede sempre per ogni match il 3 su 5, è finita dopo l'una di notte, quindi con qualche mezzo, frettolosa ribattuta sì. Alcuni giornali sono riusciti a inserirla, altri no, sono stati un po' scavalcati dagli eventi, come si dice in questi casi. Comunque abbiamo tre tennisti ai quali quarti di finale del Roland Garros, perché lo sappiamo Berrettini ha battuto Cerundolo, l'argentino Cerundolo, vendicando in qualche modo Jannik Sinner, che proprio da lui, fiaccato però da molti problemi fisici, era stato superato
0: senza problemi
1: abbastanza
0: Sinner,
1: agevolmente ha vinto bene anche Cobolli contro un altro americano, Svajda, e poi appunto questa maratona infinita di Arnaldi.
0: Infatti Arnaldi ha detto alla fine, dice, a un certo punto non era più tennis, ho dato tutto, non so come faccio a stare in piedi qui, ha detto il tennista italiano. Nel terzo set ero così stanco, ha detto, e dice, non ce la facevo più. Quindi vedi, anche questo, come dicevamo, ha senso davvero giocare delle maratone. L'italiano ha sprecato il primo match point con un doppio fallo, poi dopo si è ripreso e adesso affronterà, ci sarà un derby.
1: Ecco, allora

0: Il buono c'è che comunque in ogni caso porteremo uno dei nostri tennisti in semifinale, perché c'è appunto un derby tra i due Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, mentre un compito molto complicato aspetta Cobolli, che se la vedrà con il canadese Ožer Aliassime, giocatore molto forte e molto interessante e tra l'altro dicono anche particolarmente in forma. Di brutto c'è che comunque ne perderemo necessariamente uno per strada. Comunque anche questa situazione di questi tre tennisti portati ai quarti degli Open di Francia sottolinea il grande momento del tennis maschile italiano. Oggi intanto ci saranno gli altri quarti di finale. Da una parte si affronteranno lo spagnolo Jodar, che è una delle rivelazioni di questo periodo, contro il grande favorito a questo punto, che è il tedesco Zverev, numero 3 del mondo. Dall'altra parte del tabellone si sfideranno Mencik e il talentuoso giovane brasiliano João Fonseca. Però noi, tornando sul match di Berrettini, che stavolta senza arrivare al quinto set è riuscito a battere Cerundolo in 3 set, dando una dimostrazione di forza e anche di reazione dopo i tanti momenti difficili che ha vissuto, sentiamo proprio il commento a fine match di Matteo Berrettini, che non dimentica dei periodi molto bui della sua carriera, anche adesso che è ripresa.
1: Significa tantissimo, significa essere fieri di aver resistito nei momenti difficili, di essere stato capoccione, passami il termine, di aver insistito, di essermi messo lì anche nei giorni in cui facevo fatica ad andare in campo, facevo fatica ad andare in palestra. Mi hanno spronato, però mi sono spronato da solo, ho detto ok Matt, dai, dobbiamo dare tutto quello che hai dentro, anche se oggi è una briciola, possiamo mettere una briciola dentro il tuo serbatoio. E quindi ho continuato. La storia della mia carriera secondo me è proprio questo, cioè il fatto di rialzarsi ogni volta nonostante tanti cazzotti presi.
2: Così Berrettini, ma è un passaggio storico, perché è la prima volta quando ci sono gli slam che tre italiani arrivano ai quarti di finale, tre italiani maschili, quindi insomma molto molto bene. Aspettiamo e facciamo il tifo per i nostri ragazzi. Intanto non si tira indietro un'altra quella che veniva definita un'ex campionessa, che però non vuole essere definita un'ex campionessa.
0: No, perché Serena Williams ha 44 anni e ha 4 anni dal ritiro, perché di fatto lo aveva già annunciato da molto tempo. Torna in campo, si è iscritta al doppio nel torneo del Queens, che è un torneo che si disputa a Londra, anche quello ovviamente sull'erba, è una sorta di prestigioso antipasto di Wimbledon, no? Che poi inizierà a fine mese, il 29 giugno. E lei, che ha vinto 23 slam e che 4 anni fa appunto ha annunciato il ritiro, ha annunciato appunto che tornerà in campo a 44 anni e sarà in doppio al torneo nel classico appuntamento inglese. A questo punto c'è anche un'ipotesi suggestiva che possa fare il doppio con la sorella maggiore Venus, che di anni ne ha 45, uno in più di lei.
2: Fantastico.
0: Quindi potrebbero realizzare questo
2: molto
0: sogno.
2: Molto carino lo spot che ha fatto, no?
0: Molto
2: con,
0: carino.
2: Lenzo,
0: molto
2: il telefono che squilla, i social impazziscono e quindi lei dice ma madonna, devo cambiare il numero di telefono perché hanno saputo tutti che sto tornando in campo, quindi davvero particolare. Che dire, insomma, noi dobbiamo fare il tifo anche per lei, non è mai troppo tardi.
0: Beh, è una cosa assolutamente suggestiva rivedere in campo una campionessa assoluta come Serena. Ripeto, 44 anni, ci vuole tanto coraggio,
2: Molto.
0: E tanta voglia di stupire ancora.

0: anche questo classicone di Renato Zero, Madame, in questo speciale bello. 2 giugno di The Breakfast Club. Sono le 7:49, ancora con Riccardo Andrea insieme fino alle 10, poi domani che troveremo naturalmente Imma Baccelliere, Lisa Lancia, insomma la squadra completa della nostra trasmissione. C'è ovviamente il nostro Sergio Martelli in regia, ci sono i vostri messaggi al 342-342-2190. Allora, ci apprestiamo a vivere 2 partite da brivido della nostra nazionale italiana di calcio. Non vi vedo pronti per questa doppia sfida a Lussemburgo e Grecia.
1: Ma non ho capito manco chi gioca. Allora, leggo dei nomi a me sconosciuti.
0: Allora, sono purtroppo semplicemente delle amichevoli, perché ancora una volta, per la terza volta consecutiva, il mondiale non ci compete. Il mondiale è sempre più vicino al calcio d'inizio, che ci sarà l'11 giugno, quindi tra 9 giorni. È evidente che in qualche modo l'Italia debba riaccendere i motori dopo l'atroce delusione di Zenica contro la Bosnia, che ha appunto determinato la nostra non partecipazione ai mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. Ci sono queste 2 amichevoli, si parte domani contro il Lussemburgo, poi il 7 andremo a Creta a sfidare la Grecia, ed è una nazionale molto singolare, no? Abbastanza sperimentale, perché di fatto di quella trasferta infausta in Bosnia è rimasto solo Donnarumma, che è l'unico appunto giocatore, diciamo, dei titolari della nazionale che presenzierà queste 2 sfide. Per il resto è l'under 21 del CT Pro Tempore Silvio Baldini.
1: Ed è una nazionale di seconda generazione.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Sì, ce ne sono diversi.
1: Pieno di italiani col cognome straniero.
0: Esatto, stamattina Repubblica si sofferma su alcuni di loro, facendo dei focus ad esempio su Honest Anor, che peraltro è già un punto fermo dell'Atalanta, ha già giocato 9 partite anche in Champions, 18 anni, nato ad Anversa da genitori nigeriani. Poi c'è Fabio Chiarodia, che è nato in Germania da genitori veneti. Samuele Pia, figlio dell'ex giocatore, se non sbaglio anche del Venezia, Pia, ex punta brasiliana, bergamasco come la madre, attaccante, gioca in Germania appunto nel Borussia.
1: Vogliamo dire le regole di Baldini?
0: E poi c'è questo decalogo che ha voluto il CT Baldini per questi 2 ritiri che riguardano la nostra nazionale. E qui, allora, innanzitutto niente camere singole, camera doppia per tutti, ragazzi, addirittura tripla per i portieri,
1: che si spende pure meno, tra l'altro, cioè non è.
0: Quindi 3 portieri divideranno la stanza. Ne parlavamo a suo tempo anche con Imma, no?
1: Imma è rimasta sconvolta,
0: piuttosto colpita da questa cosa. Poco spazio ai telefonini, non so come farà Baldini a far rispettare questa regola, sì, però lo fa. E orari non proprio rigidi, però bisogna darsi una regolata, cioè praticamente lui vuole ad esempio che alle 9 in punto, entro le 9 finisca la colazione, non ci si può soffermare.
1: Io lo dico pure a mio figlio, regole come Baldini, caro Leone, che la colazione entro le 9.
0: E lui ha detto: io non faccio le multe perché la cosa non mi interessa, non sarebbe educativo. Ha detto: li caccio direttamente, cioè chi non si comporta bene torna a casa.

0: Aretha Franklin.
1: Alla chitarra Mark Knopfler.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Edoardo Buffoni. È la festa della Repubblica, 80 anni fa il referendum sanciva il passaggio dell'Italia dalla monarchia appunto alla Repubblica, oggi festeggiamenti principali a Roma con la parata militare.

0: omaggio all'altare della patria questa sera in piazza del Quirinale, il concerto voluto dal presidente Mattarella, che ieri ha parlato di guerra e pace al corpo diplomatico, ha detto: nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge, non la prepotenza della forza delle armi. Purtroppo però i raid russi tornano a colpire duramente l'Ucraina, la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte, 4 morti, almeno 58 feriti, incendi e blackout. Un altro attacco c'è stato alla città di Dnipro nell'Ucraina orientale, che ha causato invece 5 morti, almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. E l'altro fronte è quello della guerra in Libano, che rischia di riaccendere quella in Iran. Ce ne parla Roberto Ciuti.
1: Teheran ha interrotto i colloqui con gli Stati Uniti, colpa della poderosa offensiva di Israele nel sud del Libano con l'occupazione del castello di Belfort e raid continui sul paese. Non esiteremo ad agire in qualunque modo per aiutare la resistenza libanese, avevano fatto sapere dal Ministero degli Esteri iraniano. Poi la decisione di interrompere i negoziati e la minaccia di chiudere completamente lo stretto di Hormuz. Teheran parla di crimini sionisti e non esclude di bloccare anche Bab el-Mandeb all'imbocco del Mar Rosso con l'appoggio degli Houthi dello Yemen. Trump cade dalle nuvole e chiama Netanyahu per cercare di convincerlo a contenere l'avanzata israeliana.
0: È stato di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 km di profondità a largo della costa tirrenica cosentina. Il terremoto avvertito ieri sera in gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio Calabria e diciamo anche in realtà in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare la protezione civile, ma al momento per fortuna non sono stati segnalati dei danni. Siamo allo sport, il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e poi anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros, la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di un torneo slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida, Berrettini invece dopo 2 ore e mezzo di gioco ha avuto la meglio su Cerundolo, riscattando così l'eliminazione di Sinner. Ecco la soddisfazione di Berrettini.
2: Mi hanno spronato, però mi sono spronato da solo, ho detto ok Matteo, dai, dobbiamo dare tutto quello che hai dentro, anche se oggi è una briciola, possiamo mettere una briciola dentro il tuo serbatoio, e quindi ho continuato e secondo me queste partite, questo torneo in generale, sono una dimostrazione della tenacia che ho dentro, che troppo spesso forse ho un pochino dubitato, no, di averla. Invece la storia della mia carriera secondo me è proprio questo, cioè il fatto di rialzarsi ogni volta nonostante tanti cazzotti presi.
0: E poi nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. Con le news su Radio Capital ci risentiamo alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder alle 8 e 8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Siamo insieme fino alle 10. La chiamano lo sciopero dei libri di testo, o meglio, niente libri di scuola il prossimo anno per tanti studenti primini degli istituti tecnici di Bologna e anche per alcune classi di prima elementare. Lo hanno deciso docenti e maestri che protestano di fatto contro la scuola di Val di Tara.
1: Esatto, contro la riforma ampia, peraltro voluta dal ministro dell'istruzione. Entriamo un po' più nel dettaglio, lo facciamo questa mattina approfittando della presenza di Silvia Di Fresco, che è una docente del KINS e portavoce a Bologna della rete nazionale istituti tecnici. Professoressa Di Fresco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, che come si concretizza di fatto? Cioè, niente libri di testo, niente manuali, come funziona?
2: Sì, allora premetto che è una decisione che possiamo fare perché la legge lo consente, quindi forse chiamarla, non lo so se è esatto chiamarlo proprio sciopero dei libri di testo, nel senso che noi abbiamo deciso di fare la cosiddetta adozione alternativa, che è prevista da una normativa, la 128 del 2013, quindi da diversi anni è in gioco, diciamo così. Per l'elementare è qualcosa che magari già era più in uso, per le superiori è qualcosa invece di nuovo. E si concretizza nel fatto che, non avendo le linee guida

0: di questa nuova riforma che è stata approvata a iscrizioni concluse, peraltro di tutta fretta. Le linee guida sono quei provvedimenti ministeriali che, diciamo, danno una concretezza didattica alle norme. Non eravamo in grado di scegliere con contezza i manuali, perché hanno cambiato delle materie, qualcuna è stata ridotta, cambiano i profili d'uscita.
1: Ecco, quindi non vi convincono i manuali di testo, perché secondo voi potrebbero condizionare, suggerire qualcosa all'interno i manuali rispetto a dei libri, altri strumenti come i libri storici o altro?
0: No, non è per noi alle superiori, rispetto alla riforma dei tecnici, non è tanto questo, nel senso che proprio non essendo state licenziate le linee guida della nuova riforma, la scelta di non adottare il manuale afferisce al fatto che non sappiamo effettivamente i contenuti di nuove discipline che vengono fatte. Io faccio un esempio: insegno italiano, la dicitura dalla riforma della mia materia cambia da lingua e letteratura italiana a solo lingua italiana. Quindi nelle mie prime di solito adottiamo anche un libro di antologia letteraria, non sapendo esattamente quale sarà il profilo e come le linee guida declineranno didatticamente le materie della riforma, in che modo si poteva scegliere un manuale che era stato pensato per un altro tipo di istituti tecnici. Quindi sì, è stato proprio non soltanto la scelta di non adottare il manuale e di completare, diciamo, la preparazione degli alunni con del materiale autentico che forniremo noi, sempre una volta uscita le linee guida, perché altrimenti non si riesce, ma comunque è stato anche un atto di responsabilità delle famiglie, che spendono soldi per i manuali e non pochi.
1: E invece con quest'altro materiale come lo vengono date delle fotocopie o che cosa succede?
0: No, deve essere materiale autentico, ovviamente, quindi non so, possono essere fatti dei PowerPoint, delle schede io parlo sempre di grammatico, oppure si dà da leggere un libro di quelli che si trova anche in PDF, libero su internet, insomma, diciamo, non c'è una spesa per le famiglie, c'è un aggravio di lavoro per noi docenti.
1: Quindi un open source di fatto sì. Accesso libero,
0: sì.
1: No?
0: Di fatto sì.
1: Dei testi, e che nessuno dovrebbe pagare in questo caso, perché sono liberi in rete.
0: Però, professoressa, sono liberi più che altro nelle piattaforme, non so, Classroom, che è quella che utilizziamo per condividere il materiale con gli alunni, insomma.
2: Non si rischia un po' di complicare però le cose, professoressa, con questa metodologia?
0: Ma non l'abbiamo complicate noi, le ha complicate un governo che ha licenziato una legge, ripeto, in tutta fretta, la legge del 19 di febbraio, è uscita in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo, senza i tempi tecnici, cioè non hanno considerato che noi libri di testo li dobbiamo scegliere entro maggio, e senza avere i documenti necessari per una riforma che fanno partire da settembre, certo che ci complica le cose, ma non l'abbiamo scelto noi.
1: Ma voi quest'anno come avete fatto?
0: L'ha scelto un governo che non ha rispettato i tempi.
1: Quest'anno
0: non era ancora in vigore, quindi quest'anno era in vigore diciamo il vecchio istituto tecnico, ecco, no? Come lo conosciamo da anni, quindi abbiamo sempre adottato i libri come tutti gli anni. Questa riforma è arrivata veramente tra capo e collo, in un momento in cui è proprio un momento dell'anno in cui la scuola doveva già essere pronta per affrontare l'anno successivo, e invece cambiando totalmente, perché è una riforma che influisce mica poco sull'ontologia degli istituti tecnici.
2: Cosa contestate oltre a questo al ministro Valditara, professoressa? Quali sono i vostri punti?
0: Guardi, certo, posso, diciamo, fare una brevissima sintesi. Il primo vulnus è appunto di avere licenziato la riforma a iscrizioni concluse, quindi le famiglie che hanno scelto non l'hanno fatto con consapevolezza, hanno scelto una scuola diversa da quella che sarà a settembre. I tempi, e poi andando nel merito, c'è un impoverimento della cultura tecnica. Noi siamo tra quei pochi paesi in cui anche chi si diplomava un tecnico poteva assolutamente, ma proprio per il sapere, no, con cui si formava a scuola, scegliere se andare a lavorare o intraprendere un percorso universitario. Questa riforma impoverisce moltissimi saperi, perché taglia fattivamente delle ore in nome di un'autonomia scolastica che deve essere legata al territorio. Quindi le faccio un esempio: da scuola a scuola, da istituto tecnico a istituto tecnico, anche nella stessa città, gli alunni avranno materie, diciamo, più materie di un certo tipo rispetto a un altro, quindi si perde quell'omogeneità della cultura.
1: È chiaro,
0: tecnica,
1: quindi è un po' disomogeneo, certo. Invece tutti gli istituti simili dovrebbero insegnare le stesse cose. Ci scrivono vari ascoltatori. Sì, Enzo parecchio. Dice la cosa più scandalosa.

0: cosa mai successo prima, è di non sapere chi insegni cosa a giugno.
1: Esatto,
0: che
1: sì,
0: cosa vuol dire
1: questo? Succede perché ci sono state 4 materie di area scientifica, che sono chimica, fisica, biologia e scienza della terra, che sono state tagliate perché perdono nel complesso 231 ore e vengono fuse in un'unica materia che si chiama scienze sperimentali. Di queste scienze sperimentali, ovviamente, le

0: Di queste scienze sperimentali, ovviamente, le quattro materie precedenti afferivano a classi di concorso diverse, no? Fra docenti.
1: Sì.
0: E invece adesso diventa un'unica materia, non si sa a quale classe di concorso farà riferimento. Per il primo anno, per evitare i sovrannumerari, il taglio agli organici, hanno deciso, diciamo così, di salvaguardare i posti di lavoro, quindi che la scelta sia funzionale alla salvaguardia dei posti di lavoro, ma non hanno specificato le classi
2: di concorso.
0: È chiaro,
2: allora, il ritorno delle dispense. Noi ci abbiamo studiato
1: a... Beh sì, me le ricordo, spillate alla bella e meglio.
2: Perché
1: no?
2: Perché certo, no? Potrebbe essere che... un'idea. Invece Susan dice sarebbe bello e giusto che gli insegnanti sfilassero al 2 giugno.
1: Sì, nella parata di oggi. Bello, lei lo bello. Farebbe, professoressa? Sentirebbe?
0: Sì, cioè il punto è proprio questo. Sarebbe assolutamente da farsi, proprio perché vengono meno con questa riforma i principi della scuola costituzionale,
2: certo,
0: della Repubblica.
2: Vedremo.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Professoressa Silvia Di Fresco, finito l'anno, come è andato? Bilancio soddisfatta? Insomma, andando un po' a ritroso.
0: Preoccupata. Io sono preoccupata, francamente sì, perché si stanno mettendo le mani in modo, diciamo, questo governo sta entrando a gamba tesa nella scuola, l'ha fatto con le nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo, ha già pubblicato le linee guida per la riforma prossima dei licei. Ci troviamo sempre di più in una scuola che invece di occuparsi della formazione della persona si occupa della formazione del capitale umano.
2: Chiarissimo.
0: Con un impoverimento.
2: Silvia Di Fresco, grazie.
1: Grazie, grazie. Buona estate. Buona estate,
0: naturalmente. Grazie.
1: Grazie.
0: A voi, grazie.
3: Questa è Radio.

scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Ciao Radio Capital, ma a me sembra una cosa assolutamente impraticabile. Vengono penalizzati i ragazzi in questo modo perché o dovranno prendere degli appunti, sicuramente prenderanno gli appunti e sarà una massa di carta incredibile. Non so quanto saranno anche capaci i ragazzi oggigiorno di prendere appunti per tutte queste materie.
1: Allora, in realtà lei ci ha parlato di dispense libere, sì, online, che si possono i scaricare, stampare, sì, insomma, quindi si,
2: sì,
1: girerà.
2: Indubbiamente non avere i libri di testo è fisicamente nella versione ufficiale è piuttosto complicato, l'ha ammesso la stessa professoressa Di Fresco, che abbiamo ascoltato poco fa, portavoce a Bologna della Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, che ha deciso di adottare dei testi alternativi proprio in forma di protesta contro la riforma voluta dal ministro Valditara.
1: Non tutti sono molti sono d'accordo, sì, con la professoressa, altri dicono dovremmo preoccuparci anche della nuova maturità semplificata al massimo improvvisata ad anno iniziato, al punto che non ci sono ancora i commissari esterni, non si sa se è obbligatorio portare il capolavoro, non si sa che hanno fatto educazione civica, insomma ci sono tanti buchi su questo,
2: sì,
1: anche sulla
2: ci
1: maturità.
2: Scrive anche un docente di un istituto tecnico che dice questa riforma peggiora la cultura degli studenti, aumenta il divario tra nord e sud e influisce sui posti di lavoro dei supplenti. Ad oggi non abbiamo nemmeno le linee guida, che era un po' la denuncia che abbiamo sentito dalla professoressa Silvia Di Fresco.
1: E poi Marina dice un diplomando al classico sosterrà l'esame, sì, di matematica ma non quello di greco.
2: Lo so, ci sono tante cose che hanno creato divisione, sappiamo che da questo punto di vista il ministro dell'istruzione Valditara è sempre stato molto attivo, no? Sin dal suo insediamento. Valditara che è tornato a parlare però di violenza nelle classi nei confronti, sì, dei docenti, ricorderete il caso dei due professori di Parma aggrediti all'esterno dell'istituto, che hanno deciso di non denunciare i loro giovani aggressori, verso i quali poi ovviamente ci sono stati dei provvedimenti disciplinari adottati dall'istituto, ma a livello giudiziario non è accaduto nulla. Invece Valditara si è voluto complimentare con l'Istituto Superiore Peano Rosa di Nereto, siamo in provincia di Teramo, dove un professore che è stato aggredito pochi giorni fa in aula da quattro ragazzi di 14 anni che lo hanno strattonato costringendolo alle cure del pronto soccorso, che gli ha dato 8 giorni di prognosi. Ebbene, questo professore invece, assieme al preside, al dirigente scolastico di questo istituto, ha deciso di denunciare.
1: A differenza dell'altro.
2: A differenza dei due professori di Parma.
1: E ovviamente Valditara ha voluto sottolineare questo gesto.
2: Esatto. Perché
1: noi ricordiamo che l'altro invece docente che era stato aggredito e di cui appunto girano i filmati ripresi dagli stessi ragazzi aggressori, ha detto no, io non voglio querelare, non voglio denunciare, devo essere lo Stato ad andare avanti, insomma, questi quasi non dico giustificando i ragazzi ma dandogli una seconda possibilità, ragazzi che dovrebbero essere bocciati perché hanno avuto una sospensione di 30 giorni,
2: quindi sì, praticamente incidendo sul voto in condotta si andrà probabilmente verso la bocciatura. Però per quanto riguarda la denuncia invece di questo professore di Teramo, della provincia di Teramo, Valditara diciamo ha apprezzato la linea di severità, sì, adottata dalla scuola e ha detto va ripristinato il rispetto dell'autorità dei docenti, non ci può essere nessuna indulgenza verso i violenti, la scuola è il luogo dell'educazione e del rispetto, non della prevaricazione della propria

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Il Corriere della Sera lo chiama o la chiama l'angelo delle chiavi.
2: Sì. Dovrebbe essere una donna, da quanto stiamo riuscendo a capire.
1: Sì. Mezza pagina ha un episodio che sinceramente sembrerebbe, diciamo, laterale o comunque normale in una società, insomma, che si basa anche sul rispetto reciproco. Qualcuno che trova delle chiavi le porta alla polizia. Alla
2: lo
1: polfer.
2: Chiediamo anche agli ascoltatori, perché questa donna, che è stata appunto definita una sorta di angelo, che cosa ha fatto? Ha parcheggiato la sua bici nella rastrelliera nella zona della stazione centrale, augurandosi peraltro di ritrovarla al suo ritorno. No, ha detto lei in un'altra lettera che ha scritto oggi. Si è accorta che la bici accanto alla sua aveva visto un mazzo di chiavi che era rimasto legato alla catena della bici. Quindi che cosa ha fatto? Ha preso queste chiavi, le ha portate appunto al posto di polizia, dalla Polfer della stazione centrale di Milano, e in qualche modo queste chiavi saranno state restituite al legittimo proprietario.
1: Sì, chiavi ritrovate grazie a una mano misteriosa, scrive il Corriere, che l'aveva notata e portata al posto di polizia dopo aver lasciato un biglietto non firmato con le istruzioni per recuperarle. Il viaggiatore aveva scritto al Corriere dichiarando le sue generalità per non passare, insomma, da mitomane, chiedendo però espressamente di non pubblicarle. Voleva solo far conoscere l'esistenza di una persona buona, l'unico modo per far arrivare un grazie a chi non aveva lasciato neppure una traccia di sé, salvo quel foglietto. L'angelo anonimo delle chiavi.
2: Sì, ha detto: è stata opera mia, essere gentili si può. È tornata su questo episodio questa donna. Si capisce che sia una donna, perché insomma declina al femminile i suoi pensieri, insomma i periodi di questa lettera che ha scritto. In questa nuova lettera indirizzata al Corriere dice: ammetto che per un attimo ho pensato di fare finta di niente, poi però penso alla persona che probabilmente come me ha preso un treno per lavoro, che quella sera sarebbe tornata e nel migliore dei casi non avrebbe trovato né la bici né le chiavi. Allora ha fatto questo gesto. Effettivamente ci chiedevamo poco fa a microfoni spenti con Andrea, nel comunque sottolineare la grande correttezza di questa persona.
1: Sì, ma se
2: comunque
1: siamo arrivati, scusate, a fa mezza pagina del giornale solo questo, che restituisce le chiavi. Ma in che mondo siamo, scusate?
2: Cioè, quindi la normalità sarebbe non farlo, secondo quello poi che ci ha detto questa lettera.
1: Con
2: non lo so.
1: Imma, che adesso non c'è, però lei dà battaglia ai giornali che usano l'appellativo angelo, no?
2: Sì.
1: L'angelo della spiaggia, l'angelo carabiniere, cioè
2: carabiniere
1: gente
2: che salva la persona che magari sta per fare un gesto in consulto. Oppure
1: sì, ci siamo, che uno dovrebbe fare le cose normalmente e lo chiamano l'angelo. In questo caso uno vede un mazzo di chiavi, lo porta, lo butta alla Polfer che dice: sta perdendo il treno, tenga le chiavi, e se ne va. È l'angelo delle chiavi.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante.

0: di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro. Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: La città sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Club con Andrea e Riccardo. Tanti gli ascoltatori che si stanno muovendo, stanno lasciando le città, hanno già raggiunto i luoghi di villeggiatura. Insomma, ci ha colpito un messaggio, quello di Giuseppe
1: D'Ascoli Piceno. Giuseppe, ciao, Giuseppe, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao, Giuseppe.
1: L'angelo sì, del perché bello. Abbiamo parlato delle buone azioni, parlando di questa cosa che è successa alla stazione centrale di Milano, con questa donna che ha restituito delle chiavi ad un ciclista che l'aveva dimenticata nella catena della sua bici. Ci siamo chiesti, ma questi sono gesti che in qualche modo dovrebbero far parte della nostra quotidianità, no? Invece in qualche modo sorprendentemente si vestono di eccezionalità. Poi c'è Giuseppe che fa una cosa nobilissima nella sua città. Che cosa, Giuseppe?
2: Sì, allora noi è un'associazione di volontariato che si chiama Angeli del Bello e sì, nasce a Firenze. In realtà noi siamo degli affiliati, però ogni città ha la sua, o cerca di far nascere la sua associazione.
1: Sì.
2: Ci occupiamo di praticamente pulizia di muri, dai tag, dalle scritte in buona sostanza.
1: Hai capito.
2: Quindi per restituire insomma decoro, perché insomma quando ci si muove nel bello un pochettino, ecco,
1: si sta meglio.
2: Un volano positivo.
0: Sì, positivo. Ricevete il plauso, diciamo, della popolazione, degli abitanti di Ascoli Piceno.
2: Sì, certo che sì. Abbiamo preso due anni fa, ci hanno dato la benemerenza, insomma. Ma al di là di questo, insomma, si educa con prima di tutto con l'esempio e poi chiaramente. Facendo quest'opera, insomma, ripeto, si restituisce decoro ai centri urbani in generale,
1: certo,
2: alle città, e quando ci si muove in un ambiente decoroso, insomma, tutto diventa un po' più semplice.
1: Quello sicuramente. Giuseppe, ci stiamo per salutare al volo. Lavorate tanto? Arrivano tante richieste di intervento di polizia, immagino siano frequenti, no?
2: Diciamo che il perimetro nostro è del centro storico, perché Ascoli Piceno è una cittadina dove...
0: Pensa a Roma. Quindi servirebbero tanti.
1: Va bene, Giuseppe.
2: Sì, ci muoviamo sulla base dei segnalazioni,
1: certo,
2: che ci vengono dati.
1: Certo. Complimenti e salutaci Ascoli, che è una città che ho nel cuore, che
0: io ci ho lavorato,
1: meravigliosa.
0: Grazie.
1: Bellissima.
0: Ce l'ho proprio nel cuore. A presto, Giuseppe.
1: Ciao, Giuseppe.
2: Grazie a voi.
1: Un abbraccio.
2: Viva Radio Capital.
1: Sempre.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.

0: Cioè, se io adesso ti dico no Martini, tu cosa mi dici?
1: No Patti!
0: Oh, vedi, vedi che gli slogan funzionano, perché fra un po' noi avremo, come sempre, come ogni martedì, il nostro esperto di marketing, Alessio Mastroianni, e cercheremo di capire quanto funzionino ancora gli slogan di questo tipo. No Martini, no Patti.
1: Ma guarda che anche i nostri figli,
0: ti mette le ali, roventa, mettete voi quello che manca. Intanto, se volete ricordarcene alcuni, 342 3

0: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno

0: Aria,
1: Bert,
2: Angelica Bove,
3: Blu Vertigo,
4: Alberto Fortis,
5: Santa Marea,
6: Capital Live.
7: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
8: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
9: L'ingresso è gratuito.
8: Non prendete impegni.
9: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
19: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
20: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è MG.
22: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
25: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
26: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
27: Io Kamik.
26: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
27: Ma è Kamik.
26: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
27: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
28: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Edoardo Buffoni. È la festa del 2 giugno, 80 anni fa il referendum del 1946 sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Tra poco l'omaggio del capo dello Stato all'altare della patria a Roma, poi la parata militare lungo i fori imperiali. Poco fa in un messaggio

0: ai prefetti, Sergio Mattarella ha rivolto un saluto a tutti quanti celebrano oggi l'ottantesimo anniversario della Repubblica, dice: il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica e la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. E poi questa sera una novità, il presidente ha voluto un grande evento in piazza, ce ne parla Elisa Matta.
1: Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini è compito della Repubblica, ha detto Sergio Mattarella alla vigilia dell'ottantesima festa della Repubblica, che vedrà per la prima volta un grande evento serale voluto dal presidente per riunirsi insieme ai cittadini. Infatti, dopo la consueta parata militare della mattinata con le frecce tricolori, alle 21 al Quirinale andrà in scena lo spettacolo I Volti della Repubblica, con ospiti come Alessandro Del Piero, Carlo Verdone, Annalisa, Bebe Vio, Roberto Bolle e Arianna Fontana. È prevista anche una performance di Paola Cortellesi, che con il suo film C'è ancora domani ha raccontato il voto al referendum del 1946, il primo in cui a scegliere furono anche le donne.
0: C'è stato un sisma di magnitudo 6.2 con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina, è avvenuto ieri sera in Calabria appunto, ma è stato avvertito in gran parte del sud Italia. In alcune città i cittadini sono scesi in strada, hanno iniziato a chiamare la protezione civile e i vigili del fuoco, ma non sono segnalati danni. Trump litiga con Netanyahu, ma Israele continua a colpire il Libano. Il presidente americano ha contattato i capi delle milizie Hezbollah e ha annunciato lo stop al conflitto con Israele, anche se i raid israeliani sul sud del Libano continuano. Secondo i media americani, Trump avrebbe avuto un duro scontro telefonico con il primo ministro Netanyahu. Gli avrebbe detto: saresti in prigione se non fosse per me, sei un pazzo, ora ti odiano tutti, tutti odiano Israele per questo. Trump vuole la tregua in Libano per poter chiudere un accordo con l'Iran. Siamo allo sport, il tennis, i tre moschettieri del Roland Garros si sono qualificati ai quarti di finale, tre azzurri, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Cobolli ha battuto l'americano Svajda in 4 set, rischiando un po' troppo nel finale. Sentiamo il commento di Flavio Cobolli.
2: Mortacci mia e di chi non me lo dice mai, porca trotas, sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
0: Sempre simpatico e colorito Flavio Cobolli. Tre italiani torneranno in campo domani, oggi tocca a Zverev, Jodar e Fonseca Mensik. Con le news su Radio Capital ci risentiamo alle 10.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pink Floyd alle 9.08 nell'apertura della terza ora di The Breakfast Club con Riccardo Andrea in questo speciale 2 giugno, poi da domani torniamo in formazione tipo anche con Imma. Ho raccontato a microfoni spenti, adesso lo faccio anche con voi, un episodio che mi è capitato qualche giorno fa, quando purtroppo per motivi di necessità ho dovuto portare in assistenza un ferro da stiro che stava per fare una brutta fine probabilmente.
1: Bravo. Gli uomini si vedono in questi momenti. Beh, quando realtà, portano il ferro da stiro.
0: Te l'ho portato solo io, siamo andati con tutta la famiglia, ci siamo spostati, no, eravamo in giro.
1: Questa
0: e
1: è
0: quindi...
1: entrata la famiglia, quanti siete, che volete?
0: Abbiamo trovato un centro d'assistenza e fra le varie marche per le quali appunto si prestava assistenza in quel centro c'era la Roventa, possiamo dire tranquillamente, insomma una marca di chiara fama, perché molto antica.
1: Volano i primi spicci per Riccardo.
0: Se io dico Roventa, che cosa dite
1: è
0: voi?
1: È un altro claim che fa rima con accontenta.
0: Per chi non si accontenta. E l'ha detto mia figlia che ha 13 anni di fronte ad uno slogan che credo abbia molto più, no? Sia molto più risalente. Questo perché ci ha fatto riflettere sul discorso. Ma funzionano ancora questi slogan?
1: Evidentemente sì.
0: Quando magari sono in rima baciata o quando comunque restano in testa perché sono facili da identificare?
1: O semplici o stupidotti, però esatto. Rimangono tantissimo in testa.
0: Funziona ancora questo metodo? Lo chiediamo come ogni martedì e con noi il nostro esperto di marketing Alessio Mastroianni. Ciao,
1: ciao
0: Alessio.
2: Ciao a tutti, assolutamente sì, certo che funzionano, però notate una cosa, guarda quanto questo slogan parli delle persone non del prodotto, Roventa per chi non si accontenta, cioè funziona la sonorità, è importantissimo che sia facile da memorizzare,
0: immediata,
2: ma è importante anche che sposti l'attenzione su quello che vogliamo che si guardi, perché quando un brand dice per chi non si accontenta ti sta dicendo se stai cercando un prodotto che costa poco non guardarlo neanche, perché qua questo è per quelle persone che vogliono di più dalla vita, di conseguenza costa
0: certo.
2: Un po' di più.
0: Abbiamo chiesto dato l'assistenza ai nostri ascoltatori al 342-342-2190, ci stanno mandando di tutto, mi ricordo anche questo di Flavia che dice se dite nuovo, no,
1: lavato con
0: certo. Perlana, insomma lo sappiamo anche quello, no? Sappiamo che sono anche antichi, quindi
2: ma ce ne sono tanti,
0: tantissimi.
2: Su gusti è meglio che one, è un altro
0: bravo,
2: che
0: ce l'hanno
2: storia.
0: Segnalato un giovanissimo Stefano Accorsi che pubblicizzava il Maxi Bon, esatto. Un gelato sì.
1: E ce n'è uno in particolare col quale siamo cresciuti, eccolo qua.
3: Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza.
1: Il logorio.
3: E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari del carciofo, nostro fedele
0: amico.
1: E lui,
0: no,
1: seduto che
0: carciofo.
1: Si beve tranquillamente, seduto in mezzo al traffico, sul tavolino.
0: Esatto.
2: Giusto.

0: È il grande pennello, il pennello grande.
1: Bravo, bravo. Sì, sì, cinghiale, cioè,
0: però
1: sì,
0: voglio,
1: sì.
0: Voglio un attimo fare un attimo una lezioncina piccolina per non confondere payoff con slogan.
1: Sì.
0: Perché payoff è la promessa del brand, cioè think different di Apple è il payoff, sì. È una frase appoggiata al nome che fa capire qual è la promessa del brand. Mm. Lo slogan tendenzialmente è il messaggio pubblicitario riferito a un prodotto di quel brand, per esempio non c'è casa,
1: sì.
0: Che giorno sarebbe senza Nutella, eccetera eccetera eccetera. Poi può essere che questi slogan diventino dei payoff, ma tendenzialmente c'è da fare questa distinzione per non confondere il payoff con slogan, perché lo slogan è proprio quello legato al singolo prodotto e potrebbe svanire nel giro di qualche mese. Poi se è forte come quelli che si hanno cresciuto negli anni 80-90 rimangono per tutta la vita.
2: O così o pomi.
1: Ah, quello anche, poi, perché anche. Poi fanno parte del nostro modo di esprimerci, no? Nel senso,
2: sì,
1: che anche nella quotidianità,
2: nello slang,
1: sì.
2: Così evidentemente è così perché anche i nostri figli utilizzano, sentono tanto una pubblicità e la ripetono canticchiandola, quindi evidentemente ancora entra nella
0: testa. Il fatto è che non ti rendi conto, ma provate a vedere, a immaginare quanto come cantate le canzoni, no? Cioè non la memorizzate, però a furia di riascoltarla vi rimane tutta la canzone in testa.
1: Quello
0: ed è
1: vero.
0: Un po' più lunga. La stessa cosa succede nelle pubblicità, cioè a furia di ripetere, anche se tu spegni il cervello, quella frasina ti rimane in testa e volente o nolente, quando la trovi sulla spesa, cioè quando vai a fare la spesa, è familiare e dici, ma cosa c'è? Quasi quasi non mi accontento,
1: certo.
0: Prendo qualcosa di più oggi, quasi quasi prendo la passata di pomodoro più buona, o così o pomì, prendo questa qua, e quindi certo. È quello lì il messaggio che passa con la pubblicità.
1: Alessio, faccio una domanda all'esperto, sì. No? Ma in questo caso lo slogan vincente va sempre di pari passo con il successo del prodotto? Cioè nel senso ci invoglia comunque, come stavi dicendo poco fa, a prenderlo davvero, o rimane una cosa un po' fine a se stessa?
0: Allora, se veramente sei legato alla personalità, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che se hai appena avviato un'azienda non puoi pretendere di avere uno slogan emozionale, perché non si capisce
1: certo.
0: Cosa fai. Cioè McDonald's, okay. I'm loving it, non serve
1: certo,
0: che nello
1: certo.
0: Slogan, nel payoff ci sia la specifica che facciamo hamburger, ti diamo da mangiare. Se ho appena aperto devo lavorare sul fatto, la prima parte di capire di che cosa si occupa la mia attività. Quando si capisce che quel brand è legato a quell'attività, allora si può approfondire e andare un po' più sull'emozione, come ha fatto Nike. E qua mi rifaccio a quella domanda che mi hai fatto. Nike nei primi anni negli anni 80 stava venendo battuta da Reebok per le vendite, perché Reebok aveva deciso di vendere soltanto a un pubblico femminile, aveva fatto un prodotto esclusivo per il pubblico femminile, quindi era andato nella nicchia.
1: Certo.
0: E allora Nike, per vincere la competizione con Reebok, ha detto basta, non vendiamo più il prodotto, vendiamo il sogno, e ha iniziato con lo slogan del Do It, che parlava della scarpa da ginnastica che era per tutti, chiunque poteva fare attività fisica, bastava volerla intraprendere in
1: certo.
0: sostanza, e quindi di là ha superato poi dall'altra parte le vendite rispetto a Reebok.
2: Sì, è interessante, no? Poi c'è qualcuno che dice non sogni ma solide realtà, quindi
3: certo.
2: Trasformare anche no? Chi fa le case,
1: provare
2: insomma.
1: Per credere, il famoso mobilificio, no? di un po' di anni fa, sì, quelli rimangono.
2: C'era anche una storia che ci volevi raccontare, Alessio, legata appunto a questo.
0: Era più legata ai jingle e quindi la
1: ce la conserviamo
0: la prossima volta, perché il jingle è un'altra storia. Cioè ci sono slogan che hanno la sonorità del jingle, tipo I'm loving it, parapapapà, c'è la musicalità che
1: sì,
0: si ricorda
1: esatto.
0: Assolutamente quel brand lì. Non serve, cioè il brand è forte quando colori o musica ti parlano, ti riportano in mente quel nome senza dover dire il nome del brand.
1: È
0: quando
1: vero.
0: Succede questo
1: vuol dire che è fortissimo. Certo,
0: esatto.
1: Certo, non c'è
2: bene,
1: neanche bisogno.
2: Lo dobbiamo riprendere questo.
1: Lo rifaremo
2: storia.
1: Perché poi ci racconterà una storia davvero molto curiosa e molto particolare su questo. Alessio Mastroianni, che intanto salutiamo, un abbraccio Alessio, alla prossima
0: grazie
1: settimana.
0: Alla prossima.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Ciao.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: all'Altare della Patria. Siamo ovviamente in Piazza Venezia Roma, dove proprio in questo momento il capo dello Stato Mattarella con il ministro della Difesa Crosetto sta salutando le persone che sono presenti lì ai piedi dell'altare. C'è ovviamente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, abbiamo visto il presidente della Camera Fontana, schierata la banda dei carabinieri che si è esibita, tra l'altro tutto una volta tanto contornato da una bellissima giornata di sole, sì, e anche immaginiamo piuttosto calda.
1: Molto poi, belle, tantissime persone che ci sono dirette verso, sì, il centro o alcuni punti di Roma dove si possono vedere le frecce tricolore.
0: Esatto,
1: in alto,
0: fra un po' al
1: in
0: termine,
1: uno dei colli.
0: Al termine di questo protocollo, ecco, il presidente Mattarella sta per salire la scalinata appunto di Piazza Venezia, l'altare della patria, per depositare la tradizionale corona che si fa in tutti i 2 giugno naturalmente, la corona in questo momento scortata anche dai corazzieri dei carabinieri.
1: Ricorderete anche l'immagine iconica, quella di Mattarella da solo durante il Covid,
0: certo,
1: e lì
0: vero,
1: salì da solo le scale. Oltre alla tradizionale parata militare, in serata si esibiranno una serie di artisti, di cantanti, di attori, di attrici, di atleti. È la prima volta che si fa questo spettacolo, che poi verrà trasmesso in diretta su Rai 1 e anche sui maxi schermi installati in un centinaio di comuni italiani, quindi insomma una cosa molto molto larga, dentro Gianni Morandi, Bolle, San Giorgi, Brignoni, Cortellesi, insomma
0: sì,
1: i volti
0: gente,
1: della Repubblica,
0: volti,
1: così si chiama. Insomma, alla fine Mattarella ha scelto una cosa diversa per onorare gli 80 anni della Repubblica.
0: Voluto fortemente dal capo dello Stato questo aspetto un pochino più pop, no? Diciamo della festa del 2 giugno, proprio per intercettare anche un pubblico magari più giovane.
1: Indubbiamente.
0: Eccole qua le immagini che arrivano in
1: oggi
0: diretta.
1: Oggi arrivare in radio non è stato facile, no, anche alle 6 di mattina.
0: Non sarà facile anche lasciarla, secondo me, la radio.
1: Secondo
0: oggi,
1: me rimaniamo qui, a questo punto ci conviene, aspettiamo Imma domani mattina.
0: A Roma seconda giornata vivace, come si dice in questi casi.
2: Mentre

0: anche senza.
1: Willy Pegliotti alle 9:28, parlavamo di traffico. A proposito di traffico, in autostrada da oggi, anzi da ieri,
2: primo giugno,
1: si può richiedere il rimborso del pedaggio autostradale se si resta bloccati a causa della presenza di cantieri o del traffico, però insomma certe condizioni.
2: Esatto, diciamo, allora gli utenti che dovranno evidentemente fare una richiesta formale sul sito, sul portale, avranno diritto a un rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra i 60 e i 90 minuti, quindi un'ora e un'ora e mezza, percentuale che aumenta fino al 75% se l'attesa è compresa tra i 120 e i 179 minuti. Sarà garantito invece un cashback totale del 100% del pedaggio pagato in caso di blocco superiore alle 3 ore. Queste sono le tipologie, insomma, gli indicatori che dovranno essere eseguiti.
1: Chi calcola il ritardo viene calcolato considerando il tempo medio di percorrenza del tratto autostradale, definito in base alla lunghezza e una velocità di riferimento. Tiene conto del tipo di veicolo, delle condizioni meteo, dell'orario della giornata, quindi del traffico che ci si può aspettare. Il calcolo del ritardo non include eventuali soste in aree di servizio, ovviamente.
2: Ovviamente, certo.
1: In caso di ritardo per traffico, il rimborso dipende dalla durata dell'interruzione. Tra l'ora e le 2 ore è previsto un rimborso del 50% del pedaggio, tra le 2 e le 3 ore del 75% e poi appunto,
2: come dicevamo,
1: oltre totale. Allora, non sono dovuti rimborsi ovviamente per i ritardi a causa di cantieri di emergenza, cioè
2: sono stati
1: allestiti a seguito magari di incidenti o di eventi meteo, quindi anche questo è importante. Però in altri casi è la prima volta, no, che succede una cosa del genere, potrete averli.
2: Allora ripetiamo, è attivo da ieri, il 1 giugno, si può fare la registrazione appunto sul sito e inserire il proprio dispositivo di telepedaggio, stiamo parlando evidentemente del telepass o quant'altro, o la propria targa se il pagamento del pedaggio è avvenuto con carta o contanti lì al casello, quando poi solitamente non ci si riesce mai ad avvicinare troppo, no, per inserire la carta o pagare col telefonino, e più delle volte bisogna fare una pericolosa manovra supplementare per accostarsi.
1: E
2: poi c'è anche l'altro fatto: quando chiediamo la ricevuta, spingiamo e spesso vola
1: anche
2: lo scontrino della ricevuta.
1: In quel caso, però, non potrete richiedere, diciamo, il rimborso.
2: No, quindi
1: per
2: state attenti
1: di questi problemi.
2: Alle raffiche.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
12: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
12: Una produzione, One Podcast.
13: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Abbiamo detto del compleanno di Edoardo Buffoni, 2 giugno, e c'è un altro compleanno importante quest'anno, quello degli 80 anni di Patti Smith, che abbiamo sentito adesso, che compirà 80, ne compirà 80 il 30 dicembre, farà un grandissimo concerto al Circo Massimo il 27 luglio. Insomma, si porta agli anni della Repubblica Italiana.
1: Esatto, 80, portati benissimo peraltro da Patti Smith.
0: Molto bene. Allora abbiamo letto questo articolo su Repubblica, che è un'intervista in realtà a Simon Rogers, il data editor di Google, che ha fatto un libro dal titolo un saggio molto semplice, chiedilo a Google, ha messo insieme tutte le ricerche più strane
1: degli ultimi 20 anni, a livello globale,
0: in tutto
1: proprio
0: il mondo. Dalla lavatrice a un uovo non sappiamo fare niente, chiediamo a Google di darci una mano.
1: Sull'uovo
0: ci siamo confrontati
1: qualche giorno fa, ma non perché non sappia farlo, perché altrimenti sarebbe davvero squalificante tutto ciò. Ho chiesto informazioni sull'uovo sodo, ma perché?
0: Anch'io poco dopo di te.
1: Volevo risolvere questa annosa questione legata ai minuti di cottura dell'uovo sodo.
0: Non ti dà una risposta precisa,
1: però.
0: Dopo
1: ha dato una risposta univoca.
0: Io,
1: perché
0: per esempio,
1: comunque,
0: per me è 9.
1: Tu 9, io faccio 8 di solito, ma c'è qualcuno che sostiene che ci si possa spingere anche fino a 10 minuti. Il nostro Sergio Martelli suggerisce un salomonico 8 e mezzo. Però ecco, siamo sempre lì, perché poi le ricerche sono quelle. A livello globale è venuto fuori che fra le prime 10 domande rivolte a Google, un ranking appunto come detto a livello internazionale, la prima è: qual è il mio indirizzo IP? Che sarebbe un po' la targa dei nostri computer, non lo so, magari per fare alcune
0: messaggi
1: ricerche
0: anonimi a qualcuno.
1: Speriamo che non ci siano dei propositi.
0: Che cosa guardare in TV?
1: Che cosa guardare in TV? Che ora è? Questo mi sorprende un po'. Che
0: vi ricordate, voi non eravate ancora nati, ma
1: di
0: una
1: telefono,
0: volta c'era il numero di telefono e ti diceva che ora era. Vabbè.
1: Poi come fare il nodo alla cravatta, e quello ci sta.
0: Questo è un tutorial bello.
1: Dove mi trovo? Non lo so, lo vorrei prendere come un processo di geolocalizzazione.
0: Noi intanto lo chiediamo, dove mi trovo?
1: Dove mi trovo? Che cos'è l'amore? Questa è molto generica.
0: Che cos'è l'amore?
1: Come si bacia?
0: Bello questo.
1: Tutorial, sì.
0: Questo Sergio te lo consiglio.
1: Come si disegna? E anche questo io lo farei, perché sono una frana in questo senso. Come fare uno screenshot su Mac, cioè dei computer della Apple. E attenzione, al decimo ci abbiamo aperto la trasmissione: quanti giorni mancano a Natale?
0: Abbiamo detto 206.
1: Ne mancano 206.
0: E queste ricerche sono alcune, poi naturalmente Simon Rogers ne indica altre. Le intramontabili sono il meteo dice una linea piatta, per questo è un ottimo metro di paragone per capire quanto un altro tema sia significativo. A settembre del 2021, per esempio, la serie coreana Squid Game lo ha superato in tutto il mondo.
1: Tra l'altro,
0: sei mai più forte del meteo, sei fortissimo.
1: Tra l'altro, una cosa molto curiosa che è stata riportata anche in uno schema qui sul servizio che troviamo nelle pagine interne di Repubblica di oggi, è che le ricerche ovviamente variano a seconda della porzione di giornata.
0: Esatto,
1: ad esempio dopo che hai parlato del meteo, la tendenza delle persone che cercano le previsioni del tempo su Google è di farlo intorno alle 18, alle 6 del pomeriggio. Si scrive meteo di domani intorno alle 6 del pomeriggio.
0: Mi colpisce che alle 11 si cerchi Pisolino, alle 11 e alle 13 happy hour. Ammazza, mi è stata preparata presto. Però
1: mi ha colpito molto che alle 3 di notte, cioè praticamente alle all'una, in questa cosa, all'una di notte, quindi

0: Ovviamente dovremmo essere già fra le braccia di Morfeo, una delle ricerche più frequenti è abituare i neonati a dormire, sì, perché in una qualche notte. Papà, qualche mamma sta vivendo dei momenti delicati e quindi cerca dei rimedi su Google.
1: Alle 15 cerchiamo febbre addirittura.
0: Alle 3 del pomeriggio.
1: E alle 14 come cucinare, è un po' tardi come cucinare alle 14.
0: E tra l'altro alle 2 smettere di fumare. Non so perché alle 2 di notte, cioè.
1: Potrebbe essere.

0: Buongiorno ragazzi, io di solito non sapendo cucinare cerco come fare una cena deliziosa solo con le scatolette. Buona giornata, buon giugno. Simona da Ravenna.
1: Simona. Molto carino, questo ce n'è un altro.
2: Ragazzi, buongiorno. Tutto vero, tutto corretto, però quello delle tre di notte è sbagliatissimo.
1: Sentiamo.
2: La ricerca più quotata è quella di trisom, bondage, fetish, eccetera, eccetera.
1: Le categorie delle piattaforme poi non rientrano in questa ricerca.
3: Tre di notte, qui appunto si cercano le notizie e stiamo parlando appunto di questo saggio pubblicato da Simon Rogers, che è un data editor di Google, che ha voluto raccogliere un po' 20 anni di ricerche a livello internazionale del motore di ricerca più celebre.
1: I nostri ascoltatori, Mariangela, io cerco l'età dei cantanti attori che fine hanno fatto gruppi musicali, soprattutto è ancora vivo di solito, no?
3: Quando li ancora...
1: E poi Morena, io cerco le immagini dei vostri ospiti. Mi piace associare il volto alla voce, dice Morena.
3: È un tempo, sai, queste cose magari non si facevano nella radio, rimaneva molto misteriosa anche per questo, no? Adesso diventa molto più semplice fare in modo che si possa associare la voce al volto della persona che magari stiamo intervistando.
1: Simon Rogers dice: negli Stati Uniti come riparare una porta viene chiesto più della media globale. In Italia si cerca aiuto per la lavatrice. Io per esempio, che non ho quella diciamo elettronica, non so bene i tempi di durata dei vari programmi e quindi chiedo spesso all'intelligenza artificiale o a Google di dirmi per la mia lavatrice quanto dura quel programma. Non me lo ricordo mai.

0: Glielo devo poi richiedere.
1: Una cosa simile che ho fatto qualche tempo fa è quello di fare una ricerca della cottura delle varie verdure all'interno della pentola a pressione, cioè quanto devono stare dentro i fagiolini, le patate, quanta acqua serva, insomma queste cose qui, è sempre molto utile.
0: Abbiamo detto all'inizio dell'anno, a gennaio, c'è palestra e come pagare i debiti. E come li saldi, ragazzi? Facendo, diciamo, una, no? Andando in banca, certo. Facendo un bel bonifico.
1: Maggio è il mese dell'influenza, mentre in autunno le persone desiderano cose accoglienti, vestiti comodi e zuppe calde. Queste sono le ricerche più frequenti su Google.

0: Qualcuno ogni tanto mi chiede se per il programma usiamo l'intelligenza artificiale, la sfruttiamo. In realtà non molto, se non per ricerche dell'ultimo minuto che ci serve per una conferma sull'età. Sui compleanni, sulle morti, questo sì, però ovviamente per la composizione del programma non c'è utile, l'intelligenza artificiale non ci aiuta. Il nostro, ragazzi, è un programma all'impronta, si leggono i giornali,
1: all'impronta, certo, ancora un po' all'antica se vogliamo come costruzione, anche perché sempre riagganciandoci a questo discorso delle ricerche su Google come motore di ricerca, è anche vero che adesso anche la stessa conformazione delle domande e delle risposte cambia proprio con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché adesso la prima risposta che arriva è proprio dettata dall'IA, quindi
0: già da Google ti mette in prima fila, diciamo, la risposta dell'intelligenza artificiale.
1: Come la possiamo definire? Più completa rispetto a quella del motore di ricerca? Più variegata? Forse c'è più interazione, perché partendo da quello spunto c'è poi la possibilità di fare domande ulteriori per arricchire quella che è la nostra ricerca e per avere informazioni ancora più dettagliate su quello che stiamo cercando.
0: Ormai lo facciamo anche a casa, magari utilizzando i nostri speaker collegati all'intelligenza artificiale, chiedendo la nostra radio preferita o l'orario della sveglia. Io per esempio Alexa lo uso per

0: quello.
1: Per quello lì.
0: Però c'è anche OK Google, c'ho uno in bagno e l'altro in camera.
1: Proprio per non potersi
0: uno
1: sbagliare.
0: Uno dei due è più scemo, ma non posso dire quale, che dopo mi scrive l'azienda.
1: Più scemo, diciamo, meno reattivo rispetto all'altra. Si dice più scemo.
0: Mamma. O forse lo devo aggiornare, non lo so, ma è rimasta la versione del 1940.
1: Sospetto di quale sia.

0: alle 9.56 è l'ultimo pezzo di Breakfast Club, che è volato così.
1: Incredibile questa tre ore.
0: Inciampando dall'assenza, inciampati dall'assenza di Imma Balcelliere, che però tornerà domani.
1: Privi della sua rubrica, che ovviamente appunto tornerà nella trasmissione di domani, mercoledì.
0: Però ha fatto tardi per vedere Arnaldi.
1: Sì, dopo luna di notte.
0: E quindi ha preferito non venire.
1: Ah, quindi sarebbe stata presente se non...

0: se avesse giocato
1: il Bologna sarebbe venuta, ma in Arnaldi,
0: ma di fronte all'impresa di Arnaldi con Tottiafo, sì, il tennis è ormai la nuova passione di Imma Baccellieri. Allora ringraziamo.
1: A domani, che è sabato, domenica,
0: no, sì,
1: domani?
0: Magari no, domani è mercoledì, siamo ancora? A metà del guado, come si dice, caro Andrea Lucatello.
1: Possiamo fare anche 3 giugno festivo. Ne parleremo
0: tutto giugno. Adesso ne parleremo con il presidente Mattarella, che tra l'altro è impegnato nel cerimoniale nella parata ai Fori Imperiali che si sta svolgendo proprio in questi minuti, e fra un po' sentiremo anche i guizzi delle frecce tricolori. Tanto grazie a Sergio Martelli, regia, vedo già pronto il grande Fabio Canino con la laurea, rigorosamente live per una nuova puntata dei Miracolati anche in questo giorno di festa. The Breakfast Club vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre, dalle 7.
1: A
0: ciao
1: domani,
0: a tutti,
1: ciao.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio online. MyoWorld.
15: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Edoardo Buffoni. È la festa del 2 giugno, 80 anni fa il referendum del 46 che sancì il passaggio dalla monarchia alla repubblica, poco fa l'omaggio del capo dello Stato all'altare della patria a Roma, e sta iniziando in questi minuti la parata militare lungo i Fori Imperiali, in serata poi il concerto pubblico in piazza del Quirinale. In un messaggio Mattarella ha scritto: donne e uomini insieme per la prima volta decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra, le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Notte c'è stato uno degli attacchi più duri della Russia contro l'Ucraina. Nella capitale Kiev 4 morti, oltre 60 feriti, incendi e blackout. Sotto attacco anche la città di Dnipro con 9 morti e 35 feriti. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno lanciato 656 droni e 73 missili. Siamo alla cronaca. Programmava di fare una strage come a Modena. Un 21enne è stato fermato in Brianza per terrorismo internazionale. Online scriveva: domani renderò l'Italia un po' migliore. Enzo Panizio.
16: Secondo la procura era pronto ad agire dopo essersi radicalizzato sui social. I suoi post su Instagram e TikTok inneggiano all'ISIS e al martirio contro l'Occidente. Vive a Vimercate Zakaria Ben Addi, nato in Italia da genitori marocchini. Nei suoi profili anche un video sui fatti del 15 maggio a Modena, dove un 31enne si è lanciato con la macchina sulla folla investendo 7 persone. In quel caso non è contestata l'accusa di terrorismo, mentre invece Ben Addi, dicono gli inquirenti, si trovava in una spirale di radicalizzazione e aveva comprato un biglietto verso il Marocco per il 9 giugno. Dovevo tornare per una visita, ha detto lui durante l'interrogatorio.
15: Chiudiamo con lo sport, il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di un torneo slam. Domani le prossime sfide con il derby azzurro Berrettini e Arnaldi. Ora la linea va ai Miracolati con la Laura e Fabio Canino. Con le news ci risentiamo alle 11.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud e qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
1: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
2: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
3: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
4: Buongiorno, buongiorno e buona festa della Repubblica.
5: Repubblica a tutti. Buongiorno a tutte,
4: Laura.
5: A tutti. Buongiorno a Fabio Canino.
4: Oggi sì, è di nuovo i miracolati. Ma come di martedì sì, perché ieri e oggi abbiamo fatto noi questo orario, poi torneremo al nostro sabato e domenica, ma volevamo essere nel giorno della festa della Repubblica.
5: A tutti applausi. I costi, Fabio, eh?
4: Sì,
5: a tutti
4: sì,
5: i costi.
4: Sì, sì. Abbiamo allora sentito che Zalone che ha giocato sul fatto che 80 anni
5: ci
4: fa si decideva, esatto, Repubblica o Monarchia.
5: Allora, si chiama questa iniziativa I Volti della Repubblica.
4: Sì, a Roma siamo pronti.
5: E ce n'è di tutti, devo dire, noti
4: tanti
5: e ignoti.
4: Tanti volti, sì, e stasera sì. A Roma alle 21 davanti al Quirinale hanno costruito un palco enorme, ci sarà questa festa per tutta la città, per tutti i cittadini italiani che verranno con il Presidente della Repubblica, che ho visto
5: che
4: ieri, Laura.
5: Hai visto?
4: Alla festa dei giardini del Quirinale, mi è piaciuto da morire, si è fermato con tutti,
5: no, ma
4: dava
5: poi
4: la mano,
5: guarda,
4: a tutti.
5: L'ho postato ieri perché era troppo bello, ma la felicità di chi incontrava.
4: Bello. Ma mi piacerebbe tanto anche a me, sai, incontrarlo.
5: Sì, è vero.
4: Mi piacerebbe,
5: è vero,
4: proprio
5: allora,
4: tanto.
5: Intanto volevamo salutare e ringraziare la Laura Stellin che oggi è qui con noi a Milano.
4: Stellin, ti prego, è proprio lei.
5: Stellin,
4: Laura,
5: buongiorno.
4: Stellin. Buongiorno, buongiorno Laura Stellenti.
5: Devi schiacciare qualcosa,
4: no,
5: non sappiamo
4: non la far
5: cosa.
4: Parlare. Sì, sì, ti salutiamo,
5: ma
4: muta. Ciao, ciao,
5: è autonoma. Dopo lo sapremo solo vivendo. Abbiamo la Franci.
4: Qui abbiamo il presidente Marco Mix, che anche lui oggi è presidente in quanto
5: sì.
4: Festa della Repubblica.
5: Ah,
4: sì,
5: giustamente.
4: Sì, sì, sì, sì.
5: Ma allora Fabio, ci è venuto in mente, prima ne parlavamo, no, sul fatto di... Eccola Laura Stellenti, sta che è andata a cercare.
6: Buongiorno.
4: Ciao Laura Stellenti, che
6: ma
4: bello.
6: Ma io guardo. Per romperti le scatole, ma proprio così, schiaccio i tasti del mixer a caso.
4: Sì. Un po' il pulsante rosso di Trump, un po' quello.
5: Esatto.
4: Benvenuta anche alla Laura Stellin. Stavi dicendo, Laura,
6: grazie,
4: che i nostri
6: sì,
4: presidenti
6: no,
4: della Repubblica, ognuno
5: hanno
4: di loro ha lasciato una parola.
5: Un modo di dire, una parola, insomma.
4: Beh, uno famosissimo, quello di Cossiga, picconatore, che se lo dette da sé, no? La definizione
5: lui,
4: di picconatore.
5: Sì, esatto. Poi abbiamo coesione di Napolitano, Crozza.
4: È vero,
5: Mattarella. Ogni momento.
4: Durante il Covid tirò fuori resilienza e poi è stata, mamma mia, usatissima da
5: invece
4: tutti.
5: Invece con Draghi lo spread era
4: la
5: come
4: parola,
5: il pane,
4: sì,
5: diciamo.
4: E
5: sì,
4: il grande Pertini, le parole più usate erano
5: non
4: libertà e giustizia, che
5: esatto,
4: voglio dire ancora oggi vanno tanto di moda queste parole.
5: E poi ci sono delle parole che ci sembrano da sempre nel vocabolario, ma in realtà sono nate da cose contingenti.
4: Vero.
5: Come ad esempio i paparazzi, la figura
4: sì,
5: del paparazzo, il
4: fotografo dei VIP, sì,
5: è nato con Federico Fellini nella Dolce
4: lo
5: Vita.
4: Lo usano anche in inglese, paparazzo.
5: Paparazzo,
4: Amarcord,
5: esatto,
4: che è un termine romagnolo che vuol dire mi ricordo.
5: Mi ricordo.
4: Ricordo proprio
5: sì,
4: una roba
5: quante
4: nostalgica.
5: Quante volte si dice, ma quella cosa lì è un Amarcord, esatto.
4: Giusto.
5: Poi c'è la Zecca Carbugli.
4: Ah certo, Manzoni.
5: Che,

0: Esatto, per i promessi sposi.
1: Molière con l'anfitrione, ma soprattutto, signore e signori, Carrambata, che indica un incontro inaspettato e viene dal programma di Raffa degli anni 90. Devo dire, ci sono tante di queste parole, ma ce ne sono anche privatissime, cioè sì, tra gruppi di amici, nelle famiglie.
0: Vogliamo chiedere magari,
1: ma
0: se ne avete qualcuna.
1: Chiediamolo, vai, oggi che è il 2 giugno, chiedilo un po'.
0: Allora, ci sono altri modi per dire che usate voi come queste parole, cioè voi, non so, dite magonata se vi viene da piangere, oppure uno sturmund... Io dico spesso sturmundrang, Fabio, no?
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: una cosa un po' che ti...
1: Ma
0: che
1: anche,
0: ti prende...
1: parole inesistenti che vi siete inventate in casa vostra, vanno bene. Tutto, sì, basta sì, siano in massimo 20 secondi,
0: esatto,
1: lo sapete,
0: quella...
1: non abbiamo
0: allora,
1: questo.
0: Allora, al 342-342-2190. Cioè, ma adesso...
1: Devo dire una cosa però oggi.
0: Oh, santo cielo.
1: Attenzione, è il 2 giugno, mi è venuto in mente in questo istante. È anche l'anniversario del mio fidanzamento. 4 anni.
0: Ma cosa dici,
1: applausi,
0: Fabio?
1: Applausi a Fabio Fibra. Applausi, auguri, auguri, auguri, auguri.
0: Allora Fabio, fammi dedicare a te, Emanuele, questa canzone stupenda,
1: sì,
0: stupenda, che è La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese.
2: Parcheggi abusivi,

0: che è la terra dei cachi, è la terra dei cachi.
1: Beh.
2: Oh, finale deve essere finale. No.
1: Ancora.
3: Come adesso. Parla? Come parla? Le parole sono importanti.
2: Ma difatti.
3: Come parla?

0: Fabio.
1: Perfetto,
0: eh?
1: Oggi 2 giugno, festa della Repubblica, alle 10:17, mentre il presidente Mattarella sta arrivando all'altare della patria, sulla sua macchina cabriolet, bellissima. Vedo anche delle facce che non vorrei vedere, ma purtroppo,
0: lascia perdere, focalizza su di lui.
1: Focalizza su Mattarella, esatto, che è la luce della speranza.
0: Allora, insomma, mentre ci arrivano i messaggi dei nostri miracolati sui modi di dire, tipo a casa nostra si definiamo dadone, la persona un po' stupidina, impacciata, da noi invece
1: anche
0: un catone,
1: che però sono affettuosi, sono modi di dire,
0: sì, certo.
1: Oppure ci segnalano anche parole inventate da persone, tipo Gabriele D'Annunzio inventò velivolo,
0: sì,
1: giusto, è vero,
0: anche tramezzino.
1: Chi l'ha inventata tramezzino? Non ci sa
0: sempre
1: che...
0: lui, sì, sempre, no, D'Annunzio,
1: ma non ci credo,
0: sì,
1: tramezzino,
0: sì,
1: mangiava i tramezzini lui. Devo chiedere al nipote,
0: chiedi, mamma mia,
1: sì,
0: allora ma un'altra cosa,
1: ricco,
0: Fabio,
1: nipote,
0: che abbiamo, sì, scoperto, sì, a proposito di, sì, come parla, perché, sì, questi sono strafalcioni voluti,
1: sì,
0: invece cosa è successo? È successo che, attenzione, ascoltare un discorso con degli errori grammaticali di solito provoca un senso di fastidio, ma non,
1: vero,
0: solo, è stato provato che può far proprio male alla salute, Fabio.
1: Cioè?
0: Se tu senti dalla finestra "vedavamo il mare" oppure "gli ho detto che era bella", cosa succede? Succede che ti sale un nervo, ma non solo, è una cosa proprio scientifica, l'hanno studiato i ricercatori dell'Università di Birmingham.
1: Che salutiamo,
0: UK,
1: certo.
0: E se lo dicono loro, non è
1: mamma,
0: del
1: sono
0: Texas,
1: precisi.
0: Ci siamo capiti, sì, niente, sì, contro il Texas, vorrei mai mi bombardassero. E infatti sentire un errore grammaticale in un discorso può influire sulla variabilità della frequenza cardiaca.
1: Ma è possibile questa cosa?
0: Sì,
1: a me
0: misura...
1: succede,
0: Fabio,
1: come ti dici.
0: Non dirmi che non ti succede.
1: No,
0: succede,
1: di arrabbiarmi, io mi arrabbio se uno è stonato, ti ricordi, te l'ho detto, mi verrebbe,
0: sì,
1: violenza,
0: ecco,
1: di picchiarli. Succede,
0: no,
1: anche
0: Fabio, però adesso
1: oggi,
0: scusa,
1: 2 giugno.
0: Esatto.
1: Però quindi ci sono persone che si arrabbiano, sì, arrabbiare, sì, se uno,
0: no,
1: sbaglio.
0: A me anche, ma... a me viene il battito animale, come diceva Raff. Sì,
1: Raff,
0: sì, sì,
1: ne sai.
0: Sì, sì, sì,
1: ma
0: sì.
1: Pensa.
0: Attenzione, è maggiore il numero di errori più il battito cardiaco diventava irregolare, indicando così livelli più alti di stress.
1: Quindi proprio,
0: allora,
1: stress, mamma mia.
0: Chi parla male, pensa male, è tutto quella catena lì che
1: è
0: dicevamo
1: collegato
0: sempre.
1: Nel,
0: sì,
1: frattempo,
0: sì,
1: io faccio la cronaca, Mattarella è arrivato e,
0: sì,
1: sono arrivati anche tutti i cavalli che qualche notte fa correvano sulla Colombo, poverini.
0: Poverino, ho sentito quella ricoverata in ospedale.
1: Qui sono tutti invece tranquilli, fermi, che stanno facendo la parata. Bravo.
0: Allora, invece qua, attenzione, Luca dice che in casa, per una persona non proprio l'Aquila, diciamo murà.
1: Maturato all'ombra.
0: Murà all'ombra.
1: Che vuol dire maturato all'ombra?
0: Sì, proprio non un'aquila, capito?
1: Non proprio quello che si dice,
0: Va
1: però,
0: bene.
1: Vedi, dice, buongiorno, una frase sgrammaticata è come quando le unghie graffiano la lavagna.
0: Vedi, anche vedi, Valentina dice, sono d'accordo, anche a me sale il battito.
1: Ma vedi,
0: ecco,
1: io non
0: qua
1: pensavo.
0: Ci voleva Raffa, invece chi mi hai proposto? Scusami,
1: guarda,
0: Fabio.
1: Allora è voluta venire lei. Io le ho detto, tesoro.
0: Non c'era Raffa.
1: No, perché Raffa c'aveva da fare a Miami. Allora, sì, mi ha chiamato ieri sera, vedo il telefono, Cindy Lauper. Dio, che vuole a quest'ora? Cindy, ciao, senti, mi piacerebbe domani per la festa della Repubblica Italiana venire a cantare.
0: No.
1: Vabbè, che gli ho detto, vieni. E quindi, signore e signori, Girl Just Want to Have Fun.
0: Che per
1: Cindy
0: noi
1: Lauper,
0: ragazze, questo,
1: sì,
0: Fabio,
1: per tutte voi, per la Francesca, per la Laura Stellem, per la Laura, per tutte le miracolate d'Italia.
0: Bene. Esatto, sono tante.
1: Ma tantissime.

0: Buongiorno Miracolati, nella mia famiglia abbiamo un termine, un neologismo della nostra famiglia, lo dico sempre ai miei ragazzi quando sono un po' addormentati: forza ragazzi, un po' di svegliezza.
1: Sì, la svegliezza.
2: Anche Supercazzola ci hanno segnalato, Luigi, dal film certo. Amici miei, la Supercazzola, quando vuoi prendere in giro qualcuno.
1: Quando non stai facendo una supercazzola.
2: A Firenze stavo pensando, c'è un modo di dire che si dice quando uno è pissero. Pissero vuol dire quando sei noioso, palloso, inutile, un po' oddio, come sei pissero, cioè inutile.
1: Ah, e sono belli quei modi di dire lì.
2: Chissà
1: da dove viene, da pissero? Forse il pittore?
2: Je sais pas. Abbiamo un altro vocale, per favore, grazie.
3: Buongiorno, sono Miriam di Fara Novarese. Mio figlio nel 1985 era molto piccolo e disse che la neve crude camminandoci sopra era un suono onomatopeico che a noi è piaciuto tantissimo,
2: certo.
3: E lo diciamo ancora, la neve crude.
2: È vero.
1: Anche le cose onomatopeiche sono belle,
2: giusto?
1: Molto.
2: Stinfio, dice a Luca, Paola di Lucca, che vuole un po' come pissero, un po' palosino.
1: Abbiamo un ultimo veloce
2: sentiamo,
1: vocale.
2: Su, via.
4: Buongiorno Radio Capita, Luca da Foligno. Io quando so che la giornata inizia male dico sempre stamattina ne è serata. Ciao a tutti.
2: È vero.
1: E ci siamo capiti.
2: Sono dei modi di dire però che funzionano su
1: tutti. È vero. Allora
2: mentre
1: Fabio,
2: c'è la sfilata al Circo Massimo, al Foro Imperiale a Roma, tutti vestiti super eleganti,
1: certo.
2: C'è la sfilata dei sindaci in questo momento. Mattarella saluta tutti.
1: Pensavo dei singoli.
2: No, dei single, ma quelli accoppiati. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità e poi Miracolati in versione festiva tornano.
5: Più dietro allo studio, meno alla radio.
6: Ma voi li ascoltate sempre la radio?
5: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate. Tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
7: Miracolati di Radio Capital.
8: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
9: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
8: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
9: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
8: Ci si vede lì.
9: Biglietti disponibili su Ticket One.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
16: contabilizzare le fatture? Fatto.
17: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora ringraziamo Desiree e Fabio che anche era un po' che non la sentivamo.
1: Mamma, anche lei voluta venire. Guarda, sono veramente giusto. Carini, sono molto carini.
0: Allora c'è un libro perfetto per questo momento, direi una sigla, Fabio.
1: Sentiamo.
2: A tutti noi una volta nella carriera viene la curiosità di sapere che cosa c'è in questi libri. Ci viene come una specie di smania, vero?
1: Vero, verissimo, verissimo.
0: Allora, un libro che ha un titolo bellissimo, che può scatenare anche magari qualche
1: provocazio.
0: Il titolo è Le belle leggi, sette esempi di buon diritto, edizioni La Terza, ed è con noi l'autore Nicolò Nissiboccia. Buongiorno,
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e grazie.
1: E buona festa della Repubblica.
0: Esatto, quello è importante, anche... soprattutto per le leggi, vero,
1: ecco,
0: Nicolò?
1: Il titolo Le belle leggi. La anche domanda nasce spontanea. Può una legge essere bella?
3: Sì, può una legge essere bella, senz'altro sì. Può anche una legge può essere bella, anche se a volte pensiamo che il diritto e la legge non lo siano.
1: Spiegaci invece... un po' perché. Spiegaci un po' perché può essere bella.
3: Può essere bella come io rivendico intanto alla parola bellezza un, diciamo questo per prima cosa, un valore sia estetico che etico e quindi anche politico.
1: Giusto.
3: Sai, c'era un grande poeta che aveva detto una frase celebre: l'estetica è la madre dell'etica.
0: E
3: un altro poeta, un mio amico, Franco Marco Aldi, una volta mi ha detto: io ho capito il senso di quella frase quando una volta sono stato in Giappone e ho visto la cura che mettevano anche soltanto nel versarmi una tazza di tè.
1: È vero.
3: Allora, l'elemento della cura è quello che tiene insieme l'estetica e l'etica, ed è anche il filo che tiene insieme tutte questi esempi di belle leggi. Poi sono degli esempi, io ne offro sette, ma se ne potrebbero fare altri, magari.
0: Vabbè,
3: sette.
0: Ma già sette, secondo me, esatto, non sono già poche.
3: E quello che le tiene insieme, che secondo me conferisce bellezza a queste leggi, è proprio la cura rispetto a tante situazioni di fragilità e di vulnerabilità dell'essere umano.
0: Allora, facciamo qualche esempio, no? Su quali sono questi tuoi sette esempi. La giustizia riparativa, consacrata per la riforma del 2022, le misure sul sovraindebitamento del 2012 destinate al debitore civile, del comune cittadino, al professionista. Cioè sono tutte leggi, Fabio,
1: che hanno a che fare con migliorare la vita del cittadino, perché è un po' quello che dico io sempre, Nicolò, che anche non buttare una carta in terra è politica, cioè tutto è politica. Quando ci dicono: ah, ma non dovete parlare di politica voi dovete fare altro, no, invece tutti siamo politica e quindi tutti siamo legge.
3: È certo che tutti siamo politica, tutti facciamo politica e tutti siamo responsabili di quello che succede. C'era un altro grande filosofo, Karl Jaspers, che definiva colpa metafisica, parlava di colpa metafisica, della quota di responsabilità che ciascuno di noi ha rispetto al modo in cui siamo governati.
1: Giusto.
3: Non ci piace quello che succede? Beh, tutti noi in qualche modo ne siamo responsabili, perché tutti possiamo fare qualcosa. Ma infatti, quando io parlo di bellezza, la bellezza delle leggi è anche una forma di resistenza.
1: Certo.
3: Contro l'idea che tutto ciò che di brutto accade, dalle cose piccole a quelle grandi, sia qualche cosa di inevitabile.
1: Destino. Destino.
3: Un destino contro un destino. Non possiamo fare niente.
0: Invece, no. Invece non è così, esatto, e soprattutto, come spieghi tu nel libro, dietro alle norme, davanti alle norme che precedono le norme, esistono sempre le persone, le vite, le storie. E concludiamo con una legge che ancora non c'è, ma su cui già si torna a lavorare in Senato, che è quella sul fine vita, che questa è una cosa importante. Ciascuno di noi sa di che cosa stiamo parlando in questo momento, e speriamo veramente che questa cosa possa fare finalmente
1: legge,
0: la differenza.
1: Una bella legge.
0: Esatto.
1: Se volete andare a sentire ancora più cose sulle belle leggi di Nicolò, potete andare,
0: che è
1: per
0: avvocato,
1: esempio,
0: è poeta, ma è anche avvocato.
1: Pisa, andate a Pisa il 10 giugno all'interno del piccolo Festival della Fiducia, già il nome è bellissimo,
0: sì,
1: e potete ascoltarlo. Grazie.
0: Grazie Nicolò.
3: Grazie a voi. Grazie,
1: ciao.
3: Buona festa.
1: Ciao.
0: Buon 2 giugno.
3: Ciao.
4: La bellezza è nell'occhio di chi guarda.

0: Questa è una delle canzoni che preferisco di Loredana Bertè.
1: È vero. Piace.
0: Dedicato ai cattivi che poi così cattivi non sono mai. Mi ha sempre colpito questa frase.
1: Ricordatelo Fabio, ricordatelo Fabio.
0: No, i cattivi
1: Fabio.
0: Sono cattivi. Mi piace la canzone, ma i cattivi sono cattivi. Allora, l'intervista
1: è anche giusta,
0: fatto...
1: Fabio, è giusta, anche giusto per quello che dovremmo parlare.
0: Abbiamo fatto delle domande prima al nostro amico Nicolò, che ha scritto questo libro sulle sette belle leggi, e arrivano tanti messaggi, non siamo d'accordo con voi, è complicato farlo capire a tutti, e poi ci sono messaggi banali tipo la politica fa schifo. Se fa schifo anche col tua, certo. Prenditi la tua responsabilità, cara mia, è inutile allora dare la colpa agli altri.
1: Proposito di responsabilità, no? Se ne parla tanto anche in questi giorni a proposito di certe manifestazioni più o meno pertinenti sul fatto di come un artista debba presentarsi, manifestarsi.
0: Secondo me lo deve fare. Secondo me gli artisti
1: allora
0: devono dire la
1: Sally
0: loro.
1: Rooney, ricordiamo, bravissima scrittrice irlandese, pubblicherà la traduzione in ebraico del suo romanzo Intermezzo con una casa editrice israeliana che sostiene i diritti dei palestinesi.
0: Brava,
1: allora,
0: brava.
1: Lei praticamente il suo ultimo romanzo Intermezzo sostiene, vuole che venga pubblicato solamente con questa casa editrice, perché lei, siccome aderisce al movimento boycott, quello che BDS,
0: Divestment Sanctions,
1: esatto, una campagna di boicottaggio e disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele, però con questo può riuscire ad aiutare economicamente chi in realtà ne ha bisogno
0: e soprattutto
1: quindi
0: non discriminare tutti gli israeliani, perché per esempio questa casa editrice,
1: esatto,
0: che è
1: israeliana
0: però,
1: esatto,
0: aiuta, mi piace molto, mi piace.
1: Quindi
0: cosa,
1: insomma, volevamo sottolinearlo perché c'è sempre un modo, no, per aiutare
0: in questo
1: tutti.
0: Caso sono le donne a dettare legge, mi piace questa cosa, mi piace molto.
1: Tu hai una notizia anche tu, Fabio?
0: Io ho una notizia su Dua Lipa, la signora Dua Lipa, che tra parentesi non so cosa regalarle per il compleanno. Avevo pensato di regalare
1: compleanno
0: per il matrimonio. Dovevo regalargli la Polonia, ti ricordi? Avevo detto gli regalo la Polonia, non so che fare.
1: Non la vuole.
0: Dice no, già l'Ungheria, non so che fare.
1: Ma cosa già Dua Lipa l'Ungheria,
0: sì, però insomma allora invece ci sorprende.
1: State tranquilli, miracolati, vedo che è anche già arrivato l'ospite,
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: che scappi Fabio,
0: no,
1: ecco,
0: no,
1: mi raccomando,
0: lì, fermo, buono,
1: tenetelo fermo, esatto.
0: Allora, Dua Lipa, dicendo, abbiamo parlato del suo book club, no, vi ricordate, l'abbiamo detto, dal 2022 ha fondato Service 95, che è una piattaforma che comprende una newsletter, un podcast, ogni mese parla di un libro eccetera. Ha pubblicato gratuitamente adesso su YouTube il film concerto di Radical Optimism, nonostante avesse ricevuto, attenzione, e qui fa la differenza, offerte milionarie dalle piattaforme streaming. E lei ha detto: no, io i soldi, quei 20 euro in banca ce l'ho. Voglio, visto che faccio matrimonio e devo festeggiare con tutti i miei fan, fare questo regalo. Devo dire è grande, perché insomma sai quanti soldi le avranno
1: offerto? No, anche perché così tutti gratuitamente la possono guardare.
0: Certo, anche
1: brava,
0: tu lo guarderai,
1: brava.
0: Lo guarderai anche tu?
1: Sì, a me piace da matti Dua Lipa, Fabio, te lo dico.
0: Io dico solo un titolo adesso di una canzone, Valerie! No, sono proprio DJ, sono nato DJ.
1: Mamma mia!
0: No,

0: stati in questa versione del martedì. Sono le 10:54. Tra Fabio. Poco avremo l'ospite di cui parlava Laura.
1: Possiamo dire il nome?
0: Diciamo Salvatore Allocca, che è qui tra poco.
1: Un bellissimo documentario.
0: Sì, regista di un documentario che è simpatico, allegro, divertente, malinconico, c'è tutto insieme. Poi c'è capirete tutto. Perché.
1: Sì.
0: Parleremo di persone che vanno all'estero perché in Italia non ce la fanno con lo stipendio a andare avanti e quindi trovano un'alternativa. Ma è
1: che
0: giusto,
1: non è solo è economica.
0: Non
1: tra
0: è
1: l'altro.
0: Solo economica.
1: Esatto. Non ci sono solo i cervelli in fuga, no. Ci sono anche altre persone. Allora,
0: un
1: abbiamo...
0: vocalino, ce l'abbiamo un vocalino.
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno. Casa mia invece si dice ho la malinconia della doccia. E quella sensazione di piacevole spossamento dopo la doccia, un po' di nostalgia,
1: che
2: voglia di coccole.
1: Che
0: vedi,
1: bello!
0: È un po' quello che aveva fatto lei. Sentite la voce, deve essere appena uscita dalla doccia.
1: Che bella la nostalgia, vero, della doccia. Io pensavo verso i figli che non si lavano, vedi te.
0: Oh,
1: è un po'
0: Dio,
1: la nostalgia della. Sai quelle cose, ma
0: sapone.
1: È la nostalgia della doccia, esatto. Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Adesso ci sono le Capital News e poi torniamo con i Miracolati e il nostro ospite Salvatore Allocca.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: I Miracolati. Alla voce Jeff Buckley. Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King. Alla tromba, Herb Alpert. Alla batteria, Ian Paice. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
15: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è... MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store. Let's go!
20: Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
21: Le notizie delle 11 a Radio Capital, buongiorno da Edoardo Buffoni. È la festa del 2 giugno, 80 anni fa il referendum del 1946 che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. C'è stato prima l'omaggio del capo dello Stato Mattarella all'altare della patria a Roma, ora è in corso la parata militare lungo i fori imperiali. In serata il concerto pubblico in piazza del Quirinale. Con un messaggio Mattarella ha scritto: donne e uomini insieme per la prima volta decisero 80 anni fa di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra, le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. La cronaca: ci sono 2 arresti per la strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti pakistani sono rimasti carbonizzati all'interno di un minivan in fiamme. 2 uomini sono stati fermati con l'accusa di omicidio plurimo, incastrati da un video registrato dalle telecamere di sorveglianza di un'area di servizio in cui si vedono i 2 dare fuoco al mezzo e bloccare le porte dall'esterno. Si indaga su possibili contrasti tra gruppi di braccianti agricoli. Nella notte c'è stato uno degli attacchi più duri della Russia contro l'Ucraina. Nella capitale Kiev, 4 morti, oltre 60 feriti, incendi e blackout. Sotto attacco anche la città di Dnipro con 9 morti e 35 feriti, tra cui alcuni bambini. Siamo allo sport, il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di un torneo slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda in 4 set, Arnaldi l'americano Tiafoe in più di 5 ore, Berrettini invece dopo 2 ore e mezzo di gioco ha avuto la meglio su Cerundolo, riscattando così l'eliminazione di Sinner. Ecco la soddisfazione di Berrettini.
22: Mi hanno spronato, però mi sono spronato solo, ho detto ok Matteo, dai, dobbiamo dare tutto quello che hai dentro, anche se oggi è una briciola, possiamo mettere una briciola dentro il tuo serbatoio, e quindi ho continuato e secondo me queste partite, questo torneo in generale sono una dimostrazione della tenacia che ho dentro e che troppo spesso forse ho un pochino dubitato, no, di averla. Invece la storia della mia carriera secondo me è proprio questo, cioè il fatto di rialzarsi ogni volta nonostante tanti cazzotti presi.
21: Complimenti a Matteo Berrettini, la linea torna ai Miracolati con le news su Radio Capital, ci risentiamo a mezzogiorno.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille, unionebuddista.it.
1: Quante cose al mondo?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nessuno manca l'Italia.
1: Qui è un'altra vita, è un po' coccolati in questa terra, perché ci trattano bene, è innegabile.
2: È innegabile.
3: È innegabile. Allora, questo era il trailer del documentario di cui vi vogliamo parlare, Residence a Mamet, il Maktub secondo mia madre, per la regia di Salvatore Allocca, che è qui con noi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutte.
3: Allora, Salvatore, la prima cosa da dire è che la nostra è una repubblica di anziani, lo sappiamo, secondo gli ultimi dati Istat la popolazione anziana oltre 65, quindi la laurea ci rientra a pieno.
2: No!
3: È un quarto della popolazione. E via via che si invecchia ci sono più spese mediche eccetera eccetera, e non sempre la pensione può aiutare. Allora cosa succede? Molti italiani e molte italiane decidono di andare in paesi dove la vita è più semplice,
2: costo della vita è minore,
3: il costo della vita è minore, tipo tua mamma. Che cosa ha fatto tua mamma?
2: L'Antonietta.
0: Mia madre, dopo che è andata in pensione, stava diciamo un po' in fase depressiva, perché sì, aveva avuto sempre un ruolo molto attivo.
3: Una vita piena,
0: era molto socialite, diremmo oggi, no? E allora a un certo punto ha deciso di cambiare aria in qualche modo ed è andata a stare in Tunisia, ad Hammamet, dove c'è tutta una grande comunità di italiani, sono più di 10.000 quelli che stanno lì.
3: Però.
0: E sono tutti pensionati.
3: Hanno fatto comunità, stanno tutti insieme, eccetera.
0: Esatto. E io pensavo che a un certo punto sarebbe tornata, e quella sarebbe stata,
3: punto,
0: diciamo, solo una fase.
2: Sì, cioè una vacanza.
0: Sì, un bisogno di vivere un periodo della propria vita in un luogo esotico, e poi sarebbe tornata.
3: Poi però non tornava.
0: Poi alla soglia degli 80 anni mi chiama e mi dice: ma guarda, io sto proprio bene qua, anzi, mi sono presa una casa ancora più grande, ho un nuovo fidanzato e mi sa che non torno più.
2: Allora, questo viaggio, no, che Salvatore fa
3: a
2: trovare sua
3: mamma,
2: si capisce magari in certi momenti, chissà, forse adesso ha voglia di tornare a casa, mi vede, gli viene la nostalgia canaglia. Invece lo fa entrare, no, Salvatore, ti fa entrare nel suo mondo, no, con le amicizie, un meraviglioso viaggio del deserto, e poi ci sono le telefonate a casa di Salvatore, dove...
3: Stupendo, è qui presente, no,
0: cioè, con moglie ci guarda dalla regia.
2: No, allora, con questo Sturm und Drang, dove è tua moglie al telefono,
0: sì,
2: dall'altra parte,
0: sì,
2: ecco, dove la moglie cerca anche un po'
3: saggia,
2: di dire...
3: Saggia, molto saggia.
2: Tira su, ma sì, cioè sei tu quello che alla fine sembra avere i problemi, lei mi sembra...
3: Sì, lui dice a un certo punto, te ne devi fare una ragione,
2: sì,
3: perché
2: esatto,
3: sembra che tu sia un po' geloso della vita di tua mamma, della serie, come diceva Laura, no? Dice, vabbè, vado là e adesso me la riporto in Italia. Col cavolo te la riporti in Italia, lei ti ha trasportato nella sua nuova vita in Tunisia.
0: Sì, ogni tanto si sviluppa, no, nei figli quella contrapposizione, cioè i figli diventano un po' genitori, no? C'è un'inversione,
2: sì,
0: dei ruoli,
2: vero,
3: di tendenza.
0: E quindi sì, in me si era un po' sviluppata quella normale preoccupazione che secondo me c'è un po' in tutti noi, cioè come
3: certo,
0: sta mia madre lì da sola, a una certa età, starà bene con quest'uomo, io manco lo conosco, non so
3: Laura,
0: chi è.
3: Lo sai che Gabriele, il compagno che abbiamo, si sono sposati una settimana fa.
2: Spoiler, ma che bello!
3: Si sono sposati nell'ambasciata,
2: tra
3: e lui è dovuto andare a fare da testimone.
2: Stupendo.
3: È dovuto tornare, meraviglioso.
2: Salvatore,
3: auguri.
2: Tra l'altro,
3: grazie.
2: Mi sembra che Gabriele, tra l'altro, sia prima di tutto un uomo molto cortese e gentile, ma che sappia anche fare tutto in casa, che non è da poco.
0: Sì, sì, infatti, molta invidia.
3: Tua moglie sarà invidiosa di Gabriele.
2: Esatto. No, comunque, allora, ma tua mamma è partita perché conosceva già qualcuno, magari.
3: Ecco,
2: aveva
3: perché
2: qualcuno?
3: Ha scelto la Tunisia? La
0: mia madre, sì, aveva una conoscenza che era andata lì, una sua amica, e mi ha detto: ah, si sta proprio bene qua, vieni, fai una vacanza di prova, magari stai un paio di mesi, vedi come ti trovi. E lei è andata, e poi quei due mesi sono diventati tre, quattro,
3: e ancora
0: un
3: lì.
0: Anno, e poi questa amica sua ci ha pure litigato, quindi non la frequenta più, e completamente da sola si è fatta tutto un giro suo di amicizia.
3: Che si vede nel documentario, in Residenza
2: certo.
3: Mamet, vedere la sua vita sociale, partite a carte, giornate in spiaggia.
2: Stupendo.
3: Io devo dire una cosa,
2: sì,
3: la Tunisia non è il paradiso, nel senso, loro sono in coppia e bene, io ho un'amica donna da sola che è andata e è dovuta tornare indietro.
2: Ma qui
3: perché
2: è
3: non
2: come
3: è
2: se
3: per
2: fosse
3: tutti
2: un grande residence
3: esatto,
2: italiano.
3: Esatto, sono protetti perché non
2: sì,
3: è per tutti così.
2: Allora
0: sì, sì.
2: Salvatore, ti dedichiamo, intanto che tanto stai qui con noi un po', ti dedichiamo non a caso
3: una
2: Azzurro
3: canzone
2: di Adriano Celentano,
0: ah, che
2: va
0: bello,
2: bene?
0: Grazie.
3: Okay. Prego, maestro.

0: Non a caso, diceva la Laura, abbiamo Azzurro Diano Celentano, perché fa parte della colonna sonora di Resting in Amamette, il documentario di Salvatore Allocca, che è il nostro ospite, che parla della mamma che è una expa, una che si è trasferita. Polemica su questa cosa, perché c'è chi dice giusto, non è giusto. Sicuramente hai acceso una luce sul fatto che c'è un problema, perché se ci sono delle persone che non riescono ad arrivare a fine mese da pensionati, in qualche modo devono sbarcare lunario, no Laura?
1: Altro che, ma fortunatamente la mamma Antonietta è qui. Buongiorno signora.
0: Buongiorno Antonietta.
2: Buongiorno signori. Buongiorno.
0: Buongiorno signori. Buongiorno.
1: Intanto.
3: Ciao mammina.
1: Eccola, c'è anche il figlio.
2: Salvi.
0: Sì, lei lo chiama Salvi.
1: Salvi. Allora, intanto la prima cosa che dobbiamo fare, auguri per il matrimonio.
0: Augurissimi a lei, Gabriele.
2: Grazie.
3: Senza tutto il mondo.
0: Lo sa tutto il mondo adesso, Antonietta.
1: Eh beh, giusto, queste cose, almeno le belle notizie.
2: Sei un figlio del genere.
0: Le ha fatto un documentario su di lei, signora. Guardi, non a tutti capita. Ma io volevo sapere, lei ha intenzione di rimanere ancora lì? Lo chiedo per Salvatore.
1: Chiedo per un amico.
2: Io penso a vita. Perché qui io sto proprio bene, sto tranquilla, serena, non mi affatico, mi diverto, quindi sto bene.
1: Sì. Poi suo figlio può venire a trovare?
2: Beh sì, lui può venire quando vuole.
1: La stanza c'è, ho visto, bella, bella in ordine, molto bella. Una casa molto bella, complimenti, è molto bella anche la casa.
3: Sì, sì, siamo.

0: famiglia affiatata divisa in due continenti.
1: Bello però.
2: Certo, guarda. Africa e Europa.
1: Senta, cioè, cos'è che le manca dell'Italia, se le manca qualcosa?
2: Beh, mi manca in primis Salvatore, quello sì, okay. E anche la moglie Maria.
3: Ecco.
2: Però poi del resto l'Italia non mi manca, perché ce l'ho così vicina, ma poi qua sono circondata da tutti amici italiani.

0: Italia in miniatura, per dirla alla romagnola.
1: Sì, è vero, è vero. Qua diciamo rappresentiamo tutta l'Italia. C'è chi è di Torino, chi è del romagnolo, come è mio marito attualmente. E
2: attualmente.
1: Chi è...
2: Signora, come attualmente? Mio
0: sì,
2: marito
0: non si sa
2: appunto.
0: Mai, Laura, no, non si vabbè. Sa mai.
1: No, ma io come... sono sempre aperto a tutto, veramente. Quindi...
3: Poi dipende dal Maktub, no?
2: Il certo. Maktub che è il destino. Allora, intanto lei, noi qui ragazze a Milano, lei è già il nostro idolo, signora, che si sappia, verremo tutti a trovarle a prendere lezione. Volevo sapere, visto che siete...
1: Sì, mi dica.
2: No, volevo sapere, intanto che, visto che siete un gruppo di italiani, oggi festeggiate un po' il 2 giugno che è la festa della Repubblica?
1: Ma sì, lo seguiamo, soprattutto seguiamo in televisione, e poi qui siamo circondati molto da militari, quindi sono molto molto diciamo presenti per l'Italia, sentono molto, come lo sentiamo anche noi.
0: Certo, senta una domanda, a parte lei che si è sposata, sono nate altre coppie di persone che sono arrivate lì singole, poi l'amore... è sbocciato?
1: Sì, ci sono state, perché qui sa che cos'è? Si crea un'atmosfera di grande serenità e anche di mancanza di formalismo, si accetta l'uno come l'altro. Certamente bisogna avere il proprio feeling, certo. Altrimenti la coppia non esiste.
0: Certo.
1: Però ci sono state altre coppie che si sono formate.
0: Ah, vedi? Quindi, oggi sì. Andate al mare oggi?
1: Oggi veramente non credo, perché dovremmo fare dei giri per
0: i vari.
1: Ecco, la cosa buona qui è che si fa tutto in 10 minuti.
3: Qualche pranzo già prefissato.
2: Sì. Qualche pranzo, sì, sì. Immagino anche o cenetta.
1: L'abbiamo fatto ieri sera, abbiamo festeggiato con 34 persone ed era rappresentata l'Italia, la Tunisia e anche la Russia.
0: Ah, vedi,
2: aiuto.
0: Sono più avanti loro di noi, da questo punto di vista. Che dire, allora, se la signora si trova bene.
1: Non esiste divisione, non esiste faziosità, non esiste niente. Siamo tutti amici.
0: Bene, dovremmo trasformare il mondo come questa comunità di Amamè. Allora, signora Antonietta, vogliamo ancora ringraziarla e soprattutto auguri anche per Gabriele. E soprattutto, se lei si trova bene, noi ci troviamo bene. Nel senso, la sua
2: anche
0: felicità.
2: Suo figlio se ne farà una ragione.
0: Salvatore, vuoi dire qualcosa alla mamma al volo?
1: Se la deve fare la ragione, poveretto. D'altro conto,
2: siamo
1: 2 volte al giorno.
2: Lascia stare la
3: mamma. Sì, me la sono fatta la ragione.
0: Vedi, se l'hai fatta anche. Grazie signora, arrivederci.
3: Ciao mammina.
1: Grazie a voi.
2: Un abbraccio.
3: Ciao.

0: Allora, prima di salutare Salvatore Allocca, il regista di Residenza Mametti, il Maktub secondo mia madre, con cui abbiamo appena parlato, e avete sentito quanto è sveglia sta signora che si è trasferita a Mametti e si è sposata a Mametti, ci tengo, dà punti a noi Laura, ci dà assolutamente.
1: A voglia.
0: Vuoi dare qualche data di dove si può vedere questo documentario?
2: Sì, sì, allora il film che è prodotto e distribuito da On Air e uscirà nelle sale il 5 giugno, quindi
0: importante,
2: ci siamo.
0: Nelle sale,
2: sì.
0: Andiamo
2: sì.
0: A vedere. Nelle
2: è una distribuzione dal basso, quindi che facciamo direttamente noi, portandolo veramente di città in città. Faremo un piccolo tour, partiamo da Roma il 5 giugno al del Cinema delle Province alle ore 20, il 7 saremo al Cinema Farnese, sempre a Roma, poi ci sposteremo ad Aversa, a Napoli, a
0: Rubiera, Rimini, insomma.
2: Sai, inizierà un piccolo tour che ci
0: seguite
3: allora,
0: Residenza
3: Mametti. Intanto Fabio, volevo dare un messaggio perché sì. Mi ha scritto la Paola Jacob, che è una famosa
0: giornalista
3: di, che si occupa di cinema, ha detto che è molto bello il, che lei ha già visto
0: sì,
3: il
0: è
3: film,
0: molto bello.
3: Documentario. Grazie. Quindi insomma
0: è piaciuto anche a noi molto.
3: Esatto.
0: E poi tra qualche mese lo vedrete su Rai Play. Sarà.
2: Sì, perché il film è coprodotto da Rai Cinema e quindi sicuramente andrà poi in onda sulla Rai, non so ancora quando, e poi di conseguenza su Rai Play.
0: Al volo lo chiedono, ci sono 300 domande. La signora che lavoro ha fatto e quando è andata in pensione? Anche
2: allora, mia madre è stata una manager nella pubblica amministrazione.
0: Ok.
2: È andata in pensione intorno al 2012-2013. Sì, 2013. E poi dopo qualche anno, nel 2017, è iniziato questo pensiero tunisino.
0: Si
2: è concretizzato nel 2018, quindi sono già 8 anni che sta lì.
3: Sono 8
0: Residenza Mametti, il Maktub secondo mia madre. Ringraziamo Salvatore Allocca che è venuto qua.
2: Grazie.
0: E guardatelo perché apre un capitolo che un po' riguarda tutti. Non perché ci si trasferisce, ma perché l'età che passa e cambiano le priorità, insomma, tante cose.
3: Salvatore, tu hai già programmato, cioè comunque, ma la mamma torna ogni tanto, tipo per le vacanze
2: e le feste comandate.
0: Natale,
2: sempre meno, diciamo, sono sempre più noi che andiamo a trovare
3: lei. Però dai,
2: però,
3: insomma,
2: ci vediamo.
3: Ricordiamoci al grido di oggi sto bene, domani non lo so, come dice sua mamma.
0: È vero, guarda che è un mantra.
3: No, ma scherziamo. Sì. Grazie per aver fatto questo documentario.
0: Devo dire una cosa,
3: grazie.
0: Laura, non so a te, a me è molto colpito, al di là del fatto che lui all'inizio ha dei dubbi, cioè il finale di questo, posso fare uno spoiler, tanto è un documentario,
3: è un giallo,
0: il finale è bellissimo perché lui che è timidissimo sempre
3: un passo in prestito, sembra
0: la
3: sempre
0: mamma
3: in prestito.
0: Riesce a prenderlo e a costringerlo a ballare e c'è questo finale su questa musica tunisina che ballano insieme, che è liberatorio, della serie ok, ho capito, tu vuoi fare questo e ti facciamo fare questo.
3: Sì, vabbè, noi dobbiamo organizzare gita ad Antonietta, comunque.
0: Ho visto anche che cucina bene, se non sbaglio.
2: Sì, sì, un'ottima cuoca, anzi.
0: Allora quello è il motivo per cui
2: un po' prima vi farà genovese pazzesca.
0: Buona genovese, grazie a Salvatore, grazie.
3: Grazie.
2: Tutti
3: al cinema.
2: Volevo ricordare.
0: Dillo veloce
2: che sulla pagina onair.it/resident

0: Arts-Hammamet potete seguire la programmazione nei cinema in Italia.
1: Okay. Perfetto. Perfetto, grazie Salvatore Allocca.
2: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
3: Tu come la vedi invece?
4: A che sono appena arrivato.
5: I miracolati di Radio Capital.
6: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia...

0: 12 pieghevole in 4 colori può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Unieuro. Batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Ma anche il giorno della festa,
2: Fabio,
1: della Repubblica.
2: Sempre.
1: Ma io ho detto oggi sono tutti lì ai fori imperiali, ho detto magari non.
2: Ma tra l'altro stiamo vedendo, io ci sono un sacco di persone, no? Come si chiamano questi che fanno la parata, Fabio?
1: Militari.
2: Non sono militari, passata la Croce Rossa,
1: sì, associazionismo, cioè, sindaci,
2: Lampi, che io li adoro, tra i miei preferiti, le forze armate, no. Fabio, il bello che sentite come ho detto forze armate, sì, perché la Francia, sì, con labiale mi ci ha forte. Allora volevo dire questo, Fabio, rimaniamo sempre sulle nostre notizie, parliamo, sì, di anziani,
1: sì,
2: perché ad esempio sull'attenzione all'anziano in Giappone alcuni caffè assumono le persone anziane per non farle sentire sole. Cioè non è solo una forma di sostentamento, perché ovviamente percepiscono uno stipendio, ma perché nel corso del tempo si sono accorti che chi è in pensione, chi rimane a casa, chi magari non ha una famiglia, va in depressione molto facilmente.
1: È vero.
2: Invece questi spazi permettono alle persone anziane di mantenere una vita sociale, conservare un'attività quotidiana e restare mentalmente e fisicamente stimolate, ritrovare un senso di utilità, e poi gli amici li vanno a trovare al bar, capito Fabio?
1: Bello, mi piace questa cosa.
2: Vuole andare anche la Stellin, forse?
3: No, ho un'informazione per Fabio.
1: Dimmi,
3: il primo
1: tesoro.
3: Volo per il Giappone, visto che questa notizia ti riguarda in prima persona, è alle 15.05 da Roma Fiumicino.
1: Ma la Laura Stellin è l'autrice del bagaglino. Perché... Ma mi piacerebbe andare in Giappone.
2: Ma magari andrei anch'io, guarda.
1: Bellissimo. Io invece vi porto a Grosseto, perché,
2: sì,
1: come sempre le notizie gonfiate dal niente. Allora, cosa è, sì, successo? Nella cittadella degli studenti di Grosseto, i, sì, bagni hanno fuori cartellini di 11 generi. Si sono un po'...
2: 11?
1: Sì, ovviamente
2: sono
1: ironico.
2: Sono allargati, Fabio.
1: Allora, c'è scritto che in quei bagni c'è tutta l'iconografia, no? Compaiono,
2: certo,
1: Batman, una sirena, una donna incinta, Zorro, un alieno, R2-D2 di Guerre Stellari, un uomo con la gonna, per un totale di 11 differenti categorie di persone. E non solo, come a dire, qui possono entrare tutti,
2: certo,
1: in questi bagni, no?
2: Beh,
1: chiaramente,
2: bello.
1: È bello, chiaramente alcuni politici no, ma che fate, non è giusto, oltretutto nemmeno capendo che è una roba, no, è chiaro che Zorro che vuol dire, no?
2: Devi entrare solo se sei vestito da Zorro.
1: Capito? Proprio non hanno capito nulla, ma insomma voglio dire, se no non sarebbero quello che sono.
2: No.
1: Ma la cosa bella è,
2: sì,
1: che i ragazzi e le ragazze che frequentano l'ITS, quelle scuole, non avevano mai detto nulla, cioè proprio non gliene fregava niente, era chiaro,
2: certo,
1: che fosse una cosa ironica, ma che li vuoi fare, insomma.
2: Ma è adesso questo, Fabio, fammi, sì, annunciare questa canzone.
1: Attenzione,
2: perché...
1: una canzone molto amata dalla Laura.
2: Molto amata, molto amato il film che è La La Land.
1: E oggi te la dedico proprio a te.
2: Grazie,
1: e tu sai,
2: Fabio,
1: perché.
2: Grazie Fabio, anche perché questa è una canzone che rende felici.
1: Vero,
2: per cui,
1: vero,
2: a tutto volume e solo a Radio Capita, La La Land, Another Day of Sun.

0: sotto la pioggia, Antonello.
1: È, qua,
0: è piovuto,
1: Fabio,
0: da voi?
1: Sta piovendo, come hai iniziato a cantare? Sotto la pioggia, diluvio universale.
0: Perché siccome Radio Capita è solo bella musica, volevano creare un po' l'atmosfera. Qui invece... Beh, Marco, forza. Ma qui sta piovendo, non si sa.
1: No. Ma scusa,
0: ah, giusto,
1: vedo qua...
0: la televisione si vede.
1: A meno che
0: no, io ho cambiato
1: una...
0: canale, quindi non vedevo più.
1: No, guarda che bella questa immagine del Colosseo. Che
0: però
1: bello.
0: Con la bandiera, hai visto, bellissima,
1: sì,
0: la bandiera
1: molto.
0: Italiana. Maria, no, Maria, scusa, come si chiama? Silvia. Silvia, prima quando c'era La La Land, addirittura si è dovuta fermare in autostrada.
1: No, no,
0: e
1: ma
0: mettersi
1: vero.
0: A ballare. È una canzone che fa veramente. Ballare
1: allegria,
0: tutti. E a proposito di musica, cara Laura,
1: sì.
0: Nasce la prima orchestra di universitari, 60 musicisti under 25 dagli atenei di tutta Italia, bellissima, molti studenti, diverse facoltà, un'orchestra unica, è lo slogan di Union, la prima orchestra italiana formata da musicisti studenti delle università
1: che
0: del
1: bello.
0: Paese, nata dal direttore artistico e dei cameristi della Scala Gianluca Scandola, e devo dire è una cosa molto bella, sono 60 elementi.
1: Sì.
0: E il primo concerto si terrà domani il 3 giugno al Teatro Fraschini di Pavia. Se siete
1: la Camilla,
0: a Pavia,
1: quello della Camilla Fraschini è della Camilla, no? Pare.
0: Il teatro è suo, di famiglia.
1: Sì, di famiglia, esatto. Che bello, bisogna andare.
0: Bella questa cosa degli universitari, no? Molto bella.
1: Ma adesso, Fabio.
0: Sento odore e rumore di dispaccio.
1: Bravo, mm-hmm. Dispaccio, perché allora dovete sapere che siamo fuori i nostri giorni, Fabio,
0: sì.
1: Per cui proferisco parola.
0: Sì, perché noi di solito siamo il sabato e la domenica.
1: Esatto, cosa succede? Succede che noi per tutto l'anno abbiamo tenuto segnalato delle persone, soprattutto donne, solo donne âgées di una certa età, questa è una ragazza,
0: vero,
1: a confronto,
0: vero.
1: Dai 70 in su, che fanno le DJ. Per cortesia della regia Benny Benassi, il nostro punto di riferimento.
0: Yeah!
1: Eccola! Allora,
0: ne abbiamo trovato
1: Radio
0: un'altra?
1: Capital, sì! Una donna tedesca sta diventando nota per i suoi DJ set techno completamente analogici.
0: Brava.
1: Si chiama Tune Girl, se la vuoi trovare. Il nome d'arte.
0: Ciao, sono Tune Girl.
1: Realizza performance live completamente analogiche, ogni suono in tempo reale senza laptop, tracce pre-registrate o produzioni digitali, niente. Dopo aver dedicato molti anni alla famiglia lontano dalla musica, ha riscoperto la sua passione alla ricerca di un approccio più autentico e creativo, e così a 60 anni ha ricominciato.
0: Brava, vedi, ci sono tanti, ma ne abbiamo scoperte tante di signore
1: ma
0: che diventano DJ dopo non averlo mai fatto nella vita, cioè,
1: allora
0: è un inizio.
1: Lei è diventata famosissima dopo un famoso festival olandese, dimostrando che non esiste un'età per reinventarsi e seguire le proprie passioni. Vai!
0: Satisfaction. Brava, Junger ci piace. E adesso
1: brava.
0: Invece una canzone che Laura
1: no,
0: era.
1: Questa è stupenda.
0: La
1: stupenda.
0: Laura era appena nata, diciamo.
1: Di già?
0: Sì, secondo me sì.
1: Allora,
0: cantavano loro God Only Knows e sono i signori Beach Boys.
1: Ricordiamo che la canzone considerata anche da Paul McCartney
0: sì,
1: la più bella
0: è vero,
1: di sempre.
0: È vero.
1: Cioè,
0: e non poteva che essere a Radio
1: musiche.
0: Capital.
1: Bravo Fabio, così mi piaci.
0: Vai!

0: Solo Dio lo sa, solo Dio, dicono i Beach Boys. God only knows.
1: A volte viene da dirlo, effettivamente.
0: È vero. Senti, Laura, una domanda da 2 giugno. Ma i supermercati sono aperti oggi?
1: Allora, a Milano certi sono aperti, soprattutto uno che inizia per S. Beh,
0: allora, Esselunga è aperta?
1: Sì.
0: No, io qua no, altri.
1: Però non tutte, non tutte.
0: Non tutte le catene sono aperte.
1: No. Fabio, perché non hai niente in casa?
0: No, volevo comprare un. Essendo oggi l'anniversario, non ho comprato nulla, voglio comprare un dolcino per. Romantico.
1: Se, ma... Beh, però guarda che le certe pasticcerie e gelaterie sono aperte.
0: Sono aperte? Allora
1: sì, ma scusa, mi vuoi andare al supermercato a comprare?
0: No, perché ho in mente un dolcino specifico che mi piace tantissimo. Che ce l'ha solo un supermercato, che è una specie di torta. Io la chiamo marmorata, perché sembra marmo, no? Un po' cioccolato.
1: Ah, perché è un po' cioccolato e un po' no.
0: Sì.
1: Ma se no anche un buon gelato, Fabio.
0: Sì, l'abbiamo mangiato anche ieri sera, gelato. Vabbè.
1: Molto interessante, veramente molto interessante.
0: Peccato che il programma sta per finire.
1: Peccato,
0: altrimenti
1: perché eravamo finalmente
0: partiti. Vi avremmo raccontato
1: no?
0: I gusti del gelato.
1: Marco, vedo che annuisce finalmente. Marco, certo. Avevamo decollato, come si dice. Senti, Fabio, allora intanto partiamo con i ringraziamenti.
0: Allora, Laura Stellena e tutto il cast del Bagallino, di cui lei fa parte. Poi la nostra Francesca, il nostro Marco.
2: Vi saluto tutti.
1: Nostro Marco,
0: grazie,
1: esatto.
0: Grazie Laura. Il nostro Marco che è stato con noi tutti ieri e oggi.
1: Ieri e oggi ha fatto la doppietta, come si dice. E poi Fabio, volevo, oltre che ringraziare te. Ricordiamo che dopo di noi ci sono le ragazze del Fattore C.
0: È vero, le due ragazze, le girls.
1: Che non siamo abituate a lanciarle.
0: È vero,
1: invece
0: di solito
1: ci sono loro.
0: Detto.
1: Esatto.
0: E noi, noi torniamo sabato e domenica come sempre, ma poi domenica, finita la trasmissione, devo prendere subito il volo privato di Radio Capital.
1: Certo.
0: Per raggiungere Milano, dove ci sarà la festa di Radio Capital. Radio Capital sarà al Castello Sforzesco di Milano.
1: Dalle 16 live di Radio Capital, che è un regalo, e poi soprattutto c'è Canino che sta preparando con
0: lo strip.
1: La coreografia, avevi detto.
0: No, faccio uno strip. Vogliono più il mio corpo della mia mente, lo so.
1: Meno male che il tempo è finito, è stato bello.
0: Sei molto
1: maleducata. Va bene.
0: Ciao, a sabato! Buona
1: in
0: festa della
1: cuori,
0: Repubblica!
1: In alti cuori
3: questi qui. Troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
4: I miracolati.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat.

0: Più professionale, meno caro.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Le notizie di mezzogiorno a Radio Capital. Buona festa del 2 giugno da Roberto Ciuti. Due cittadini pakistani sono stati fermati per l'orribile omicidio dei quattro braccianti loro connazionali ieri mattina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. I quattro sono stati bruciati vivi. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Poi la fiammata, i due fuggono. I fermati sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 80 anni di Repubblica Italiana. Il 2 giugno del 1946 al referendum istituzionale la Repubblica fu preferita alla monarchia. Ai fori imperiali sta per terminare la tradizionale parata del 2 giugno, sono appena passate le frecce tricolori, c'è il capo dello Stato Mattarella e le più alte cariche dello Stato. Per più di un italiano su tre il ponte del 2 giugno è l'occasione di fare il primo assaggio di vacanze estive. Elisa Matta.
16: Sono 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo gli italiani che passeranno il 2 giugno in vacanza fuori casa, un movimento in crescita rispetto all'anno scorso, per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Il 93% dei turisti resterà in Italia, con mare e laghi che da soli conquistano quasi la metà delle preferenze, per rinfrescarsi durante le ondate di calore anomale. Un turista su quattro, invece, sceglie le città d'arte e uno su cinque le bellezze naturali. La maggioranza delle persone non lascerà la regione di residenza, mentre il 96% di chi passa il ponte all'estero sceglie le grandi capitali europee.
15: Al via i quarti di finale del Roland Garros di tennis, in attesa dei tre italiani qualificati, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, che saranno in campo domani. Oggi alle 14:15 il match tra Hodar e Zverev, a seguire la sfida tra Fonseca e Mensik. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 13.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali.

0: regionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporali schi al nord-est e via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: ed è il miglior ballerino della zona, Sessa Slage con He's the Greatest Dancer. E con tutto questo zucchero che abbiamo ingurgitato in meno di 27 secondi, che partiamo, dai, su, forza!
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Fattore C.
0: Dai!
2: E buona festa della Repubblica a tutti!
0: Buona festa ragazzi, buona festa e soprattutto meno male ci siamo risvegliati, comunque sia ci siamo tutti, c'è tutta l'Italia, perché ieri sera a mezzanotte qualcosa, come ben sapete, c'è stato un terremoto piuttosto importante, per fortuna ad una grossa, importante profondità nel mare, all'altezza comunque sia diciamo più o meno di Cosenza, nel mar Mediterraneo, insomma l'hanno sentito tutti, l'hanno sentito anche a Bari, l'hanno sentito a Palermo, l'hanno sentito in ogni dove, poteva fare degli enormi danni, per fortuna così non è, quindi evviva ancora una volta, evviva e soprattutto auguri per la nostra grandissima Repubblica.
2: Oh, cara Mary, facciamo tendenza, qui tutti i bimbi di Mattarella,
0: tutti.
2: Sai che noi da tempo in memoria diciamo che il Presidente della Repubblica non si tocca e siamo pronti a scendere in campo a spada tratta per difenderlo, e qui lo scrivono anche i quotidiani, sondaggi politici, Mattarella è il faro degli italiani, piace sì a chi vota a destra oltre che a chi vota a sinistra, è apprezzato in maniera trasversale nei partiti e anche tra le diverse generazioni, e se lo dice Repubblica e non lo diciamo più noi, Mary, vuol dire che è
0: legge.
2: Assoluta legge.
0: Assolutamente, ma come si diceva un tempo, piace a grandi e piccioini.
2: Assopiglia tutto.
0: E un po' come abbiamo fatto noi in Piemonte, finalmente oggi abbiamo aperto un po' delle cose, delle meraviglie che ci sono state donate, le stiamo condividendo, mannaggia la miseria, mannaggia lo zucchero che gira in Piemonte, perché oltre a tante cose buonissime salate, di cui io già mi sono insomma espressa, sono fan, ci sono anche tantissime cose meravigliose con tanto zucchero dentro.
2: Si tratta di quella famosa situazione, ragazzi, in cui si dice hai gli occhi più grandi dello stomaco,
0: sì,
2: cioè tutto quello che vedi lo vuoi ingurgitare, poi però c'è una capienza massima che non può essere superata,
0: non si può fare. Marta Bofelli, Linda Ovena, Franco Russo, ovviamente appunto il grandissimo danzatore ballerino Flavio Cercato e Mary Cacciola con voi.
2: Possiamo dire un'ultima cosa? Oggi nella festa della Repubblica al nostro presidente, il presidente Mattarella, ha detto: compito della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Grande, grande in bocca al lupo, presidente.
0: Se vuole, noi possiamo anche darle dello zucchero per tirarsi su.
2: Guarda,
0: perché ne ha bisogno.
2: Per consolidare
0: me
2: la fiducia tra, sì, istituzioni e cittadini, tutta quella torta lì non basta in un sol boccone, Mary.
0: No.
2: Però io confido nel presidente. Tutto,
0: certo,
2: quello che dice apre la via e noi ci infiliamo in quella via, Mary.
0: Certo, certo, assolutamente. Noi volevamo solamente, come dire, partecipare anche da un punto di vista, non so se vitaminico, non credo, ma energetico, sì. Non solo con le nostre parole, ma volendo anche con tutte le provvigioni. Del resto, insomma, un pizzico di zucchero e la pillola va giù, lo diceva la mia Ava Mary Poppins.
2: Certo.

0: non avete a casa l'album, il CD, quello che vi pare, di Donald Fagen, The Night Flight, cioè peggio per voi, perché è uno di quei dischi, no, peggio per voi no, dovreste metterci una pezza, perché è uno di quei dischi che non potete assolutamente non avere a casa se avete un'età, diciamo, in cui si conosce un certo tipo di musica, la musica. Era New Frontier su Radio Capital, Fattore C.
1: È uno sporco lavoro, Mary, in tutti i sensi, ma qualcuno, no, ascolta bene qua, ma qualcuno doveva pur farlo e l'ha fatto per noi il settimanale Grazia, che vi lancia questo spinoso interrogativo. E se le pulizie di casa fossero il nuovo workout? E per workout intendiamo allenamento fisico.
0: Allenamento fisico, esattamente.
1: Hanno fatto un lavorone, perché è quello che ti dice quanto si consuma, quante calorie si bruciano facendo i lavori domestici, cioè quante ne bruciate passando l'aspirapolvere, quante pulendo i vetri. Io ricordo...
0: Questa cosa non ha a che fare solamente con le donne, diciamolo, perché ci sono tantissimi uomini che vivono da solo e a prescindere da soli, e a prescindere anche uomini che si occupano.
1: Perché ho detto donne? Non mi pare.
0: Era solamente una precisazione, ecco, che stavo facendo io. Ci sono tantissimi uomini che si occupano e a cui piace proprio pulire casa, avere quella soddisfazione del vetro che in altro poco diventa uno specchio.
1: Se dall'altra parte della radio vi siete appena riconosciuti e ci sballate nel pulire vetri, accorrete a casa mia, amici casalinghi. Vi aprirò la porta a sprombattuto e vi accoglierò con i miei manicaretti.
0: Anche
1: mentre
0: io.
1: Voi pulite i vetri, io cucino. Perché, come abbiamo già detto una volta, c'è una classifica dei lavori domestici,
0: sì,
1: no?
0: Vero.
1: Quelli in cui riesci magistralmente e quelli che proprio non ti vanno giù. La sfida mia e di Franco Russo, perché ne abbiamo già parlato qualche mese fa, è con gli aloni, maledettissimi.
0: Ma non solamente sui vetri, siete d'accordo con me? Non è solamente sui vetri,
2: Principalmente
0: sui vetri, però ci sono anche delle superfici, diciamo, metalliche, che comunque sia, io sono lì.
1: Avrei fatto mica la cavolata di mettere il piano d'acciaio in cucina.
0: Allora, numero uno, io non ho fatto nessuna cavolata, perché me la sono ritrovata la cucina.
1: Allora, io il piano d'acciaio.

0: In cucina lo misi nella primissima casetta su consiglio dell'architetto, ancora gli voglio menà. Tenerlo bellissimo,
1: è bellissimo.
0: Cioè, quando
1: ma
0: era lucido era meraviglioso,
1: sì,
0: ma infatti. solo

0: E qua dicono, ma facendo le pulizie tutti i giorni si riesce comunque ad avere un risultato tipo quello dell'attività fisica in palestra? Dipende. E innanzitutto dipende dall'energia che ci mettete dentro.
1: Certo.
0: E dal tempo che impiegate, perché mi sono un po' azzuffata con questo dato sull'aspirapolvere. Allora, aspirapolvere, si consumano circa 120 calorie.
2: Per quanti metri quadri?
0: No, aspetta, in 30 minuti. Ma io mica c'ho il castello di Cenerentola che passo aspirapolvere per 30 minuti. Adesso.
2: No, anche perché se no mi arriva una bolletta che, cioè, meglio se vado ad iscrivermi in palestra e a prendere pure il personal trainer.
0: Con tutta la buona volontà, l'aspirapolvere in un appartamento medio, diciamo, di una famiglia, un trilocale, ecco, quanto ci potete stare? 10 minuti?
1: 10 minuti.
0: Vogliamo
1: dai.
0: Dire che siete proprio pignoli
1: esagerati
0: come me? Staccate il tubo per gli angolini,
1: sì,
0: passate sopra a tutti.
1: Ma non tutti i giorni.
0: Tutti i giorni?
1: No, tutti i giorni no.
0: L'aspirapolvere.
1: L'aspirapolvere la passi tutti i giorni, ma proprio nei minimi angoli, nelle insenature.
0: Vabbè, in ogni caso, dai. Secondo me, se per consumare 245 calorie serve un'ora, l'aspirapolvere non va.
1: No, non va bene. Facciamo
0: lavare i pavimenti.
1: Lavare i pavimenti.
0: Lavare i pavimenti più o meno si raddoppia, perché se state lì con lo spazzolone, quello sì che. E poi ci vuole più tempo.
1: È vero.
0: Comunque che passare l'aspirapolvere. Per cui lavare i pavimenti e poi ricordiamo sempre: metti la cera, leva la cera. I bicipiti si fanno con i vetri e con le mani.

0: Material Lover, Sienna Spyro su Radio Capital. Vedi, rientra anche in questo caso Dogliani, perché in una cena sono stata vicina al direttore Antonio Di Bella, che a un certo punto ha detto: a me piace moltissimo Sienna Spyro. Ho detto: hai capito? Che il direttore è molto molto molto appassionato di musica e ha detto: e noi infatti la passiamo.
1: Hai capito?
0: Hai capito. Ma invece, ritornando alle varie questioni di casa, pulire o non pulire, quanto si perde in calorie, abbracciamo tutti quelli che hanno scelto, giustamente, anche perché magari non c'è tempo, comodità, insomma per mille motivazioni, i robottini, quelli che aspirano e lavano. Dicono giustamente: manco una caloria perdiamo. Vabbè,
1: noi abbiamo già trattato l'argomento. Voi siete spazzolone o robottino e ha vinto a mani basse lo spazzolone tra gli avventori del fattore C, per una serie di ragioni, non ultima quella per cui poi smontare e pulire il robottino è più una rogna che mettersi lì a pulire con lo straccio. Sto riportando il risultato di un vecchio sondaggio di qualche settimana fa.
0: Salutiamo e abbracciamo anche Maria, che dice: sono vittima, è bellissimo, sono vittima di un pianoforte nero lucido. Ragazzi, altro che aspirapolvere, pulisci, pulisci, pulisci, pulisci, perché la polvere sul nero lucido non è che si vede poco.
1: Mi piace tanto, Maria, me la rivendo questa, perché sono vittima è il termine appropriato. Vittima. Vedi subito l'immagine di lei che sta lì sul pianoforte, il pianoforte che continua ad avere gli aloni.
0: Per voi amici, tipo te, Flavia e Franco Russo, che avete problemi con gli aloni, soprattutto appunto sui vetri, abbiamo Robby che ci dà delle così dei consigli.
2: Ragazze, ma buongiorno, ma per togliere gli aloni bastano i panni di bambù, sono eccezionali, provateli, vi adoro, baci.
1: Allora Robby, io e Franco Russo ci siamo rapidamente consultati quando è arrivato il tuo messaggio e ci siamo detti: ma tu ce l'hai? E lui ha detto: io dovrei consultare quella pila di stracci diversi che ho utilizzato negli anni per vincere la mia battaglia contro gli aloni, io dovrei consultare la mia, ma riteniamo di poter asserire con una certa sicurezza che non abbiamo mai provato il panno di bambù. Quindi Robby, questo accadrà in questa settimana e ti faremo sapere.

0: Io penso che non l'ho mai neanche visto.
1: Sentito nominare?
0: No, perché per me il bambù è, mi ritorna in mente il panda e, oppure le canne, cioè per me è addirittura riga il bambù. Cioè, vabbè. Sentiamo anche Laura.
2: Amiche, amiche care.
1: Amica cara.
2: Pulisco le case degli altri
1: sempre
2: tutti i giorni.
1: Santa Laura.
2: E ci sono case in cui l'aspirapolvere ci vuole sui 30 minuti, scale su, giù, sale hobby, sale qui, sale lì. E credetemi, è molto meglio la palestra, molto meglio la palestra.
1: Ma Laura, Laura, che case di ricchi frequenti con le sale hobby?
0: Non è
1: le
0: che le frequenta, le pulisce Porella. Non
1: sì,
0: è che
1: lo
0: le
1: so, cioè, dico, però bisogna fare una scelta. È come quando le signore che puliscono la casa fanno le domande quando fai il casting e ti fanno le domande loro. Cioè tu dici, avremmo bisogno di un aiuto in casa. Bene signora, ma avete animali, cani,
0: sì.
1: No,
0: bambini?
1: Allora, bambini, ma quanti anni ha? Va bene, quante ore avrebbe bisogno? E tu dici, cos'è il casting? È il mio per essere la persona giusta, perché ormai dopo che fai per tanti anni quel lavoro, sai benissimo cosa proprio non puoi più sopportare, capito?
0: Beh, c'ha ragione. Non mi hai detto di... Ma te lo dico dopo? Non l'ho dato più anni.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: All'isola d'Elba, nel cuore del Mediterraneo, il mare diventa profumo. Da questo legame autentico nasce Acqua dell'Elba.
6: Riviera e senza mare e stella. Tre profumi per lui e per lei, ispirati alle atmosfere del Mediterraneo.
5: E per la tua casa scopri i profumatori d'ambiente Baia degli Agrumi e Capo ai Pini. Nuove fragranze per portare negli spazi di ogni giorno la freschezza e l'anima del mare.
6: Scopri tutta la collezione su acquadellelba.com.
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
7: Da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
11: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
15: Poche cose.

0: sono per sempre. Una di queste è Iliad, attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
3: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
3: Una produzione, One Podcast.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Winner Takes It All, canzone tristissima, dal testo tristissimo, ma in realtà molto molto molto bella. Abba, The Winner Takes It All su Radio Capital a Fattore C, 12:39 minuti. Quello che non è triste invece è sapere che i nostri ascoltatori ne sanno a pacchi, e non è un caso che usi a pacchi, di panni e cose varie per pulire dentro
1: sì,
0: casa.
1: Sì, devo per forza aprire una parentesi, Mari, non mi uccidere.
0: No, figurati.
1: Allora, The Winner Takes It All è stato il pezzo che non ho potuto ascoltare per anni, perché questa faccenda che il winner mi portava via tutto. E allora volevo dirvi, amiche e amici, che davanti a questa canzone vi è scesa la lacrimuccia perché state ripercorrendo tutto quello che vi hanno portato via, vi do una notizia: ve lo potete riprendere tutto. Ecco qua.
0: Adesso
1: possiamo andare avanti con le calorie.
0: No, la metto nel taschino. Questa è una cosa, secondo me è una cosa molto bella, sotto magari altre forme.
1: Basta avere la pazienza del cinese lungo il fiume, e passa tutto. Passano tutti e passa tutto.
0: Allora, intanto, brava. Allora, sul passano tutti e passa tutto, dice giustamente Paola, che fastidio vi danno gli aloni. Io ci convivo in amicizia, ognuno ha il suo spazio, mi sembra la più democratica di tutti.
1: Ma sai perché? Perché lei è pacifista.
0: Esatto.
1: Invece io e Franco Russo, che siamo pacifisti nella vita, poi dopo in casa contro gli aloni mettiamo in campo l'artiglieria. È una battaglia, capisci?
0: È una battaglia.
1: Bisogna vincerla.
0: Allora, per esempio, c'era un'ascoltatrice che stava entrando, e non la mandiamo in onda per questo motivo, in una nota catena, per andare a comprare i panni che ci aveva consigliato un altro ascoltatore e ascoltatrice in bambù, che noi ovviamente siamo andati immediatamente a cercare online. Allora, lei dice, dove li trovi? Online noi li abbiamo trovati.
1: Sì, ovunque.
0: Ma secondo me nelle grosse catene si potrebbero trovare.
1: Ma attenta, perché rischiamo il tutto per tutto proponendo una combinazione che dovrebbe risolvere tutti i problemi dei nemici, degli aloni.
0: Perché noi, a parte il fatto che abbiamo trovato che in bambù ci sono anche le spugnette.
1: Scusa, a parte che con questa sponsorizzazione ce ne dovrebbero mandare delle casse per noi e per tutti gli ascoltatori.
0: Volendo,
1: ecco, intanto.
0: Sì, ci saranno anche di diverse marche, tra le altre cose. Allora, oltre il bambù, e abbiamo trovato per l'appunto la spugnetta, oltre che i panni, c'è anche una combo bambù-carbonio. Io sono andata a cercare ovviamente i panni al carbonio, li ho trovati. La prossima è l'uranio e siamo a posto. Se vedate una regolata, perché io domani spendo 100 euro solo in panni, anzi oggi probabilmente.
1: Certo, gli investimenti sul nucleare torneranno ad essere copiosi per togliere gli aloni sui vetri di casa, se andiamo avanti così. Siamo partiti però dalle calorie che si consumano facendo i lavori domestici. Allora, vi do una buona notizia: stirare è il movimento più statico, quindi per tutti gli avversari del ferro da stiro non aiuta nell'attività fisica.
0: Ma come no?
1: No,
0: ma
1: stirare,
0: anche grondare.
1: Stirare ti fa venire solo il colpo della strega,
0: mia,
1: perché
0: sì,
1: è una postura infelicissima.
0: Terribile,
1: è al primo posto tra i miei nemici lo stirare e il buttar fuori la spazzatura, al terzo ci sono gli aloni sui vetri. Detto questo, pulire a fondo il bagno, strofinare il box doccia e lavare i vetri sono le attività che vi permettono di consumare maggior calorie.
0: Allora, mettiti in cuffia, abbassiamo un attimo il volume. Gli aloni al buio non si vedono. Alone in the dark.
1: Sai come finirà il Fattore C? Siccome è Rick che lo scrive, ormai lo riconosco.

0: Eroi dice cose banali se dice che è un capolavoro di Lucio Dalla, perché nel Marco è uno dei tanti capolavori di Lucio Dalla. 12:50 minuti, siete su Radio Capital, la Fattore C, dove non ci occupiamo solamente di tutto quello che è all'avanguardia per le pulizie dentro casa, ma anche di quello che va di moda per la vostra salute.
1: Allora, devo dire che il quotidiano La Repubblica ci dà grandi soddisfazioni, Mary, ci dà manforte su alcuni nostri cavalli di battaglia.
0: Sì.
1: Di che cosa sto parlando
0: non
1: adesso?
0: Lo so.
1: Sto parlando del nuovo trend social, che se siete sui social, se l'algoritmo vi ha pizzicato a dare un'occhiatina alla Jean Pilates, da quel momento in poi voi riceverete solo video di intelligenza artificiale che vi invita a cedere alle lusinghe della Jean Pilates. Ricordiamo che è quel metodo non ben definito, che però promette il miracolo di trasformare il vostro corpo in pochi minuti al giorno. In un solo mese voi avrete una fisicità che
0: Cindy
1: Crawford,
0: Giselle Bunche,
1: ma guarda, Giselle, sai che Giselle non tanti, ci ho riflettuto, non tantissimo Giselle è il modello a cui ci si ispira,
0: certo,
1: perché Giselle è molto filiforme, comunque è più una Cindy Crawford,
0: a 25
1: super,
0: anni
1: super tonica, super al momento dell'apice.
0: Questa è la donna, per l'uomo invece che vogliamo dire?
1: E anche se, no, aspetta, anche se avete 95 anni l'effetto è quello, perché la cosa che mi fa più girare le scatole è che poi non c'è diversificazione,
0: non
1: cioè
0: certo,
1: gli esercizi sono gli stessi per tutti, il tempo è lo stesso per tutti, minimo e irrisorio, e il risultato è lo stesso per tutti.
0: Quindi se hai 90 anni, amica, dai, anche tu, com'è che si chiama? Yoga?
1: Che si chiama Jean Pilates, ma
0: Jean Pilates,
1: sarebbe
0: dai,
1: un metodo che mischia un po' il Pilates con, che ne so,
0: con
1: il
0: le
1: Tai Chi. Sono delle discipline serissime che hanno un fondamento importante, radici antiche, funzionano, dipende che fisico hai, che cosa vuoi ottenere, che cosa succede. Ma tutte noi che ci svegliamo la mattina prima per cercare di fare quell'esercizio che ti permette, non dico di arrivare in forma alla prova bikini, ma almeno proprio di non ridurre una schifezza col colpo della strega ogni due minuti.
0: Sì.
1: Siamo imbizzarrite per questi video dell'intelligenza artificiale.
0: Comunque, per i maschi, per il fisico dei maschi, accorsi potrebbe essere un punto di riferimento dopo la palestra. Ma
1: allora,
0: ultimamente
1: anche lì.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
4: Birth,
5: Angelica Bove,
4: Blue Vertigo,
1: Di Martino,
3: Alberto Fortis,
1: Santa Marea.
3: Capital Live.
1: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
9: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy.

0: Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: capsule per ogni ora.
1: Le notizie delle 13 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Strage in Ucraina e di almeno 17 morti, tra cui un bambino. Il bilancio delle vittime dell'attacco russo della notte scorsa, con 656 droni d'attacco e 73 missili su varie città, compresa la capitale Kiev, dove si registrano anche oltre 60 feriti. Si continua a scavare tra le macerie. I funzionari di Teheran stanno ancora studiando e discutendo il testo definitivo della bozza d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo Trump, un accordo verrà raggiunto entro la prossima settimana, ma a rovinare l'ottimismo del presidente americano nelle ultime ore è il suo alleato Netanyahu. Andrea Lucatello.
2: Tutto è iniziato con l'annuncio dell'Iran di voler abbandonare i negoziati con gli Stati Uniti perché Israele stava allargando a dismisura l'invasione del Libano. A quel punto è esplosa la furia di Trump sull'amico Bibi. A rivelare lo scontro è Barak Ravid, giornalista israeliano che lavora per un sito americano. Senza di me saresti in galera, avrebbe detto Trump a Netanyahu. Sei completamente fuori di testa. Ti sto salvando il culo. Tutti odiano Israele per colpa di questa storia. Un'altra fonte aggiunge che Trump era furioso e che a un certo punto avrebbe urlato a Netanyahu: ma che cazzo stai facendo? Ma perché Trump è furioso? Perché, pur condividendo la sostanza che Israele attacchi Hezbollah gli sta bene, deve constatare che forme e conseguenze gli stanno rovinando i piani, ovvero il negoziato con l'Iran.
1: È terminata con il passaggio delle frecce tricolori la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma, presenti le più alte cariche dello Stato. Quest'anno si celebrano gli 80 anni dal referendum in cui la Repubblica fu scelta al posto della monarchia. Questa sera lo spettacolo in piazza del Quirinale. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 14.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: cioè lo vorrei proprio come vicino di casa fondamentalmente, James Taylor.
1: Hai capito?
0: Hai presente tipo casa in ringhiera? Tu che apri la porta e dall'altra parte, nell'altra porta c'è James Taylor. Chi è? Ciao, sono Mary. James, non è che per caso, che so, facciamo quattro chiacchiere e quello si mette a cantare, strimpella.
1: Chi è? Siamo Mary e Flavia. James, volevamo dirti che stasera c'è la riunione di condominio.
0: Sì.
1: Se potessi venire a suonare un pezzo, magari le cose si sistemano
0: per
1: prima.
0: Placare tutto.
1: Ok, arrivo.
0: How sweet it is, che meraviglia. Siete su Radio Capital, 13 e 7 minuti. Questo è Fattore C. Continuiamo ovviamente a prenderci cura della vostra salute, non solamente quella, diciamo, della forma fisica che già abbiamo affrontato.
1: Molto volentieri, Mary, solo che avevamo parlato, volevamo parlare dell'Air Force One, ma
0: scusami,
1: se tu vuoi io
0: allora
1: ti parlo
0: potete
1: di forma fisica.
0: No, cancella. Allora, scusate, cancellate.
1: D'altronde
0: sono
1: lavoro
0: rinco
1: con un capricorno, amici, non poteva andare diversamente.
0: Mannaggia la pupata. Allora, volevamo fare in realtà i grandi complimenti. Quello, comunque poi quella roba lì la recuperiamo, non vi preoccupate, cioè da parte. Allora,
1: anche perché tanto non sapendo di che cosa si tratta non potranno mai rimpiangerla.
0: Esatto. No, volevamo fare grandi complimenti ad Andrea Locatello che ha riportato nel servizio che avete testé ascoltato nel giornale radio, ovviamente in Capital News, l'altissimo discorso che ha fatto Trump.
1: Il problema di Trump adesso con Netanyahu.
0: Sì.
1: Diciamo che
0: infarcito di parole altissime.
1: I problemi di Donald cominciano a diventare sempre più grandi. Tra questi ce n'è uno che sembrerebbe un dettaglio, sì, ma non lo è, perché

0: Le misure dell'Air Force One, sì, che è l'aereo presidenziale, una sorta di studio ovale volante, si è allargato,
1: sì,
0: cioè l'hanno fatto un po' più grande. Quelli nuovi sono più larghi di 9 metri, più lunghi di 5 metri,
1: sì,
0: e sulla carta pensavano che la faccenda fosse gestibile.
1: Ah beh, certo, no?
0: Anzi, ancor più imponente. Solo che poi l'hanno dovuto infilare nell'hangar e si sono accorti che bisognava fare 250 milioni di dollari di investimento iniziale per allargare il garage,
1: perché
0: capito?
1: Tu mi insegni che il box comunque sia costa
0: e
1: per una macchina, figurati per un Air Force One.
0: Diciamo che di solito quando è particolarmente grande e ospita gli aerei prende il nome di hangar, ma sempre, sì, di garage si tratta. Quindi è un po' come quando fate gli splendidi e volete comprare la macchina nuova.
1: Bravo.
0: Non prendete bene le misure e il box, quel boxuccio che avevate quando arrivate ad infilarla nuova di pacca,
1: serve proprio per, diciamo,
0: mancano quei 2 centimetri ai lati, capito? Per cui devi farti il box nuovo. Non succede solamente a voi, ma anche agli Stati Uniti d'America con l'Air Force
1: One. Ti chiedo scusa perché ho mandato a quel paese un po' tutto quanto il discorso del...
0: Ma
1: cioè, l'avevamo anche organizzato bene, però il fatto è sempre quello,
0: Mary,
1: no?
0: Ma io sono qua per recuperare qualsiasi momento
1: dopo
0: di distrazione.
1: No, lo facciamo
0: perché
1: dopo.
0: Sai come si risolve questo nervosismo?
1: Sì.
0: Con l'ashwagandha,
1: no,
0: di
1: ma
0: cui
1: dopo
0: parleremo dopo.
1: Sì, esatto, dopo, lo facciamo dopo.
0: Scusa,
1: oggi io proprio
0: andando con lo zoppo,
1: il parazoppino,
0: ecco, e andando con la regina del link, si impara
1: della fesseria,
0: si impara,
1: non devi seguire
0: a collegare qualsiasi cosa.
1: Tu dovresti lavorare con una brava, Flavia, fidati.
0: Io ballo meglio.
1: Dovresti.
0: Vai.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves su Radio Capital. Vorrei leggere Maria Teresa che dice che ha avuto più o meno lo stesso errore, problema di Trump. Dice: mi sembra un po' lo stesso errore che abbiamo fatto io e mio marito quando abbiamo acquistato il trio, che sarebbe questo passeggino che è smontabile ma è una struttura mica da ridere.
1: È un'astronave.
0: Senza prendere le misure del portabagagli. Abbiamo smontato le ruote per mesi finché non siamo passati al passeggino più piccolo e ciaone. L'unica differenza è che noi abbiamo speso 600 euro per un trio che è durato 2 anni e mezzo comunque.
1: Loro un 250 milioni di dollari per dare una sistematina al box. Però vabbè, stiamo parlando di massimi sistemi contro il nostro piccolo quotidiano.
0: Comunque sì, che anche box, no? Perché poi i box più recenti, quelli che ormai quasi nelle città più grandi fanno quasi in maniera obbligatoria, non sono poi grandissimi, e ci sono invece le macchine che stanno diventando sempre più grandi. Anche quelle piccole piccole non si sa bene perché decidono a un certo punto di diventare grandi, e la differenza è proprio che tu forse ci entri, ma come fai a uscire dalla portiera? Quindi la questione è metterla dritta per dritta, uscire prima e poi spingerla piano piano, e poi te la devi ritirare però fuori, capito?
1: Io sono un po' ossessionata, ragazzi, dalle misure delle macchine e dei garage, perché io sono pessima con l'utilizzo della macchina. Non la tratto come la prole, ma la tratto veramente come un mezzo, poverina. Bisogna farla antitifica per salire a bordo, cioè è una cosa vergognosa. È un mezzo. La cosa su cui sto attentissima per le misure sono i bagagli per il volo aereo. A misurare, che non potete capire. Dico: sei sicura? Riguardo 20
0: rotelle,
1: volte.
0: Rotelle senza rotelle.
1: Senza rotelle, con rotelle sopra.
0: Pesi.
1: Perché poi se ti fanno lasciare il bagaglio è un problemino, capisci? Oltre a dover pagare il sovrapprezzo.
0: Certo.
1: Ma cara Mary, volevi parlare di questa parola? Che ormai va
0: ashwanda,
1: molto. L'ashwagandha.
0: L'ashwagandha, niente, non riesco proprio a inserirla nella mia mente.
1: Magari l'avete
0: come
1: sentito.
0: Tutto il resto del resto.
1: Magari ve la ingollate da anni, magari l'avete sentita nominare per la prima volta adesso. Comunque ne parlano tutti dell'ashwagandha, perché sarebbe il rimedio naturale contro lo stress. Sai quando diciamo il cortisolo avrebbe bisogno di un buon avvocato?
0: Sì,
1: oppure dell'ashwagandha, perché questa pianta, che è una pianta di origine indiana e molto popolare, è il rimedio più comune contro lo stress. Ne parlano tutti, però bisogna fare anche un pochino di attenzione, perché anche con le piante, che hanno un potere fortissimo, cioè la fitoterapia curava ai tempi in cui non esistevano i medicinali, prima che la chimica entrasse nelle nostre vite, e però poi dipende, perché bisogna sempre chiedere al medico, perché magari se c'è un certo sistema endocrino con dei problemi alla tiroide bisogna stare un po' in campana. In gravidanza meglio lasciar perdere, non perché ipotizzino chissà cosa, ma perché non ci sono dei dati effettivi sulla sicurezza, se ci sono malattie renali, insomma, prima
0: magari
1: di...
0: possono anche entrare in conflitto con altre medicine che dovete prendere.
1: Con altri medicinali, però l'ashwagandha ormai credo sia la pianta o il rimedio naturale di cui sento più parlare in
0: tempo
1: assoluto.
0: Era la valeriana, dice che mi ha preso il posto della valeriana.
1: Poi senti come ashwagandha,
0: già è bello, la fatica che
1: hai fatto per imparare a pronunciarlo poi ti fa venire voglia di far la prova. Però prima di farla, appunto oggi ne parla il Corriere, per vedere se funziona davvero, eccetera, e fate una telefonatina al vostro medico di fiducia.
0: Parlatene con serenità, e poi se fa bene vi abbassa il cortisolo, quindi
1: sì,
0: tutte belle cose.
1: Sì, sì, tutti i livelli di stress, anche il sonno migliora, tutta quella parte di cui abbiamo quasi tutti molto bisogno.
0: O se no, ci sono sempre le cuccine.
1: Dai, Mary!
0: Ma fanno bene.

0: Un po' d'amore, questa è la nuova canzone di Mannarino qui su Radio Capital, 13:24 minuti all'ora. Intanto qualcuno ci faceva notare l'assonanza appunto della svaganda con svacantare, cioè voce del verbo svuotare in napoletano, effettivamente in realtà svuota magari dallo stress. Poi c'è scritto anche, ce l'ho scritto a diversi farmacisti su queste medicine adattogene,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì, adattogene.
0: Ecco, e giustamente qualcuno diceva anche non è facile trovare dei medici che ne sappiano davvero sui fitoterapici.
1: Ma sai che cosa? Secondo me c'è sempre questa concezione della medicina, che non è quella chimica, come alternativa. Secondo me è sbagliato questo concetto. La medicina, quella naturale, dovrebbe essere complementare, cioè può, sì, tranquillamente, brava, affiancare la medicina, quella tradizionale, nel senso che poi alcune volte può rinforzarla, può aiutare. Nessuno dice di evitare i farmaci quando sono necessari, no? C'è sempre, cioè qualcuno, secondo me gli estremismi hanno fatto del male un po' a tutto. Ecco, ci sono delle possibilità, sì, bisogna valutarle, bisogna trovare lo specialista che sia capace, che conosca entrambe le cose, perché a volte c'è una grossa chiusura, cioè ci sono dei medici che si ispirano solamente ai rimedi naturali, che non ti danno un farmaco chimico finché non sei in ginocchio. Sì. Ecco, fammelo passare sto mal di testa intanto, ecco, no? Ecco. Oppure sì, il contrario. Ecco, io penso che gli estremismi, soprattutto in medicina, serve un continuo studio, un allargamento delle vedute e una capacità di questa complementarietà che spesso si dimentica.
0: E poi l'altra cosa che volevamo dirvi per abbassare il vostro cortisolo è che secondo noi può anche servire, soprattutto per domani, ve lo dico già da oggi, soprattutto per domani, seguire i nostri social su Instagram, Flavia.cercato e Mary Cacciola, perché noi domani facciamo un anno di Fattore C.
1: Domani è il nostro compleanno,
0: il fattore C
1: è del segno dei gemelli.
0: Esatto. E io ho detto attenzione, io domani ti ubriaco in onda, perché siccome lei non beve granché, ma le è piaciuto tanto il vinello rosso frizzantino, signora mia, vinello rosso frizzantino, che è ovviamente di livello, domani te imbriaco.
1: Mary, l'hai lanciata come una mission impossible, imbriacare me non ci vuole niente, basta un bicchiere e mezzo.
0: No, ma infatti, ma è bello, perché poi non è che la prende così male, cioè, ride, sorride, potete domani addirittura fare tutte quelle battute oscene a cui solo lei ride.
1: Allora,
0: ecco, potete farlo serenamente.
1: Ti dico solo una cosa, che in gioventù, credo di aver avuto intorno ai 22 anni, ho avuto per tanti anni un fidanzato all'epoca della gioventù, un giorno a una festa non mi trovava più. Lo racconta ancora oggi, mi trovò in cucina che pedalavo, cioè facevo la cyclette sdraiata sul pavimento perché avevo bevuto tipo... Mi fregò la sangria, perché la sangria a chi non beve sembra una cosa leggera,
0: certo,
1: è frutto, poco più,
0: certo,
1: di un succo di frutta.
0: Sì,
1: se picchia, e io, certo, giù a pedalare sul pavimento.
0: Per dirvi che quello che lei insomma apprezza molto, io ho detto porto la Bonarda, noi invece porterò del Lambrusco Amabile, perché è ancora un pochino più dolcino e lei lo apprezza. Domani quindi si festeggia, e per vedere al meglio, secondo me, Flavia Cercato, Flavia.cercato su Instagram. Sì.
1: Mary, se finisco a pedalare sul pavimento, qua è anche bellissimo.
0: Qua
1: c'è
0: ci
1: uno
0: sono
1: splendido
0: anche dei
1: parquet,
0: finti pedali, tra le altre, sì, cose che potresti utilizzare sotto, sì, sì, questa cosa non ho mai capito. Però ci sono dei finti pedali
1: lo
0: sotto.
1: Lo studio lo trovo adesso.
0: Sgabelli.
1: Poi ci cacciano a pedate, però festeggiamo in gloria.
0: Almeno.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town.
0: Funky Town. Only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Questa sera dalle 22 su Radio Capital.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
1: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
2: Tu mi trovi strambo.
3: E come?
2: Davvero, seriamente.
1: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Holiday su Radio Capital, 13:36 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C con Flavio Cercato e con Mary Cacciola.
1: Allora, a me le orecchie.
0: Attenzione,
1: cari avventori,
0: appizzate le orecchie,
1: appizzatele proprio al massimo, oppure alzate il volume della vostra radio, perché ho bisogno di voi.
0: Sì.
1: Mi ha dato così tanto fastidio questa notizia, ho condiviso con le sorelle e i fratelli qui del Fattore C.
0: Sorelle e fratelli,
1: e
0: che siete qui riuniti.
1: Asserire con certezza che ha disturbato un po' tutti quanti, quindi voglio sapere come la pensate. Treviso, è successo in provincia di Treviso. Uno studente si è addormentato sull'autobus mentre tornava a casa da scuola, ha superato la sua fermata, il controllore l'ha svegliato e gli ha detto 5 km di distanza superate con un abbonamento che non copre questi ultimi 5 km di tragitto mentre dormivi. L'abbonamento che il ragazzo ha mostrato costava 67,50 euro. Multa di 58 euro, cioè quasi pari all'abbonamento mensile che lui già possedeva. Allora, possiamo certezza, a meno che diamo la possibilità anche all'avvocato della difesa di scriverci al 342-342-2190, che tutto ciò esula veramente dal collegamento umanità-mente, cioè c'è una regola?
0: Anche, secondo me, umanità-intelligenza. Umanità, cioè nel senso dell'essere umano con l'intelligenza, non dell'umanità in quanto voglio mettermi nei panni dell'altro, è proprio un essere umano intelligente che faccia funzionare il cervello. Se quello si è addormentato perché era stanco, si è svegliato presto, qualunque cosa sia, è comunque un ragazzo che è andato a scuola e che ha saltato, non fa comodo neanche a lui saltare la sua fermata.
1: Empatia, questa sconosciuta, ecco. Se uno fa il tragitto da pendolare per andare a scuola tutti i giorni con un pullman che percorre un sacco di chilometri, le scuole iniziano prestissimo, sotto la pioggia, al vento, alla fine, con le verifiche, le interrogazioni, siamo a fine anno, mancano pochi giorni, fa un caldo porco, ma si addormenta e salta 5 chilometri, quindi gli è presa la botta di sonno, invece di svegliarlo e dire ti riaccompagno a casa,
0: senza esagerare, si può fare adesso te fai 5 km a piedi, che comunque mi sembra una multa enorme, oppure vai dall'altra parte e aspetti che l'altro pullman ti riporti a 5 km.
1: Si è espressa l'associazione in difesa dei consumatori che ha detto allora se proprio qualcosa bisognava fargli pagare per essere ligi, bisognava fargli pagare la differenza della tratta.
0: Al limite.
1: Ecco, non la sanzione, cioè mancano 5 km, quanto costerà?

0: certo, proprio se. Ma io aggiungerei in difesa del ragazzo, sì, ancora una volta nel caso servisse, che poi, sì, è sceso, ha chiamato la mamma, ha detto mamma mi vieni a prendere, e la mamma ovunque fosse con il suo elicottero è arrivata,
1: papà,
0: esatto,
1: o
0: no,
1: chiunque.
0: In questo caso l'articolo cita la mamma, ecco, che è arrivata ovviamente a prenderlo e a riaccompagnarlo a casa. Siccome è l'ultima vicenda di una serie,
1: sì,
0: di casi
1: infinita,
0: che non cito perché li ricorderete, dal bambino che era sceso in cadore a 11 anni, aveva percorso chilometri sotto la neve, all'altro che era stato sanzionato con verbali per oltre 650 euro per un errore nella data di nascita quando,
1: esatto,
0: ha fatto acquistato l'abbonamento, insomma bisognerebbe,
1: basta,
0: applicare le regole, per carità, io sono a favore delle regole, sono la,
1: sì,
0: signorina Rottermeier, però
1: a una certa, ragazzi, eh? Noi ce la mettiamo tutta con la musica a farvi ritornare in voi.
0: Ma poi mi dispiace per il ragazzino che, esatto, lo svegli di soprassalto, allora ti multo, capito? Beh, brutto!

0: L'anima vola, Elisa su Radio Capital. Intanto grazie, è stato un plebiscito a 342-342-2190. Diciamo anche che però ci sono una serie di racconti per quel che riguarda i controllori o gli autisti di autobus di lunghe tratte, diciamo quelli percorrenza territoriale, insomma, molto belli, quindi non è che siano tutti quanti nello stesso modo. A chi parlava di sulle multe c'è volendo anche la provvigione, non c'è la provvigione, però certo qualcuno magari a fine anno riesce ad avere qualcosa in più.
1: Allora, diciamo che per legge sarebbe vietato erogare dei premi che sono legati al numero di contravvenzioni, quindi se ne fai di più non è possibile proprio dal punto di vista legale, però c'è la possibilità del premio di produzione aziendale,
0: e
1: per
0: quindi...
1: cui poi dipende dall'azienda come decide di organizzarsi, e insomma sono meandri oscuri nei quali non andremo ad infilarci adesso.
0: Salutiamo invece Christian che da Rimini è volato a Londra, ma siccome non può fare a meno di noi ha appena atterrato, quindi tutto bene direi, ha acceso la radio per sentirci.
1: E Christian, noi ti ringraziamo, però poi quando torni fatti vedere da uno bravo.
0: Esatto.

0: E ma proprio bravo, bravo, bravo.
1: Prima di salutarvi.
0: Sì, magari anche a Christian serve questa notizia.
1: Amici maschi.
0: Amici maschi.
1: Non posso che invitarvi.
0: Sì.
1: A non depilarvi.
0: Sì.
1: Il petto.
0: Il petto.
1: Torna bello. Villoso.
0: Villoso.
1: È una notizia ufficiale. La moda cambia dopo anni di depilazione estrema al maschile. Mi sono sempre schierata contro, ci tengo a dirlo.
0: Ti piace il petto villoso?
1: Ma non è, mi piace che quello uno che non stia lì. La sì. ceretta è una gran rottura di balle. Sì, hai la fortuna di essere maschio, ti ci avventuri, secondo sì. me c'hai del gran tempo da perdere. Ma perché torna il petto villoso, Mary?
0: Perché?
1: Grazie a John John.
0: John John Kennedy?
1: Sì, perché la serie televisiva Love Story, che racconta la storia d'amore tra John Kennedy Jr. e Caroline Bessette, mostra a un certo punto lui torso nudo e il torace era assolutamente villoso, così
0: si usava
1: come accadeva nelle fotografie, perché John John, se lo vedevano a torso nudo, lo fotografavano.
0: Sì,
1: chiunque incappasse in John John a torso nudo, ciacchete! E si vede che chiaramente non gli è mai passato per l'anticamera del cervello di ricorrere alla ceretta. E dunque
0: posso dire?
1: Sì.
0: Hai ragione sul petto. Se possibile la schiena, ragazzi. Se possibile, però. La schiena magari gradirei un po' più. Eviterei invece le sopracciglia ad ali di gabbiano. Se potessimo evitare di depilarle.
1: Ognuno è sui gusti.

0: ricordiamolo alla scena.
1: Ed è subito Hugh Grant, sì, che balla e canta e suona con Marcus alla festa della scuola. Stiamo parlando del celebre film basato sul romanzo About a Boy, un ragazzo di Nick Hornby, e il film racconta la storia di questo ricco londinese che a un certo punto finge di essere padre per rimorchiare, incappa in questa donna con un figlio che ha bisogno di un papà, Marcus.
0: Troppo lungo, dottor.
1: È finita, raccontata
2: tutta. No, sì,
1: tutta.
2: È finita la canzone, sì,
1: andatevela a rivedere.
2: Sì, esatto, se non l'avete mai visto, vedetevelo, perché è recitato benissimo,
1: secondo
2: è fatto benissimo.
1: Me, financo più bello il film, sì, addirittura del libro.
2: Sono d'accordo con te.
1: Financo.
2: Amici, ci sentiamo domani che è il compleanno di Fattore C, sì, da mezzogiorno. Arriva Gigi Ariemma, non vi preoccupate.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitai 0

0: Approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Trump litiga con Netanyahu, ma Israele continua a colpire il Libano. Il presidente americano ha contattato i capi delle milizie Hezbollah e ha annunciato lo stop al conflitto con Israele, anche se i raid sul sud del Libano continuano. Secondo i media americani, Trump ha avuto un duro scontro telefonico con il primo ministro Netanyahu. Saresti in prigione se non fosse per me, sei un pazzo, gli ha detto. Ti odiano tutti, tutti odiano Israele per questo. Trump vuole la tregua in Libano per poter chiudere un accordo con l'Iran. Pedaggi in autostrada, scattano i rimborsi. Riccardo Quadrano.
10: La nuova misura introdotta dall'autorità di regolazione dei trasporti è in vigore da ieri e garantirà un cashback modulato sui ritardi subiti. Per gli utenti il rimborso del pedaggio sarà del 50% per un blocco del traffico tra i 60 e i 90 minuti, del 75% se l'attesa sale tra i 120 e i 179 minuti, rimborso totale se il ritardo supera le 3 ore. Si ha diritto al ristoro inserendo sui siti delle principali società autostradali i dati del telepass o la targa se il pagamento al casello è avvenuto con carta o contanti. Esistono tuttavia eccezioni. Non si ha diritto al rimborso se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio, nel caso di cantieri d'emergenza dovuti a incidenti o eventi meteo eccezionali e cantieri mobili.
9: È stato violentissimo, di magnitudo 6.2 il terremoto avvertito ieri sera in Calabria e in gran parte del sud Italia, l'epicentro a largo della costa tirrenica cosentina e anche a grande profondità, motivo per cui, a parte la grande paura dei residenti, non ci sono stati danni. Al via i quarti di finale del Roland Garros di tennis, si comincia fra un'ora con la sfida tra Hodar e Zverev. Questa sera Mensik contro Fonseca. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 15.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa.

0: fosse solo colpa mia.
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Mettere

1969, tornati indietro con David Bowie, quello di Space Oddity. Dobbiamo fare un saluto alle due grazie che mi precedono. Mi capita molto poco spesso di scambiarmi così, no? E di farci saluti alla fine o all'inizio di un programma con Flavia e Mary, quindi insomma lasciatemelo fare, le nostre amiche di Fattore C. E adesso, come già annunciato da Mary con un urlo, mi ha fatto veramente sorridere prima, c'è Gigi Ariemba!

0: Capital Records con Gigi Ariemma.
1: Che poi c'è anche molto poco da urlare, ma con questi sbalzi di temperatura si passa da fuori tempo umido a dentro con l'aria condizionata e la voce si taglia, che è un attimo, che è una bellezza. Mai come d'estate, cioè d'inverno arrivo che la voce è sempre perfetta, poi d'estate invece a metà programma la devo già buttare via. Ma come si fa? Adesso non coinvolgiamo farmacisti, che gente che c'è a che fare con le erboristerie per avere i consigli segreti. Occupiamoci di musica, che è un po', diciamo, il cuore di Capital Records, e lo è ovviamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le ore 14 e le 18, compresa prima e seconda parte, ma anche nel fine settimana, perché io torno con voi il sabato e la domenica tra le 16 e le 18. Ok? Abbiamo fatto tutte le promesse possibili, devo semplicemente salutare quei due begli ometti che oggi mi fanno compagnia nel giorno della festa della Repubblica. Buona festa a tutti quanti, buon 2 giugno anche ad Emanuele Denina che è in redazione e a Tommaso Checchi che è di La Regia. Vogliamo celebrare questa giornata con un'altra canzone che celebrava una giornata particolare, il Mandela Day, e lo faceva nel 1989, erano i Simple Minds dalla Scozia che ricordavano questa grande figura di questo grande uomo sudafricano. Mandela Day, a lui dedicata, dall'album Street Fighting Years.

Vasco Rossi esattamente 10 anni fa, 2016, Un mondo migliore, dopo i Simple Minds di Mandela Day, dall'album dicevamo Street Fighting Years del 1989, quindi ci hanno portato indietro di un bel po' più di anni rispetto a questo pezzo di Vasco Rossi, che è partito intanto con la famosa Data Zero in una caldissima Rimini esattamente lo scorso 30 maggio. Si è esibito davanti a circa 25.000 fan, ai quali ha detto, presentandosi appunto, benvenuti alla nostra festa. E adesso poi ci sono tutte le date a venire, prossima ad esempio il 13 giugno all'Arena di Olbia, quindi ci si sposta in Sardegna, insomma un palco ipertecnologico, super enorme, con questa V che definisce appunto il palco con i suoi 70 metri di lunghezza, pensate, quindi pare che abbia voluto fare ancora una volta, mi sembra giusto vista la sua notorietà e quanto i suoi fan gli vogliono bene le cose in grandissimo, il grande Blasco. Facciamo un po' di saluti, anche oggi vi state facendo vivi nonostante la festività, al 342 342 2190 il nostro numero di WhatsApp di Capital. Saluto Emanuele che ci ascolta da Parma, dice che bello ascoltarti di martedì, ma sì, ma ascoltatemi anche nel weekend, però non ve lo dimenticate. Saluto Lorenzo, anche lui felice di sentirmi, e poi Elena che è sempre una grande fan di Bowie, per cui visto che abbiamo aperto con Space Oddity, allora Elena, ma l'hai visto poi questo bellissimo a quanto pare documentario che è stato al cinema il 25, 26 e 27 maggio, Bowie The Final Act, dedicato da Jonathan Stiasny, questo è il nome del regista, agli ultimi 30 anni di carriera di David Bowie, compresa ovviamente la complicata dalla malattia dello stesso Bowie, fase di preparazione dell'album Black Star. Io spero che tu l'abbia visto, ma molto presto, immagino sarà anche nelle piattaforme di streaming. Se già non c'è già, Ladies and gentlemen, welcome to lo spazio novità di Radio Capital. Questo è Bruno Mars dal suo nuovo album The Romantic, ha fatto anche una versione in spagnolo, così per salutare le sue origini, di questa canzone, che è il suo nuovo singolo, Risk It All.

0: Nel 1979 con London Calling dall'album omonimo, un saluto, un abbraccio e molta solidarietà a tutti quelli che magari a quest'ora sono già in viaggio di ritorno verso casa, suppongo, in qualche codina, non dico a quest'ora ma più tardi, magari dovrete impegnarla, dovrete portare un pochino di pazienza perché oggi si rientra da un bel weekend, da un bel ponte, niente male, il ponte del 2 giugno del 2026. Ancora una cosa da dirvi, beh certo, ci sono io, Gigi Riem, oggi nella prima parte di Capital Records. Da domani tra le 14 e le 16 ritroverete con voi Luca De Gennaro.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua.

0: Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

La risata satanica. Vincent Price. Mamma mia, come fu azzeccato questo album intero, 1982. Era dal 1984 però che non transitava più nella prima posizione nella classifica R&B hip hop di Billboard. E pensate un po' che invece tra il primo e il 7 maggio, quindi dello scorso mese, del 2026, grazie al traino del famoso biopic, il film Michael, che è uscito anche da noi, no? Nelle sale, distribuito qua in Italia dalla Universal Picture lo scorso 22 aprile, pare che questo traino sia stato sufficiente a rilanciare completamente le vendite di Thriller, che ritorna quindi dal 1984, quindi da 42 anni che mancava della prima posizione della classifica degli album più venduti. 62.000 unità. Niente male, tutto sommato, se pensate che stiamo parlando proprio di supporti fisici, quindi qualcuno nel 2026 si è andato a ricomprare il supporto fisico di Thriller di Michael Jackson invece che magari ascoltarselo o in streaming o eventualmente acquistarlo, Apple Music mi viene in mente, oppure tutti gli altri possibili motori di ricerca. Bene, e questo fa onore a Michael Jackson, a voi fa onore il fatto che abbiate sfruttato, e ce lo fate sapere con fotografie, con ampio così materiale fotografico al 342-342-2190, questo ponte che si avvia alla conclusione. Salutiamo Mirko, che addirittura è riuscito ad andare per Tartufi, ma con il tuo cagnolone. La buttiamo

Sul rock and roll, voi che ne dite? Andiamo a riscoprire le origini della Gianna Nannini. Oh yeah! Questa a me piaceva tantissimo quando arrivò ed era il 1979. Gianna Nannini, America.

sempre molto gradito Jeff Buckley. Questa era dall'album Grace del 1994, Last Goodbye, che insieme a Grace insomma rappresenta una delle canzoni, scusate giochi parole, più rappresentative, insomma più programmate anche dalla radio sia all'epoca come oggi. Noi siamo rimasti diciamo in Italia un po' uno dei baluardi, diciamo, che ancora sono lì che suonano le canzoni di questo splendido album Jeff Buckley, un personaggio che da sempre viene stimato, da transgenerazionale, trasversale alle generazioni. Lui non è che solamente da quelli che ascoltavano musica degli anni 90 è molto apprezzato, ma viene recuperato anche da giovanissimi. Prima Gianna Nannini, apprezzatissima da Maria Cristina, Considerati America, il suo brano del 79 con la quale praticamente abbiamo conosciuto all'epoca, noi che io almeno avevo 15 anni all'epoca, insomma, quando l'ho conosciuta con quel pezzo lì, e abbiamo gradito riascoltarlo insieme oggi su Capital. Lei si è diciamo così, no, la 71enne ormai cantante senese, la nostra Gianna si è resa anche protagonista di questo bacio molto fuori protocollo a Sergio Mattarella in quel del Quirinale lo scorso 13 maggio, durante la celebrazione proprio al Quirinale dei 145 anni della SIAE, la famosa società italiana autori editori. C'erano anche a rappresentare la musica la Caterina Caselli con Riccardo Zanotti, c'era per il cinema Sorrentino, per Dramma e TV Diego Bianchi, quindi insomma è stata una bella cerimonia, anche con un fuori programma, il bacio a Mattarella di Gianna Nannini.

0: le cose non possono che andar meglio. Se lo dici tu, noi facciamo che ci fidiamo, ma perché vogliamo essere ottimisti, Howard. Things Can Only Get Better, 1985, dopo l'appuntamento con cosa che abbiamo chiamato prima già? Pharrell Williams, certo, niente, volevo farvi un piccolo resumé, poi alla fine niente, mi è sfuggito il pezzo davanti agli occhi. E adesso siamo anche in vista delle Capital News delle ore 15, prima di tornare insieme per un'altra ora e fare le 16 insieme, punto.
1: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
3: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
2: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
1: Bravissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì

0: 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Due soldati israeliani sono rimasti leggermente feriti in un attacco con droni esplosivi di Hezbollah nel sud del Libano questa mattina. Ieri sera il duro scontro telefonico tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano che ha chiesto al premier israeliano di interrompere l'offensiva in Libano. Programmava di fare una strage come a Modena, un 21enne è stato fermato in Brianza per terrorismo internazionale. Online scriveva: domani renderò l'Italia un po' migliore. Enzo Panizio.
3: Secondo la procura era pronto ad agire dopo essersi radicalizzato sui social. I suoi post su Instagram e TikTok inneggiano all'ISIS e al martirio contro l'Occidente. Vive a Vimercate Zakaria Ben Addi, nato in Italia da genitori marocchini. Nei suoi profili anche un video sui fatti del 15 maggio a Modena, dove un 31enne si è lanciato con la macchina sulla folla investendo 7 persone. In quel caso non è contestato l'accusa di terrorismo, mentre invece Ben Addi, dicono gli inquirenti, si trovava in una spirale di radicalizzazione e aveva comprato un biglietto verso il Marocco per il 9 giugno. Dovevo tornare per una visita, ha detto lui durante l'interrogatorio.
2: È terminata poco prima dell'ora di pranzo con il passaggio delle frecce tricolori la parata tradizionale del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma. Presenti le più alte cariche dello Stato, quest'anno si celebrano gli 80 anni dal referendum in cui la Repubblica fu scelta dal popolo italiano al posto della monarchia. Questa sera lo spettacolo in piazza del Quirinale. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, per lui un contratto biennale. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
4: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Solo bella musica.

questa fantastica canzone Time, bellissima, insieme a Moni, cioè forse la più rappresentativa, no, di quell'albumone del 1973, che è arrivato a 53 anni di età, quindi il famoso Dark Side of the Moon. E so che di recente Marco Biondi, nella seconda parte di Capitol Records, vi ha anche proposto una sorta di match improbabile tra David Gilmour e ovviamente Roger Waters, che insomma loro, no, le menti compositive tra virgolette, poi c'erano anche gli altri ovviamente dei Pink Floyd, e pare che voi al 342-342-2190 abbiate assegnato la vostra preferenza a Gilmour, così diciamo che ha vinto a mani basse tra virgolette. Come? Non lo so se sarebbe andata così. Io ci ho sempre avuto un po' un penchant per Mr. Roger Waters, ma tant'è. Partiamo con la seconda ora.

Smashing Pumpkins, che non celebrò facilissima nel 1998 per mettere insieme il seguito del loro gloriosissimo doppio del 96, Melancholy and the Infinite Sadness. Però questo singolo, che arrivò proprio dopo quell'album, ad anticipare l'album Adore del 98, insomma, li riconfermò veramente nel cuore di tutti i loro fan. C'è da dire che da poi, da quel momento in poi, non è stata veramente più facile, ma d'altra parte già a Melancholy ci sono arrivati in sofferenza, c'erano dei problemi all'interno della band, problemi di dipendenza dalle droghe del batterista Jimmy Chamberlin, che venne espulso, poi in tempi molto più recenti riabilitato nella band, mentre invece colei che è stata fatta fuori è stata la bassista Darcy Wretzky, anche lei più o meno per lo stesso tipo di problemi, insomma, e incomprensioni con il resto della band. Però insomma, gli Smashing Pumpkins sono lì che producono ancora musica, album su album, non si fermano. E uno giovane che non si ferma, reduce anche del suo premio della critica Mia Martini all'ultima edizione

Festival di Sanremo, è l'interprete dello spazio novità di quest'ora di Capital Records con me, Gigi Riemma. Stiamo parlando di Fulminacci, uscito l'album Calcinacci. Un sacco di date, lui vi aspetta il prossimo 23 giugno dal vivo al parcheggio Nord Stadio Euganeo di Padova, si prosegue il 25 al Parco Certosa Reale di Collegno, Torino, e ancora il 26 giugno, vi dico questa, ma ce ne sono molte altre, nella bellissima Piazza dei Cavalieri.

Cinacci, una sorta di raccolta di singoli che sono usciti nei mesi, più ovviamente il pezzo di Sanremo. E poi c'è questo, che è un video che ho visto che va per la maggiore recentemente, gira moltissimo, canzone molto orecchiabile. Su Capitol

0: pezzone pazzesco dall'album Who's Next.
1: Questi erano The Who, per l'appunto, in Capitol Records prima parte, edizione di martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Promemoria: venerdì 12 giugno la festa continua, quella di Capital Jam. Infatti Radio Capital aprirà la rassegna Estate al Castello, in quel di Milano. Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriverà proprio nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano, quindi appuntamento esclusivo. C'è la super band di Vittorio Cosma come da tradizione, e anche le storie sapientemente raccontate, le storie di musica di Luca De Gennaro. Poi ovviamente la musica, quella di Paola Turci, Maria Antonietta e Colombre e Francesca Michielin. Capital Jam venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. I biglietti sono disponibili su Ticket One.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Ah, però.
2: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's

0: Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
8: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
8: Una produzione, One Podcast.
9: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

I Delight, un gruppo che sembravano tre disegni animati, due ragazzi e lei che si faceva chiamare Lady Miss Keir, e sul video di questo pezzo Groovies in the Heart faceva un balletto, una sorta di coreografia che la rendeva ancora un po' più fumetto, se è possibile. Ma insomma, un pezzo che avevano centrato veramente, un pezzo che ha fatto i primi posti delle classifiche di tutto il mondo. Amici che ci salutano al 342-342-2190 preparandosi per le ferie, come Fabio da Firenze, dall'Impruneta, che ci saluta, sta partendo per l'Andalusia. Se voi state rientrando invece da questo ponte del 2 giugno, sapete chi è che vi accompagna nei prossimi 3 minuti, musicalmente parlando, qui in Capital Records? Ci pensano i Tears for Fears degli inizi.

versione integrale per Impressioni di settembre. Siamo portati un po' avanti con i mesi. La premiata Forneria Marconi dal 1971 e questa, insieme a tante altre canzoni, Dolcissima Maria, La carrozza di Hans, che ne so, Mondi paralleli, Impressioni di settembre, sono appunto i pezzi che compongono la prima parte del loro show che porteranno dal vivo per tutta l'estate. Si chiama Doppia traccia e la seconda parte ovviamente ripercorre invece le canzoni interpretate nel famoso Live con De André, PFM Live insieme a Fabrizio De André. Quindi se vi dà di ascoltare la PFM potrete farlo ad esempio nelle prime tre date del loro tour: 3 luglio Arena Piotto di Aosta, 4 luglio in piazza Tettuccio a Montecatini Terme e ancora l'11 luglio, vi dico anche questa, allo stadio, al campo sportivo di Travo Piacenza. Questi sono i prossimi appuntamenti per godervi dal vivo la PFM. Molto gradita da Maurizio, da Nadia e anche da Michele, che si è dato al bricolage visto che dalle parti sue oggi sta piovendo. Allora, schiacciamo via la pioggia, dai, facciamo un po' di ghostbusting insieme a Red Hot Chili Peppers.

0: album qua, Disintegration, questo è il primo singolo estratto, Lullaby, Robert Smith and The Cure, tornati 3 anni fa con molti concerti live, con un nuovo album, ed era anche l'ultimo per questa prima parte di Capital Records. Io vi ritrovo, se verrete live al Castello Sforzesco, per il Capital Live domenica prossima dalle 16 in poi. E per quanto riguarda sentirci in onda, invece l'appuntamento Campagavallo, ci risentiamo direttamente sabato 13 giugno tra le 16 e le 18 per Capital Records edizione weekend. Grazie ad Emanuele De Nina che è stato di là in regia, grazie a Tommaso Checchi che è stato insieme a Daniele nella regia, appunto, però in redazione, e niente, da Gigi Remma, linea a questo punto a Milano a Marco Biondi subito dopo le news.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetype 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In collaborazione con Radio Capital.
3: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
2: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
3: Tu mi trovi strambo.
4: E come?
3: Davvero, seriamente.
2: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da 1 chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
12: Sono le 16 a Radio Capital, un buon 2 giugno da Silvia Mobili. I funzionari di Teheran stanno ancora studiando e discutendo il testo definitivo della bozza d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo Trump un accordo verrà raggiunto entro la prossima settimana, ma a rovinare l'ottimismo del presidente americano è il suo alleato Netanyahu. Andrea Lucatello.
13: Tutto è iniziato con l'annuncio dell'Iran di voler abbandonare i negoziati con gli Stati Uniti perché Israele stava allargando a dismisura l'invasione del Libano. A quel punto è esplosa la furia di Trump sull'amico Bibi. A rivelare lo scontro è Barak Ravid, giornalista israeliano che lavora per un sito americano. Senza di me saresti in galera, avrebbe detto Trump a Netanyahu. Sei completamente fuori di testa. Ti sto salvando il culo. Tutti odiano Israele per colpa di questa storia. Un'altra fonte aggiunge che Trump era furioso e che a un certo punto avrebbe urlato a Netanyahu: ma che cazzo stai facendo? Ma perché Trump è furioso? Perché pur condividendo la sostanza che Israele attacchi Hezbollah gli sta bene, deve constatare che forme e conseguenze gli stanno rovinando i piani, ovvero il negoziato con l'Iran.
12: E sul Libano è incominciato a Washington il quarto round di colloqui diretti dopo l'arrivo delle delegazioni partecipanti. Due cittadini pakistani sono stati fermati per la morte di quattro connazionali trovati carbonizzati nelle campagne della Calabria. Le vittime sono state sequestrate, aggredite e infine bruciate vive. Uno dei testimoni è un lavoratore afghano sopravvissuto all'agguato. Nonostante le gravi ustioni, l'uomo è riuscito a fuggire. Nella sua testimonianza ha parlato di sfruttamento lavorativo e minacce. Un 14enne perde una mano per l'esplosione di un petardo a Villa Guardia in provincia di Como, ora è ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo si trovava con un amico di 17 anni al campo sportivo. Il petardo, probabilmente fabbricato in casa, gli è esploso tra le mani. L'ONU avverte: dobbiamo prepararci a un imminente ritorno del Niño a causa delle temperature eccezionalmente calde delle acque tropicali del Pacifico. Le temperature si alzeranno già a partire da questo mese, un fenomeno che durerà fino a novembre e porterà anche eventi meteo estremi nei prossimi mesi. Siamo al tennis. Roland Garros è la prima volta per tre italiane ai quarti di un torneo del Grande Slam. Domani in serata il derby azzurro Berrettini-Arnaldi. Prima si inizia con Cobolli al suo primo quarto di finale in questo torneo. Sfiderà Auger Aliassime. Ecco Cobolli proprio parlare della gara.
4: Sono contentissimo di aver raggiunto per la prima volta i quarti qui a Parigi, che è un torneo che io amo giocare, che io amo vivere, e questo mi rende tanto orgoglioso, perché vuol dire che comunque il lavoro che sto facendo fuori dal campo e in campo mi sta ripagando con la giusta moneta.
12: Questa era Cobolli. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha ufficializzato l'accordo, che ha sottoscritto un contratto fino al 2028 con opzione per una terza stagione. Alle 17 torna Capital News.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio il centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nordorientali del paese, come pure sui rilievi appenninici sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Buon 2 giugno amici, buon 2 giugno, continua Capital Records su Radio Capital, sono Marco Biondi, eccoci al nostro posto come sempre a quest'ora. Come sempre a quest'ora c'è Maurino che è in regia e come sempre a quest'ora c'è Elisa che è in redazione, siamo al completo anche oggi in questa giornata strana, particolare, importante, festa della Repubblica. 2 giugno con l'Italia a livello meteo spaccata a metà. Dal centro in giù un bellissimo sole, se me lo confermate, ma pare che sia così, e quindi godetevi voi questa giornata. Al nord tuoni, fulmini, diluvio, comunque, e vabbè, insomma, questo è. In tutto questo noi, anche se non avete l'estate, ve la portiamo noi oggi con la musica di Radio Capital, e se voi avete invece una bella giornata di sole, godetevi con la musica che ho preparato per voi, perché oggi, al di là del tempo di cui non ce ne frega nulla, si parla di musica estiva. Eh sì amici, ho messo gli UM non a caso perché è arrivato giugno, arriva giugno, insomma, al di là del tempo di oggi, insomma, al nord, però c'è voglia di estate, no? C'è voglia di belle giornate, c'è voglia di vacanze, tra poco finiranno le scuole, tra poco ci fermeremo col lavoro tutti quanti, si avrà qualche momento, insomma, per starsene tranquilli in vacanza, e di solito d'estate c'è la musica che ci contraddistingue, a volte annate un pochino migliori, annate un pochino peggiori, però l'estate ci ha regalato sicuramente della grande musica in passato. Quindi oggi io vi chiedo semplicemente, stiamo leggeri, è festa, quali sono i brani estivi della vostra vita? Perché tutti ne abbiamo uno almeno, e magari anche più di uno. Magari uno poteva avere gli Wham, magari uno può avere il classico

tormentone che all'epoca abbiamo anche odiato, ma che oggi torna a piacerci. E allora 342-342-2190, qual è la canzone estiva della vostra vita, amici? Confrontiamoci un attimo. Io intanto vi porto con la doppietta di oggi nel 1978 a due grandi brani estivi del 1978.

E beh, che anno quel 1978, è giusto un paio di canzoni di quell'estate. Prima era Backstreet di Jerry Rafferty, un'estate a capo nelle classifiche del mondo praticamente, e poi beh, Grease, Summer Nights, a rappresentare Grease, un intero film che ha contraddistinto in modo particolare appunto quell'annata. Ma stavo leggendo i vostri messaggi, allora quali sono le vostre canzoni dell'estate e perché avete scelto proprio quella che mi state dicendo? Allora, Ivan: ciao Marco, una canzone estiva che mi piace ascoltare rimane Le ragazze di Luca Carboni, perché d'estate ti fanno pensare che va tutto bene anche se poi va tutto male. Bravo Ivan. Ciao Marco, sono Marco dalla provincia di Forlì, la mia canzone estiva per eccellenza è Losing My Religion dei REM, avevo 16 anni nel 91 e tutto era possibile. Fabio: ciao Marco, la mia canzone estiva di sempre è Born in the USA di Bruce Springsteen, visto lo stesso anno 1985 a Milano. Questo è Fabio da Voghera. Poi beh, se c'è Piero ha una bella scelta. Piero: Monkey Chop di Dan High, riusciva a farmi sentire intelligente.

Dan I, Monkey Chop, questo era un grande successo in discoteca all'epoca e anche questo ha contrassegnato una bella estate, quella di Piero in modo particolare. Grazie Piero, altri messaggi. Allora, la mia canzone estiva, questo è Mirko, My Own Summer dei Deftones. Mi chiesero quella per il provino da cantante, la feci egregiamente e mi presero nel gruppo. Bello, bravo. Addirittura tre segnali.

questa è una di quelle canzoni che quando finisce l'estate poi non la sopporti più probabilmente, no? Però a distanza di anni, non so, ti resta un affetto. Penso che tutti noi siamo un po' affezionati, no? Sempre a questa canzone di dei Righeira, appunto Vamos a la Playa, una grande estate dei primi anni Ottanta. Amici, qual è la vostra canzone estiva, quella che avete nel cuore, che ricordate con tanto affetto, e perché scegliete proprio quella? 342-342-2190. Adesso io vi porto nel magico mondo dell'album più recente di Max Gazzè, un album meraviglioso, amici, si chiama L'ornamento delle cose secondarie, questa è Intermezzo.

Questa era invece un'estate del 1991, quando i REM hanno avuto il loro successo estivo. Mai ce lo saremmo aspettati da una band come REM, invece sì, con loro c'era anche Kate Pearson dei B52, la canzone era Shiny Happy People su Radio Capital. 16:27 minuti, ancora qualche messaggio per le canzoni delle vostre estati. Per esempio, questo è Nico da Bassano del Grappa: per me notti magiche, il primo mondiale che ricordo, gli occhi sgranati di Totò Schillaci e tanta emozione ascoltandola. Beh, notti magiche era l'inno, se vogliamo, non ufficiale dell'Italia di quel mondiale. Poi Paolo da Domodossola: una canzone estiva che mi ricorda le vacanze a Varazze con i miei genitori era Duel dei Propaganda. E poi Daniela da Torino: Audi Peace and Love dei Bee Gees, estate 78, primo amore, primi baci sulla spiaggia. Ah, che bella romanticheria. Invece Raffaele si ricorda una canzone in modo particolare per una grande estate spensierata da adolescente. La canzone è questa.

0: Dragonite, Jimmy Cliff. Amici, qual è la vostra canzone estiva? Qual è della vostra vita? 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Hai ragione Marta, hai ragione. Marta scrive: questa è da ballare al tramonto sul mare. Beh sì, tieni conto che anche questa era una canzone estiva. Gino Vannelli, I Just Wanna Stop, era anche questo caso l'estate del 1978. Allora, abbiamo dato uno sguardo alle canzoni estive vostre preferite. Continuate a mandare messaggi se volete al 348, buonanotte, 342-342-2190. Ma a questo punto, amici, abbiamo un anniversario però da ricordare, da celebrare, di un album molto importante, un album uscito il 2 giugno del 1986, quindi andiamo indietro di tanti anni, siamo nel bel mezzo degli anni 80, e i Queen, dopo aver partecipato al Live Aid e dopo aver realizzato anche la colonna sonora di Highlander, hanno deciso di non fermarsi ai brani di quella colonna sonora, ma di fare un nuovo album, e hanno tirato fuori A Kind of Magic, che ancora una volta si è rivelato un album meraviglioso, pieno di canzoni bellissime. Doppietta da questo album, l'ascoltiamo subito. A Kind of Magic conteneva canzoni come One Vision, per esempio, che apriva l'album, la stessa A Kind of Magic, ma conteneva queste due canzoni che adesso vi faccio ascoltare una dietro l'altra. Doppietta Queen, album A Kind of Magic.

Canzoni da A Kind of Magic, l'album dei Queen, di cui oggi ricorre l'anniversario. Era uscito il 2 giugno del 1986, 40 anni tondi tondi oggi praticamente, tondi tondi proprio. Canzoni come Friends Will Be Friends, Once Only Forever, le due che abbiamo ascoltato, ma anche A Kind of Magic, ma anche One Vision, ma anche Princess of the Universe. Ci sono 9 canzoni su questo album, una più bella dell'altra, e tanti di voi stanno scrivendo appunto dicendo che è uno degli album preferiti dei Queen in assoluto, dei vostri, insomma, giusto così. Era giusto ricordarlo, amici, siete su Radio Capital, sono le 16:46 minuti, Maurino è in regia, Elisa in redazione, io sono Marco Biondi, adesso una bella copiata di due grandi artisti italiani.

0: Insieme su Radio Capital, amici, attenzione, tra poco arriva il domandone e oggi il domandone riguarderà Diana Ross.
1: Domenica 7 giugno
2: a... Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I'm coming out, questa è Diana Ross, è sempre una grandissima voce, anche questo è un brano estivo, amici, eh? Questo brano usciva come singolo il 22 agosto del 1980 ed era estratto dall'album di Diana Ross che portava semplicemente il suo nome, cioè Diana, 1980, album tutto prodotto dagli Chic fondamentalmente, cioè da Bernard Edwards e da Nile Rodgers, accoppiata vincente che in quegli anni dove metteva le mani, insomma, erano come dei Remida, no? Dove quello che toccavano diventava oro, dove ci mettevano le mani diventavano successi diventati poi senza tempo, in effetti. Diana Ross, ma Diana Ross, se voi vi ricordate, un po' di tempo fa abbiamo fatto una puntata, una parte del programma dedicata ai grandi solisti che però uscivano da delle band, erano ex componenti di alcune band, no? E anche Diana Ross in realtà ha iniziato la sua carriera facendo parte di un gruppo. Vi ricordate qual era il gruppo di cui Diana Ross era la cantante leader fondamentalmente? Si ritorna agli anni 60, vi do tre alternative. Erano, risposta A, le Ronettes, risposta B, le Supremes, o risposta C, le Destiny's Child. 342-342-2190.
1: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
0: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Bert,
5: Angelica Bove,
6: Blu Vertigo,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
9: Capital Live,
0: domenica 7 giugno a partire dalle 16
2: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
0: L'ingresso è gratuito.
2: Non prendete impegni.
0: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Trump infuriato con Netanyahu per la guerra in Libano, gli attacchi dell'esercito israeliano però proseguono, altre vittime oggi nella zona di Beirut. Il premier israeliano alla cerimonia di insediamento del nuovo direttore del Mossad, i servizi segreti, dice il regime iraniano è destinato a scomparire dal mondo. Prezzo del petrolio stabile oggi a $95 al barile, borsa di Milano aperta oggi, anche se festivo, in forte rialzo a più 1,4%. Unicredit ha raggiunto una partecipazione potenziale pari a oltre il 50% del capitale di Commerzbank. Questo in base agli ultimi aggiornamenti forniti.

0: forniti dall'Istituto di Credito Italiano. Due persone sono state fermate per l'omicidio di quattro braccianti in provincia di Cosenza. C'è un sopravvissuto che parla. Roberto Ciuti.
1: Sono due cittadini pakistani, connazionali di una delle vittime, mentre le altre tre sono afghane. Le indagini devono ora stabilire il movente dell'atroce delitto, che comunque va ricercato nel caporalato. Dalle immagini di videosorveglianza del rifornitore di benzina di Amendolara li si vede tenere chiuse le portiere del minivan per impedire a cinque braccianti di scendere, poi gettare liquido infiammabile attraverso il portellone posteriore e dare fuoco. Per quattro braccianti non c'è stato nulla da fare. L'unico superstite, afghano, accusa la mafia pakistana del caporalato. I due fermati dovranno rispondere di omicidio plurimo e pluriaggravato.
0: Mangia il cosiddetto miele da sballo un ragazzino di 17 anni di Frattamaggiore in provincia di Napoli. È in gravi condizioni in ospedale dopo aver consumato la sostanza gelatinosa a base di cannabis concentrata e molto potente. Altri due ragazzi di 19 e 22 anni hanno avuto una grave crisi respiratoria. Forte maltempo al nord Italia oggi, a Milano allagamenti. La vasca del Seveso è entrata in funzione per un'ottantina di minuti. Allagamenti anche in Piemonte. Al confine con la Svizzera caduti 140 mm di pioggia. La Protezione Civile dirama per domani allerta arancione per la Liguria di Levante e allerta gialla per altre 14 regioni. Tennis al Roland Garros in campo Zverev contro Hodar. Zverev ha vinto i primi due set 7-6, 6-1 ed è avanti 4-2 nel terzo set. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
2: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gaylor, il nostro momento dedicato alla disco music arriva sempre poco dopo le 17 su Radio Capital, in Capital Records. Oggi ci siamo ritrovati con Gloria Gaynor e con Never Can Say Goodbye, canzone che in origine fu portata a successo dai Jackson 5, quando c'era ancora Michael Jackson piccolissimo, ma già voce principale dei Jackson 5 appunto. Questa è una versione che però Gloria Gaynor poi ha portato veramente nel mondo. Tra l'altro, alla produzione dei primi due album di Gloria Gaynor, sapete chi c'era? C'era Tony Bon Jovi, che era il cugino di Bon Jovi. Quello che Tony Bon Jovi è colui che aveva aperto alcuni fra i più grossi studi di registrazione del mondo, i Power Station, studi dove hanno registrato poi Bruce Springsteen, Bowie, Ramones e tanti altri. Lui era proprietario di questi studi di registrazione e il piccolo cuginetto John Bon Jovi andava lì nello studio a cominciare a fare le prime cose, e poi insomma ha contribuito sicuramente anche Tony Bon Jovi all'ascesa, al successo del cuginetto oggi più famoso John Bon Jovi. Vedi quante storie, e tutto passa anche da Gloria Gaynor, che non c'entra niente, ma va bene così, perché la storia della musica ci insegna che questi incroci fanno bene a tutti quelli che ne sono protagonisti praticamente. Allora, ci eravamo lasciati però con un domandone che riguardava Diana Ross, per restare nel mondo soul disco. Vi avevo chiesto qual era il gruppo degli anni 60 da cui è uscita Diana Ross. Lei faceva parte di un gruppo molto importante negli anni 60. Erano le Ronettes, erano le Supremes o, impossibile, le Destiny's Child, che appartengono invece a un altro decennio? La risposta giusta ce l'ha da Marco. Dimmi un po'.
1: Marco da Genova. La risposta è quella B, le Supremes. Le Supremes.
0: Erano le Supremes, Diana Ross and the Supremes. C'erano anche gli album che erano questo nome. E allora, amici, siamo adesso nell'ultima ora di Capital Records. Sono Marco Biondi, siamo in diretta. Maurino è in regia, Elisa è in redazione. Tante cose ancora devono accadere da qui alle 18 e cominciamo a farne accadere subito una che piace molto anche a voi, cioè il gioco dei cinque elementi. Anche oggi giorno di festa, 2 giugno, spero che la vostra giornata stia andando bene. C'è il gioco dei cinque elementi che vi permette di provare a indovinare quale sarà l'ultimo brano di oggi di Capital Records, quello che chiude Capital Records di questa giornata così importante. Vogliamo ascoltare subito il primo elemento? Ce l'abbiamo già pronto, Maurino? Amici, eccolo qua. Dai, ma no, non ci ho capito niente, Maurino. Siamo sicuri? È facile? Ma secondo me mica tanto. Dici di sì? Riascoltiamo? Boh, io veramente, se fossi al vostro posto, amici e amiche, non so cosa farei, però meno male che sono qua e so la soluzione e vi aiuto poi anche per arrivarci. Però da questo primo elemento sonoro cosa avete capito? Avete capito quale può essere chi canta? Avete capito il nome della canzone? Io lo farei ascoltare ancora una volta, perché secondo me oggi non è facilissimo, vai Maurino. Va bene, questo è 342-342-2190. Vediamo se... ma voi siete più bravi di me, lo so che anche oggi arriveremo al dunque. Intanto vi faccio ascoltare Terra.

0: questa è Liga, Liga Bue, certe notti su Radio Capital. Allora, abbiamo ascoltato, amici, il primo elemento sonoro di oggi e vedo un sacco di errori, un sacco. Riascoltiamo il primo elemento, Maurino, eccolo qua. Allora, dopo questo primo elemento sonoro sono arrivati una valanga di nomi diversi uno dall'altro, vanno da Madonna, Abba, Chic, Michael Jackson, Phil Collins, Pippo Caruso, Bananarama, David Bowie, Bonnie M, Sabrina Salerno. No, eliminateli tutti. Io l'ho detto che era difficile, oggi, l'ho detto.
1: È difficile. Duran Duran, Notorious. Ciao Paola.
0: No, scusa, volevo rimarcare l'inizio del messaggio perché è importante.
1: Come fai a dire che è difficile? Duran Duran, Notorious.
0: No,
1: ciao Paola.
0: Ma no. Ci giochiamo, Paola, non ti offendere, ci giochiamo. No, Paola, lo dico a te e alla metà di almeno la metà di quelli che hanno già partecipato a questo gioco oggi dopo il primo elemento sonoro, tantissimi state dicendo Duran Duran Notorious. No, non sono in Duran Duran, non è Notorious, però ti posso capire che il primo elemento poteva sembrare. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro allora. Qua può aiutare un po' di più, riascoltiamolo. Dai, 342-342-2190, di chi è questa voce? Qual è la canzone? Intanto vi faccio ascoltare un brano nuovo di una cantautrice americana, si chiama Ella Langley.

0: Questo è Bob Dylan con un classico chiamato Hurricane su Radio Capital. Allora stiamo giocando col gioco dei cinque elementi. Oggi non è facile, lo so, oggi non è facile in effetti. Ancora un po' di errori, amici. Non sarà Boy George a cantare l'ultimo di oggi di Capital Records. Non sarà neanche Nick Cayman. Io direi ascoltiamo il terzo elemento sonoro subito. Dai, eccolo. Qua, questo è facile, qua si riconosce adesso. Anche la canzone, secondo me. Li ascoltiamo? È quella roba lì, è quella roba lì proprio. Vi do ancora qualche indizio anch'io, per quanto... Allora, vi dico che è un gruppo maschile britannico inglese, ok? Gruppo inglese degli anni Ottanta, collochiamoli lì intanto, perché non è un gruppo su cui c'è molto da dire. Hanno avuto una carriera piuttosto breve, sì, è durata magari una decina d'anni, su per giù, però i successi sono 4-5 che hanno avuto in Italia. Uno di quelli è il brano che chiuderemo, con cui chiuderemo oggi. Vi posso dire una cosa, il cantante aveva un nome che secondo me molti di voi se lo ricordano, perché era un nome particolare. Lui si chiama Ben Volpellier Pierrot. Ok, Ben Volpellier Pierrot. Se conoscete il gruppo, automaticamente vi viene in mente a questo punto. Quindi, di chi stiamo parlando? Mi fate un vocale dicendo solo il nome di questo gruppo, così tra poco lo svegliamo tutti. 342-342-2190. Intanto, amici, io vi ricordo però che noi abbiamo un appuntamento per i prossimi giorni. Sta per arrivare, è sempre più vicino l'appuntamento di domenica 7 giugno col Capital Live. Torna Party Like a DJ, per l'occasione torna anche Capital Live. Saremo al Castello Sforzesco di Milano per festeggiare ancora una volta i 30 anni di bella musica di Radio Capital. Naturalmente sul palco con noi ci saranno un sacco di amici che suoneranno dal vivo. Ci saranno i Blu Vertigo, ci sarà Di Martino, ci sarà Alberto Forti, Santa Marea e poi Angelica Bove, Birth Aria. Tutti questi insieme sul palco, insieme a tutti noi di Radio Capital, ripeto, a partire dalle ore 16, mi raccomando, si comincia alle ore 16 per quanto riguarda domenica 7 giugno. L'ingresso è gratuito.
1: Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Funky Town. Only the best funk, disco, and rare groove on Radio Capital.
2: Funky Town.
1: Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Questa sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Let's funk.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Con

0: grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
9: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: adesso It Ain't Over Till It's Over, Lenny Kravitz su Capital, mentre stiamo cercando di capire chi canta l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Amici, tanti errori ancora, Tears for Fears, no, non sono i Tears for Fears, non sono i Frankie Goes to Hollywood, non sono i Talking Heads, non sono Spandau Ballet, non sono i Modern Talking, non sono, ripeto, i Duran Duran. Ancora in tanti state dicendo Duran Duran, ma non sono loro. È tempo di svelare a questo punto chi è questo gruppo britannico, questo gruppo inglese che canterà l'ultimo di oggi di Capital Records. Lo sveliamo? Ci pensi tu, Davide?
1: Ragazzi, dai. Questi sono i mitici Curiosity Kill the Cat. Ero un ragazzino. Ciao a tutti, Davide da Vercelli, grandissimi Radio Capital, siete proprio una garanzia.
0: Ciao. Anche tu, grazie Davide da Vercelli. Sono i curiosi di Kill the Cat, sono loro che canteranno oggi l'ultimo brano di Capital Records. Beh, loro 3, 4, 5 successi anche li hanno avuti negli anni, nel periodo fra gli 80 e i 90, fra gli anni 80 e gli anni 90. Quindi quale sarà di questi brani quello che noi invece metteremo per chiudere Capital Records? Aspetta a voi, so che tanti di voi l'hanno già indovinato, leggo i vostri messaggi, ascolto i vostri vocali. Facciamogli i complimenti a Vito da Bari. Vito da Bari ufficialmente sei stato il primo a indovinare tutto subito dopo il primo elemento sonoro. Non so come hai fatto, però bravo, bravo, bravo, bravo. Vito da Bari, una garanzia, anche tu. E adesso 342-342-2190, è arrivato il momento di fare il vostro messaggio, amici. Fate un bel vocale, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, e fate anche, annunciate i curiosi di Kill the Cat, chiaramente, e annunciate il titolo esatto della canzone. Facciamo il riepilogo intanto dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Questo era il primo. Questo è il secondo. Questo era il terzo. Questo è il quarto. Ed è il quarto, regala soddisfazioni. Riascoltiamo il quarto ancora. È quella canzone lì, è quella lì. Dai, sì, ne ho fatte tre o quattro, ma questa in modo particolare è proprio quella lì. Ripeto il numero 342-342-2190 per i nuovi amici che giocano al gioco dei cinque elementi. Tra poco ascolteremo qualcuno di voi annunciare l'ultimo di Capital Records. Ora invece senti che arriva. Questi sono i Naked Eyes.

È un po' Radiohead questo finale, eh? Un pochino. E Luca Carboni, c'è sempre una canzone, amici, c'è sempre una canzone per qualsiasi situazione e c'è sempre una canzone che chiude Capital Records e c'è sempre una canzone che ci fa giocare col gioco dei cinque elementi. Allora, bisogna ascoltare adesso il quinto e ultimo elemento sonoro che ci fa capire come inizia la canzone. E la canzone inizia così. Ve lo ricordate questo inizio, vero? Dai, sì, è famoso. Quello lì. Amici, se ancora non l'avete fatto, e attenzione che vi curo, molti di voi il vocale ancora non l'hanno fatto, vi curo, 342 342 21 90.

0: Ciao, sono Marco Blondi. Questo è Heart of Glass su Radio Capital. Amici, siamo quasi alla fine di Capital Records. Un brano solo da ascoltare ancora e uno solo da annunciare. Francesco, tocca a te, dai.
1: Buonasera Radio Capital. Sono Francesco e scrivo, vi chiamo da Bari. In realtà siamo in coda per rientrare a Bari dopo una giornata al mare. Credo di aver indovinato i Curiosity Kill the Cat Misfit. Buonasera a tutti, ciao.

0: chiama Misfit, sono curiosi di Kill the Cat, sono proprio loro. Amici, complimenti a voi se l'avete indovinato, siete stati in tanti a indovinare, poi ad annunciarlo è stato Francesco da Bari, grazie Francesco. Termina qui Capitol Records, amici, c'era Maurino in regia, ciao Maurino, grazie, c'era Elisa in redazione, ciao Eli, grazie, torniamo domani sempre dalle ore 16, adesso vi lascio con Matilde Amato e Alessandro Prisco, vi ricordo alle 20 questa sera Massimo Oldani con Vibe e poi questa sera dalle 22 Funky Town con Gianluca Costella, brano chiaramente con tutta la musica selezionata da Gianluca Costella. Da Marco Biondi è tutto, vi aspetto domani sempre ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
13: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo. Gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
15: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
16: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Sono le 18 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Un'operazione militare statunitense ha colpito duramente le capacità iraniane, così il sottosegretario di Stato americano Marco Rubio in audizione al Senato, che però ha ammesso che la nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha ripreso la sua attività. Rubio ha spiegato che un eventuale allentamento delle sanzioni non è collegato alla riapertura dello stretto di Hormuz, poi ha riaffermato la posizione degli Stati Uniti come unica superpotenza globale. Su Taiwan nessun cambio di posizione, vogliamo mantenere lo status quo, ha detto. Rubio è stato contestato non appena entrato in aula. Un uomo ha gridato: smetti di uccidere i cubani. Sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Firenze dopo il ritrovamento di due scritte intimidatorie contro la Presidente del Consiglio Meloni prima della lista e Meloni appesa, comparse nel sottopasso nel quartiere di Campo di Marte proprio oggi, festa della Repubblica. Gli investigatori stanno controllando anche le videocamere stradali per risalire agli autori del gesto. A Torino una 18enne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa, per lui una prognosi di 7 giorni. Rintracciata dai carabinieri, ha spiegato che si è trattato di legittima difesa. La ragazza è stata

0: denunciata per lesioni aggravate. Il giovane all'inizio aveva detto che a colpirlo erano stati alcuni ragazzi stranieri. Scattato il rimborso del pedaggio autostradale per il blocco del traffico e dei cantieri. Ecco come funziona. Riccardo Quadrano.
1: La nuova misura introdotta dall'autorità di regolazione dei trasporti è in vigore da ieri e garantirà un cashback modulato sui ritardi subiti. Per gli utenti il rimborso del pedaggio sarà del 50% per un blocco del traffico tra i 60 e i 90 minuti, del 75% se l'attesa sale tra i 120 e i 179 minuti, rimborso totale se il ritardo supera le 3 ore. Si ha diritto al ristoro inserendo sui siti delle principali società autostradali i dati del telepass o la targa se il pagamento al casello è avvenuto con carta o contanti. Esistono tuttavia eccezioni. Non si ha diritto al rimborso se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio, nel caso di cantieri d'emergenza dovuti a incidenti o eventi meteo eccezionali, e cantieri mobili.
0: Per il tennis, Zverev è il primo semifinalista al Roland Garros. Il tedesco numero 2 del tabellone ha battuto in 3-7 lo spagnolo Kodar. Domani in campo i tre italiani, Cobolli nel primo pomeriggio contro Auger Aliassime. In serata invece il derby tra Arnaldi e un Berrettini che è tornato ai vecchi fasti e senza fantasmi.
2: Mi sento rinnovato perché gli obiettivi della mia carriera da adesso in avanti sono ovviamente vincere, sono ovviamente competere al massimo livello, però non mi permetterò più di andare in luoghi dove non sono stato bene mentalmente, fisicamente. Voglio veramente godermi questa atmosfera, queste sensazioni, questo agonismo sano, e non voglio che diventi una cosa un pochino tossica.
0: Così Berrettini alle 19 torna a Capital News.
3: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bee Gees, More Than a Woman, a iniziare la due ore qui su Radio Capital, in Capital Weekendone, weekendissimo, weekend lungo come vi piace, ma più che una donna è la persona che è di fianco a me.
1: Adesso
0: buonasera,
1: non esageriamo,
0: Matilde.
1: Guarda quello che ne resta, perché dopo questa giornata posso dire di umidità in cui è arrivata su Milano una bella pioggiona di quelle
0: non
1: assecchiate.
0: Milano centrica.
1: No, ma ho capito, allora, sono qui e il mio piccolo osservatorio è questo piccolo mondo antico qua, per cui, allora, ma in generale sul nord Italia si sono abbattute diverse perturbazioni, perché so che a Roma invece tutto bello,
0: non bellissimo. Chiediamo a Fabio Moroso comunque, che oggi ci fa regia come sempre da Roma, vero? Così
1: no dice esatto, meglio di qua. Allora dice, arriva la pioggiona dopo il caldo, no? Ah, che bello, finalmente rinfresca, ma ha tirato su un'umidità che sono uscite tutte le zanzare, quelle che erano pronte, erano lì che stavano aspettando.
0: Quella è la classica zampetta di mosca quando sta ferma sui vetri.
1: Ah,
0: no?
1: Sì, è vero. Che è lì che fa e si prepara a fare delle canne, a sbattere contro dei vetri.
0: E si prepara anche ad ascoltare la
1: sigla!
2: Capital Weekend.
0: Yes!
2: Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: Eccomi qui.
1: E già tutti voi al 342-342-2190 su tutti. Erika, la prima che ha scritto in questo pomeriggio, che ricordiamo è di sostituzione del TG0 in questo 2 giugno, giusto, festa della Repubblica. Adesso poi ci dedichiamo, Però fammi leggere solo il messaggio di Erika.
0: Vai.
1: Allora, Mati e Ale, ciao, stavo pulendo il balcone, mi son partiti Bee Gees e niente, son qua che ballo con lo scopettone e canto More Than a Woman. Un'immagine che secondo me rappresenta questo 2 giugno.
0: E allora, quello che stavo per fare, perché non l'abbiamo fatto in apertura, ma arrivando, sai, alle 6 del pomeriggio, sono le 18.09 di questo, come hai detto tu, martedì 2 giugno, l'abbiamo dato un po' per scontato, ma buona festa della Repubblica anche da parte nostra.
1: Sì.
0: Mi sembra assolutamente doveroso, necessario, anche perché quando si fa cifra tonda è sempre bello. 80 anni portati benissimo da questa nostra Repubblica Italia. Oddio, benissimo.
1: Portati comunque discretamente bene.
0: Discretamente.
1: Arriviamo alla fine, proprio fine di questa giornata. Poi dopo di noi ci sarà Massimo Oldani, però comunque sia noi, e magari lui si occupa anche di altro, però arriviamo proprio così in chiusura. Due parole sulla.
0: Come
1: sulla,
0: in giugno.
1: Sulla parola, sulla parata. No, allora, perché oggi ho visto il video bellissimo delle frecce tricolore sull'altare della patria con il presidente Sergio Mattarella, sempre, che è sempre più simile al personaggio interpretato da Tony Servillo nel film La Grazia,
0: La
1: quello
0: Grazia.
1: Di Sorrentino. È
0: vero.
1: Sempre più simile, anche se lui ha detto che non era ispirato a Mattarella,
0: Sergione.
1: Però comunque mi piace che, appunto, io cerco di mantenere un minimo di decoro dove c'è Sergione, come se foste amici da
0: puoi
1: una
0: dire
1: vita.
0: Il signor Mattarella, ormai sì. Sinner ha sdoganato questa espressione, ci si diverte sempre con il signor Mattarella.
1: Sì, mi piace tanto comunque l'ingenuità di Sinner. E allora, visto che siamo anche siamo scesi così in campo da un punto di vista tennistico, facciamo le congratulazioni ai nostri 3 italiani, perché noi ieri abbiamo lasciato che ancora non era finito tutto.
0: No, sì, certo, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Tutti e 3 i quarti di finale, chiaramente lo sapete, giocheranno tutti domani. Una nota dolce amara.

0: Sì, poi mettiamo un disco e parliamo della festa della Repubblica, che Berrettini e Arnaldi si sfideranno nei quarti di finale, un derby italiano fratricida. La notizia positiva, quindi la parte dolce, è che avremo sicuramente un italiano in semifinale, o Berrettini o Arnaldi.
1: Questo sì.
0: E qualora dovesse passare Cobolli, ci sarebbe una semifinale tutta italiana.
1: Sì, infatti della serie, come abbiamo detto ieri, non succede, ma se succede noi siamo qui comunque,
0: Che sarebbe un altro buon modo per festeggiare e celebrare ancora al meglio questi 80 anni di questa splendida Repubblica, dei quali adesso parleremo, ma non solo, perché il 2 giugno è una data importante anche per altri motivi, non fosse altro che arriva anche

0: Elton John, I'm Still Standing. Si sono già fatte le 18 e 14 minuti. Quella che state ascoltando è Radio Capital. Si raccontava Lalia Lamati è con voi per queste due ore in sostituzione del TG0. Lo diciamo ancora a quelli coloro che
1: è coloro. E i più distratti.
0: Sì, che sono arrivati magari un pochino dopo e hanno acceso la radio proprio sulla coda di Elton John, ultimo giorno di sostituzione del TG0. Quindi da domani Doris ed Edoardo qui, come sempre, dalle 18 alle 20 a
1: farvi
0: compagnia.
1: E anche ultimo ponte, secondo me. Cioè, ah, ultima. Sì. Ci stavo pensando, ultima occasione prima nei corridoi della radio dice voi siete qui a marcare visita perché appunto non c'è il TG0. Sì, mi sa che è l'ultima sostituzione di quest'anno.
0: Aspetta, anno scolastico o anno solare?
1: No, anno scolastico.
0: Anno scolastico, perché poi a settembre, vedi, tu dici a settembre, chi lo sa?
1: Ma settembre chissà, ma mica sappiamo se siamo qua tra l'altro. Aspetta, hanno rinnovato il contratto, a me non ancora.
0: Ah, c'è una petizione da firmare tra l'altro, se ne siamo simpatici.
1: Pensavo una petizione per farmi cacciare, no, visto che non sono una super fan dei Blues Brothers. Ah,
0: e non
1: guardo
0: una poltrona per due a Natale. Luca De Gennaro, se sei all'ascolto, fai finta di niente.
1: No, infatti, dai, chiudi un occhio, soprattutto
0: con le orecchie.
1: Metti la firma al contrario nella petizione.
0: Senti, dicevamo allora, parlando di cose serie, Festa della Repubblica, l'hai già detto tu. Insomma, oggi un po' ci sono state le celebrazioni, quelle più classiche, quelle canoniche, che succedono ogni anno, ogni 2 giugno. Quindi si è iniziati con la deposizione della corona di fiori all'altare della patria, sì, al Milite Ignoto, quindi il presidente Sergio Mattarella, le più alte cariche dello Stato. Insomma, però questi 80 anni rappresentano un traguardo importante, perché come dicevamo si fa cifra tonda, sì, le frecce tricolori. Ho letto che i paracadutisti a causa del vento non sono riusciti a lanciarsi.
1: Hanno detto, sapete che c'è, nel dubbio

0: Rimandiamo alla prossima, cioè noi siamo pronti, però adesso non so se ci sembra proprio il caso visto il meteo.
1: Però a proposito di meteo, magari stasera qualcuno, vuoi per il freschetto, vuoi per l'arietta, vuoi per la pioggia, magari non ha voglia di uscire, dice sto a casa, cosa faccio? Mi vedo un film, mi vedo una partita,
0: non ce ne so, grazie, mamma mia. Questa è la tipologia di programma di Ale Prisco, no? Perché lui dice allora che partite ci sono, anche quelle di serie D2, di squadre sconosciute ai più.
1: Mi fermo alla B, ai campionati esteri.
0: Vabbè,
1: però
0: comunque
1: è tutto fermo in attesa del mondiale, del quale parleremo più avanti.
0: Sì.
1: No, stasera però, proprio per celebrare questi 80 anni dal referendum, perché poi di questo si tratta, è famoso film, ecco, che stasera probabilmente qualcuno riproporrà.
0: Esatto, c'è ancora domani quello di Paola Cortellesi, bellissimo, se non l'avete ancora visto recuperatelo, ma sono quasi certa che almeno un'occhiatina così l'abbiate data.
1: Mi sono reso conto che però questo è un po' uno spoiler. Per chi non l'ha visto.
0: Ah, mannaggia. Beh, poi fai finta di niente, vai avanti.
1: Andiamo dritti. Va bene, questa sera su Rai 1 ci sarà una serata appunto dedicata alla celebrazione di questi 80 anni con un sacco di ospiti che rappresentano, come si suol dire, l'eccellenza italiana, che variano dai campi sportivi, artistici, musicali, insomma qualsiasi.
0: Il famoso parterre de roi.
1: Parterre de roi. Quindi tanti invitati: Roberto Bolle, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Carlo Verdone, Tony Servillo, Fabrizio Gifuni, Carolina Crescentini, Cristiana Capotondi, Miriam Leone.
0: Ammazza.
1: Sì, un sacco di gente.
0: Proprio il pubblico
1: Giuliano
0: delle grandi occasioni.
1: Barbarossa, Paolo Fresu e poi
0: Insinna?
1: Insinna, ci sono anche Insinna e Luca Zingaretti per quanto riguarda l'arte della recitazione.
0: Vabbè, pure Gifuni, se per questo, pure Tony Servillo.
1: E c'hai ragione anche tu. E vabbè, così è segnato.
0: Anche Verdone.
1: Anche Beppe Bergomi. No,
0: Beppe Bergomi no.
1: Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio. Insomma, tanti rappresentanti della nostra Italia, insomma, in tutti i campi. Una festa che appunto sarà trasmessa non solo dalla Rai, ma che celebrerà, insomma, che chiuderà e metterà insieme 100 piazze italiane in cui verranno allestiti, pensa, dei maxi schermi affinché le persone, tempo permettendo, si possano radunare, aggregare per vedere insieme tutta questa celebrazione.
0: E metti caso che io sono una di queste piazze coinvolte e non lo so, come faccio a sapere qual è, cioè se c'è una piazza vicino a me per andarmelo a vedere nel maxi schermo fare questa proprio la cosa del rito collettivo con tutti i miei concittadini?
1: Vai sulla pagina internet del tuo comune e guardi dove,
0: fai la ricerca su Google.
1: Certo.
0: Infatti parleremo anche di questo e di ricerca che su Google in queste due ore insieme. Stai dicendo di Capital Weekend? Sì, Capital Weekend ora abbiamo detto.
1: Sì.

0: bene da sola sotto testo di Bert, di questo disco che ormai abbiamo imparato a conoscere, su lei, il suo solipsismo e sul suo star bene con se stessa.
1: Allora, ecco, tra l'altro sarà protagonista di una delle protagoniste di Capital Live, quindi questa domenica ore 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, e vediamo se saprà stare bene da sola, perché in realtà sarà piena di gente.
0: Esatto, se saprà stare bene con noi e con voi presenti.
1: Ma certo
0: tutti
1: che
0: insieme.
1: Sì, perché lei ha imparato a stare bene da sola, quindi di conseguenza sa stare bene anche in mezzo a tutti gli altri.
0: Senti, a proposito di concerti, volevo dare una piccola precisazione. Qualcuno chiede, ma a Roma questa cosa di questa sera per la celebrazione della
1: degli
0: festa
1: 80 anni della Repubblica,
0: trasmessa dalla RAI? Certo, in Piazza del Quirinale, 2700 persone invitate, e quindi tutto il concerto e tutta la serata poi sarà trasmessa, come detto, dalla RAI. Novità, perché rispetto alla tradizione viene accantonato il consueto brindisi ai giardini del Quirinale, ma si inaugura appunto questa novità.
1: E poi, visto che noi diciamo, ma non ci sono partite di calcio, no?
2: Come partite non ce ne sono? C'è Brescia-Ascoli per la Serie B, si trea scherza.
1: No, ma infatti, hai ragione tu. Noi a pensare che non ci fossero partite.
0: Sulla fiducia non voglio litigare con questa persona. Così sulla, hai ragione tu.
1: Fausto.
0: È vero, Brescia-Ascoli, peccato sia in contemporanea, quindi stasera bisognerà.
1: Bisogna fare una scelta. Mi sa che Fausto ha già deciso.
0: Sì, Brescia-Ascoli spareggio dalla C per venire, per tornare in B. Ore 21 e 15.
1: Ma quella è una partita importante,
0: importante.
1: Che gli frega
0: della festa della Repubblica, gli 80 anni,
1: per carità, meraviglioso, ho fatto tutto oggi, però dai, com'è che ha detto, com'è che si dice in bresciano?
0: Scherzare,
1: aspetta, c'era
0: Sidrea scherzare.
1: Il finale.
2: Sidrea scherzare.
1: Sidrea scherzare, cioè si scherza mica qua, si può scherzare.
0: Tanti cuoricini per Fausto e per tutte le persone che finora hanno voluto scrivere e fare gli auguri, insomma, per questa Repubblica, anche attraverso Radio Capital al 342-342-2190. Noi ci fermiamo un attimo, piccolo spazio pubblicità.
3: Capital Weekend.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: e il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Capital Red Carpet.
14: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Capital Red Carpet.
17: Lavorare da casa sembrava un sogno.
18: In smart working mi trovo

0: veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
2: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
3: A Bologna.
4: Dai, che devo pure pisciare.
3: Dai.
1: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: Capital Red Carpet.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Va fatta.
1: Cosa?
0: Niente, l'ingresso su Hotel California.
1: Ma sfuma
0: Eagles.
1: Tanto.
0: Lo so, sfuma,
1: cosa
0: sfuma.
1: Fai? Aspetti
0: ma
1: che ci sia il bianco?
0: Sì. Perché
1: poi
0: sempre...
1: qualche secondo e parte l'emergenza. No.
0: Perché Fabio Amoroso si addormenta magari. No, sai che c'è sempre il purista. Io mi metto anche nei panni di chi tu dici se lo ascolta a casa sua e se lo sente sfumare.
1: Ma allora, non mi mettere in bocca cose che comunque ho detto in più di un'occasione. No, questa frase che è il mio commento quando arrivano i messaggi. Però dai, entrare. Che poi la faccio con questa voce qua perché mi immagino sempre che mi sto incasinando da sola.
0: Ti ricordo che sul The Wish You Were Here c'è qualcuno che dice però il vento
1: dovete farlo sentire fino alla fine, lo so infatti io dico sì, ho capito, ma ascoltatelo come sul disco a casa tua in un'atmosfera anche più di comfort, cara Grazia, che comunque c'è Radio Capital che ti passa anche le canzoni che ti piacciono.
0: Ma speriamo di essere invece confortevoli noi per voi. A proposito di fine oggi, e chiudiamo anche l'argomento 80 anni della Repubblica, perché è finita anche la carriera di un
1: cane briciola, sì, che storia tenera, non so se avete intercettato, perché è un po' ovunque sulle pagine dei quotidiani online, l'ultima parata di Briciola. Chi è Briciola? È questo canetto mascotte del reggimento, del
0: quarto reggimento carabinieri a cavallo.
1: Bravissimo, quarto reggimento carabinieri a cavallo, esatto, piccola di stazza ma di grande carisma, e anche oggi ha indossato, che c'è? Perché è un canetto piccolo.
0: Certo, piccola di stazza ma grande di cuore.
1: Grande di, anche di personalità, ha indossato la sua mantellina d'ordinanza e ha fatto quella che è stata la sua ultima parata, perché ha raggiunto l'età di 13 anni e quindi è arrivato il momento di godersi la meritata pensione per il cane briciola. Certo.
0: Che poi il cane quando lo porti in pensione vuol dire che tu stai andando in vacanza, sai che la pensione,
1: certo,
0: per i cani,
1: la pensione
0: è l'albergo.
1: Dei cani. No, ma invece no, qui no. Non è la pensione, nel senso, no, che la, certo, mandano via, che va in pensione, lei ha versato contributi per questi 13 anni, scusami, sempre a fianco dei carabinieri e soprattutto
0: polizia dei cani,
1: dei cavalli. No, perché poi voglio dire, a Londra, Downing Street, c'è per esempio il gatto Larry,
0: sì,
1: che però è diverso rispetto alla canetta briciola, perché lui di fatto è un lavoratore a tutti gli effetti, perché lui è il cacciatore ufficiale dei topi della residenza del primo ministro, per cui lavora a tutto tondo per tutto l'anno. Invece Briciola si occupa semplicemente intanto vive insieme ai carabinieri nella vita
0: in
1: quotidiana.
0: Caserma.
1: Sì, certo, stai in caserma un po'.
0: Dicevo, ringraziamo Giuseppe che ci inoltra subito una
1: fotina
0: del cane Briciola
1: di una tenerezza
0: con la bandiera
1: che
0: italiana.
1: Che lei si gira comunque a controllare la situazione. Tra l'altro lei secondo me si è anche indignata per tutta la storia dei cavalli sulla Colombo, hai sentito, no?
0: Sì.
1: Qualche giorno fa. E quindi dice no, non i miei comunque, no. Not in my not name.
0: Comunque Briciola, per coloro che non l'avessero, per chi non l'avesse mai vista, è quel cagnolino diventato famoso credo nel 2015, quindi parliamo di più di 10 anni fa, che fece, chiaramente non in maniera volontaria, una capriola. Perché a tutti gli effetti fu una sorta di capriola, sì, davanti proprio al presidente Mattarella.
1: Eh sì, perché lei al giuramento del presidente Mattarella c'era, e quindi ogni volta che bisognava accogliere comunque i presidenti.

0: i vari presidenti del consiglio, lei c'era, c'è stata sempre nei momenti più importanti istituzionali e non, e quindi adesso
1: buona pensione Bricio.
0: Buona pensione Bricio.
1: Guarda, prima di chiudere una cosa che oggi mi ha fatto un pochino specie, ho visto il telegiornale come immagino tante persone oggi verso l'ora di pranzo, c'era il famoso Vox Populi alle persone presenti durante le celebrazioni per questi 80 anni. Hanno intervistato un bambino, ok, avrà avuto 12, 13 anni, sì, più o meno, forse meno. Ciao, nome non importa, cos'è che ti piace di questo tipo di giornata? I carro armati, i soldati.
0: E c'è stato un attimo di gelo?
1: Sai che io, forse per il momento che stiamo vivendo, ho pensato, ma forse c'è qualcosa che ci è sfuggito. Forse da bambini piacevano anche a noi.
0: Sì, perché pensi appunto ai carri armatini, quando penso ai carri armati penso a quelli di Risico, dico la verità, quindi i carri armatini, quelli di plastica, così come anche i vari soldatini, i carri armatini, sì.
1: La sensibilità, posso dire, è diversa, probabilmente il periodo storico.
0: Anche un'inconsapevolezza data dall'età, probabilmente.
1: Non c'è dubbio.

0: to go that goodbyes, la voce di Sam Smith, anch'essa inconfondibile, quasi un saluto anche da parte sua alla cagnolina Briciola,
1: ma
0: abbiamo citato poco fa,
1: che lei buonissima nel salutare e congedarsi dal 4° reggimento carabinieri a cavallo, perché appunto ha finito con quest'ultima parata del 2 giugno in occasione poi tra l'altro degli 80 anni
0: non c'era modo migliore
1: della Repubblica. Sì, volevo salutare Gisella che dice: ragazzi, sapete che oggi ho visto in TV diversi filmati di persone che avevano votato appunto nel 1946, quindi 80 anni fa, tutti c'erano fiumi di persone in fila che si vedevano composte, che aspettavano il loro turno per andare a votare, e anche la gioia di tantissime donne, perché effettivamente fu la prima volta che le donne ebbero diritto di votare nel 46.
0: Primo suffragio universale. Bello anche che sia coinciso con la scelta, con una scelta così importante come quella tra monarchia e repubblica. Volevo leggerti un messaggio prima di andare in pubblicità, arrivano anche le news di Bonnie M.
1: Ma guarda che c'è ancora il disco,
0: Ah, c'è ancora un disco?
1: No.
0: Scusa, devo ricordare io. Leggevo 18:51, figurati, briciola in pensione, scrive M. Gli anziani nell'RSA. La parata e il bimbo con i carri armati.
1: Ho capito.
0: Fate un po' voi il classico e sconfortante 2+2.
1: Ho capito.
0: La gioia del futuro.
1: Va bene, però adesso, cioè, non è che bisogna per forza vedere tutto da un punto
0: nero,
1: di vista negativo. Vediamo il lato positivo. Dai. Ragazzi, su, cerchiamo di vedere. Quando facciamo l'esercizio degli highlights la domenica, l'ultima domenica del mese, cos'è che facciamo? Cerchiamo di guardare le piccole cose belle, e ce ne sono.
0: Il famoso bicchiere mezzo pieno. Poi, come dicevi tu, abbiamo ancora un disco da mettere per quanto riguarda questa prima ora di Capital Weekend, quindi

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così

0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi.

0: Applica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum, il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi in edicola con Repubblica.
10: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a €599 con gift card da €100. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
13: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Due persone sono state fermate per l'omicidio dei 4 braccianti in provincia di Cosenza. C'è un sopravvissuto che parla e accusa la mafia pakistana. Si è messo in salvo dal rogo rompendo il finestrino dell'auto. L'uomo racconta: ci siamo ribellati perché non ci pagavano. A Palermo è interrogato il 12enne che ha tentato di accoltellare un professore qualche giorno fa e nelle chat inneggiava a suprematisti bianchi e parlava anche di uccidere compagni di classe musulmani e una ragazza nera. Silvia Mobili.
14: Non si pente e pensava di rimanere impunito perché ha meno di 14 anni. Il ragazzino è stato sentito dalla procura per i minorenni. Sotto esame il contenuto della chat del cellulare. Si pensa che la sua intenzione fosse quella di colpire il professore con i 2 coltelli che aveva facendo una diretta su una piattaforma social. L'insegnante però è riuscito a disarmarlo. L'inchiesta si sta allargando perché nel gruppo Telegram a cui era iscritto compare una persona chiamata E1, nome già emerso in un'altra indagine, quella di Trescore Balneario, dove un 13enne ha coltellato l'insegnante di francese. Ora si sta verificando la sua identità. Nelle chat trovate sullo smartphone del ragazzino sono emerse frasi fasciste, xenofobe e l'intenzione di colpire alcuni compagni di classe, in particolare 3 giovani musulmani.
13: Restano in carcere 2 italiani della flottiglia di terra arrestati in Libia per ingresso illegale nel paese. Nell'udienza di oggi la procura di Bengasi ha prolungato la detenzione fino alla prossima udienza. Il console ha presentato nuova richiesta formale di visita ai 2 italiani, 2 insegnanti. Forte maltempo al nord oggi, a Milano sorvegliati i fiumi.

0: Seveso e Lambro, i cittadini invitati a evitare le aree a rischio esondazione dei fiumi e i sottopassi. Domani allerta arancione della Protezione Civile per Liguria di Levante e gialla per altre 14 regioni. Tennis, Zverev, il primo semifinalista al Roland Garros, ha battuto Hodar in 3-7, domani in campo i tre italiani, la prima volta così tanti ai quarti di finale, Cobolli contro Ogier Aliassim nel primo pomeriggio e in serata il derby Berrettini-Arnaldi. Bolelli e Vavassori sono già in semifinale nel doppio. Gli aggiornamenti alle 20 in Capital News.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
1: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
1: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Gli anni 60 volgevano al termine quando la meravigliosa Rita Franklin cantava I Say a Little Prayer, che noi vi abbiamo riproposto, facendovi speriamo anche un regalo alle 7:06 qui su Radio Capital. Di nuovo buonasera.

0: No, l'Ale Lamati con voi fino alle 20 in questa versione un weekendissimo
1: di, sì, Capital Weekendone lungo. Se poi siete fan del Matrimonio del mio migliore amico, ricorderete anche la versione di Rupert Everett cantata in una delle scene del film, una delle scene forse che sono rimaste di più nella storia di quel film, bellissimo, ambientato a Chicago, anche qui da recuperare se non l'avete visto. Uno dei miei preferiti.
0: E oggi ti stupirò io. Non l'ho visto.
1: Allora non possiamo essere amici, mi dispiace, io non ho visto l'allenatore nel pallone, ma no, tu non hai visto il Matrimonio del mio
0: amico. E neanche i Blues Brothers, e quindi siamo 1-1. Sull'allenatore nel pallone te lo posso concedere.
1: Ma visto a pezzi, tu neanche a pezzi il Matrimonio del mio migliore amico?
0: Senti, dimmi che almeno com'è in comune la passione per Rino Gaetano.
1: Sì, quello tantissimo, sì, moltissimo.
0: Fantastico, perché oggi è giusto, festa della Repubblica, abbiamo iniziato la nostra trasmissione celebrando gli 80 anni della Repubblica, ma molti sanno che il 2 giugno coincide anche col giorno della scomparsa tragica di Rino Gaetano, di cui oggi ricorrono i 45 anni. Era il 2 giugno del 1981, l'incidente in macchina lo conoscono tutti, insomma, a Roma, via Nomentana, e gli ospedali, che iniziare dall'Umberto I, credo che se lo rimbalzano, sì, condizioni veramente gravissime, non hanno la tecnologia, proprio gli strumenti necessari, adatti per curarlo, passa da diversi ospedali romani, e nel frattempo però l'agonia aumenta, insomma, si aggrava la situazione, e quel 2 giugno, insomma, scompare secondo me uno dei cantanti e degli artisti, dei cantautori che più hanno dato e avrebbero ancora ovviamente potuto dare alla musica italiana. Stamattina ho pubblicato, io sai che ormai uso pochissimo i social,
1: sì,
0: ho pubblicato questa storia su Instagram dicendo che Rino Gaetano è uno dei 3 italiani nel mio podio personale della musica italiana, insieme a Fabrizio De André e Ivan Graziani. Guarda caso, tutti e 3 sono scomparsi.
1: Sì,
0: però,
1: sì, è vero. Tra l'altro, grazie a Fabio Moroso che è in regia con noi questa sera e che in sottofondo ci ha messo a mano di Rino Gaetano, che è una delle mie canzoni preferite, anche se in realtà non è una canzone di Rino Gaetano. È la canzone che lui ha portato al successo nell'81, ma è una canzone originariamente scritta da Riccardo Cocciante. Sì, canzone di Cocciante che non ebbe un grande successo e che invece arrivò al grande successo proprio grazie a Rino Gaetano. Una canzone di cui non esiste nella versione di Rino Gaetano una versione studio. Esiste soltanto la versione live, quella studio esiste di Cocciante, ma invece quella di Rino Gaetano no, perché la cantò semplicemente dal vivo e quindi non la incise mai.
0: E ti dico che però proprio oggi, per celebrare i 45 anni della sua scomparsa, è uscito un 45 giri esclusivo. Proprio oggi c'è il Rino Gaetano Day, si celebra a Roma questa giornata, la Parco Arena Rino Gaetano si sarà già celebrata, immagino, il disco, il vinile che esce si intitola proprio A mano.
1: Ma infatti non è un caso che abbiamo scelto questa. Aggiungo una piccola chicca in più, se volete, una ventina d'anni fa girarono una fiction bellissima dal titolo Rino Gaetano ma il cielo è sempre più blu, il protagonista era Claudio Santamaria, che fece un Rino Gaetano secondo me eccezionale, veramente molto molto credibile anche nel cantato, molto difficile tra l'altro rifare la voce di Rino Gaetano,
0: certo,
1: perché era una voce riconoscibilissima, un timbro molto molto,
0: sì,
1: particolare,
0: anche l'utilizzo era particolare,
1: esatto,
0: il graffio era particolare. Salutiamo, abbracciamo anche gli amici della città di Crotone che ha dato i natali,
1: certo,
0: a Rino Gaetano, dove credo campeggi una statua, credo, non ne sono certo, se ci state ascoltando da quelle parti confermate o meno quanto appena detto. Se avete voglia, va bene, anzi, se avete voglia, visto che chi ascolta Radio Capital è un grande appassionato di musica,
1: sì,
0: però ha ragioni, perché altrimenti ascolterebbe altre radio, ma se qui di musica ne sa, facciamo questa cosa un po' alla Marco Biondi.
1: Ho capito, dai, ma scusa, Marco Biondi c'è già stato, non possiamo usurpargli il trono.
0: Ma Marco, ormai sono passate già un'oretta da quando è andato.
1: Vabbè, cioè?
0: Allora, il mio podio italiano, De André, Rino Gaetano, Ivan Graziani.
1: In ordine sparso?
0: No, in quest'ordine.
1: Ah, ok.
0: 1, 2, 3.
1: Difficilissimo.
0: Vabbè,
1: difficilissimo.
0: Pensaci, pensateci anche voi, se ne avete voglia. 342 342 2190. Nel frattempo andiamo in Australia. Annexes.

0: Radio Capital, 14 minuti passati dopo le 19, quanta gente.
1: Che come era prevedibile, ovviamente è esploso l'aggregatore. Ma perché bello. Se tu vuoi provare a scippare, cioè se tu vuoi rubare a casa del ladro,
0: devi
1: cioè
0: imparare,
1: Marco Biondi,
0: devi portare via anche la TV, quella che gli altri lasciano lì, il 47
1: allora,
0: pollici.
1: Allora, prima di tutto una precisazione sulla questione della statua di Rino Gaetano a Crotone.
2: Ragazzi, sì, c'è una statua di Rino Gaetano che da poco è stata ricollocata su via Pitagora, corso Pitagora, piazza Pitagora, insomma. Sì, ciao, sì. Sono Nino da Catanzaro, un abbraccio.
1: Che giustamente mi dice Nino da Catanzaro. Mi piace questa via Pitagora, piazza Pitagora, corso Pitagora, insomma, vabbè, come si chiama, allora, comunque sta là.
0: Però giustamente ognuno ha le sue cose. Crotone a Pitagora, città pitagorica, sì. E Rino Gaetano, quindi giusto. L'Eccellenza, come a Salisburgo c'hanno Mozart, quella roba lì.
1: Giustamente, vabbè. Dopodiché, niente, cosa vuoi? Aspetta, vado così, un ordine un po' sparso, sì. Dai.
3: Dalla De André Cocciante. Okay. Ciao Gianna da Modena.
0: Ciao Gianna.
1: Comunque ragazzi è difficilissimo, cioè come fa? Il problema è questo, cioè chiedere i tre sul podio personale
0: italiani,
1: però è impossibile. Tu hai detto pensaci mentre va il disco degli In Excess. Allora ho pensato Battisti, non puoi non dire, cioè Battisti anche perché ho proprio ricordo di infanzia, tanti viaggi, no, perché poi anche la famiglia chiaramente detta un po' i gusti, no? Quindi Battisti, Dalla anche per me, Baglioni, però come faccio poi a escludere?
0: Baglioni che ha rinviato il tour, gli possiamo fare un grande in bocca al lupo?
1: Sì, è vero, per motivi di salute, al 2027. Però dicevo, come fai poi a escludere Pino Daniele, Vasco Rossi, anche Cesare Cremonini, scusate, so che magari sembrerà impopolare, però cioè, vogliamo fuori la modernità.
0: No, assolutamente, infatti stavo tirando in causa anche la nostra Fosca, che oggi lavora con noi, splendida redattrice, il cui podio pensa è composto da Luciano Ligabue.
1: Sì, ma ha ragione, ma anche Liga, infatti, ci ho detto Vasco, ma comunque c'è
0: Luca
1: anche Liga.
0: Carboni.
1: Sì,
0: cioè. Non l'avrei detto. Cioè, bravo, ma non l'avrei. Elite FIBA.
1: Sì. Non ho capito la precisazione vecchi perché
0: la prima versione.
1: Litfiba vecchi. Dice poi dopo. Sai come anche Eros Ramazzotti, anch'io il primo Eros.
0: Poi anche quello, il primo Vasco, allora, se proprio.
1: Ma Vasco, ti posso. Ma tu l'hai visto, scusami, sul palco a Rimini.
0: Sì, anche con meno aggressività, però.
1: Ho capito, perché quando c'è innamorai di Vasco. Cioè,
0: mi sembri la sorella di Juan Manuel Serundolo con Berrettini ieri ha fatto le core con quegli occhi aggressivi. Meno.
1: No, lo sai, quando si parla di Vasco mi scaldo. Allora, però giustamente scrivono anche: ragazzi, allora, Battiato, Dalla, De André e anche Iannacci.
0: Sono tanti, ma nessuno dice che ci sia
1: Roberto, Battisti, Dalla, Pino Daniele. Vedi, Roberto possiamo essere amici. Fabrizio dice: Lucio Dalla, Ivano Fossati, Edoardo Bennato. Ciao, mio podio personale, Alberto da Monza, Franco Battiato, Fabrizio De André, Lucio Dalla.
0: Allora, continuate, 342-342, no, aspetta, 2190, così Fosca adesso prende tutti i vostri messaggi, fa gli insiemi come si faceva a scuola e mette, guarda quali nomi
1: sono i più votati,
0: fa tipo delle statistiche, le sta già andando insieme il cervello.
1: No, ma infatti, ragazzi, io invece dico, è stato un'idea di merda, scusami.
0: No, invece a me piace sapere, condividere.
1: Ma ho capito, ma poi è talmente personale, ed è difficilissimo, perché rimarrà sempre qualcuno escluso dai tre, ampliamo a 10, scusami.
0: Va bene, stop al televoto, abbiamo capito comunque che bene o male ci sono dei nomi che ricorrono, giustamente, più di altri. Ce n'è uno che però è comparso molto molto molto poco. E allora sai cosa facciamo noi? Lo suoniamo proprio qui su Radio Capital. Lui è Zucchero.

0: Ma dimmi come si fa. Tu mi devi dire, Mick, come si fa? Mi devi dire il tuo segreto, perché lo voglio anch'io. Devo vivere come te, arrivo a quell'età. Ho paura, ma lo voglio fare.
1: No, e a fare ancora dischi belli. Oh, a me In the Stars dei Rolling Stones piace da pazzi.
0: Disco nuovo, disco 2026. Nuovo. Cioè, gli Stones di oggi, non proprio come ieri. Si diceva prima, quelli di una volta.
1: Quelli no, esatto, quelli vecchi, oggi. Quelli nuovi. No, infatti loro ancora gli ammollano. Guarda che ti dico. Ieri citavamo tra l'altro Bianca Jagger per il famoso tailleur bianco con cui si sposò nel 71.
0: Copiato
1: adesso, va bene. Adesso con buona pace di Dua, che non mi sembra che magari
0: Dua, che è amica Dua.
1: Madonna santa, oggi proprio ragazzi si spreca.
0: Era bella questa.
1: Allora prima di andare in pubblicità, vocali su le vostre classifiche.
2: Allora, sul podio Battiato.
1: Sì.
2: Battiato e Battiato.
0: Giusto.
2: Giuliano da Catania.
1: Bravo.
0: Non ho capito il secondo posto.
1: Mi sa Battiato. Allora. Giuliano, tra l'altro, da Catania, per cui gioca
0: in casa. E classifica, perdonami, dei tre italiani, dei tre autori musicali, e si parla di artisti.

0: musicali italiani che preferite da sempre. È difficile, sì, lo sappiamo. No, e con questa chiudiamo.
1: Non, vai, è difficile, è difficilissimo.
2: Ma per me è difficilissimo.
1: Vedi,
2: dal secondo, terzo posto in giù. Ma il primo assolutamente De André, non c'è discussione. Claudio Fano.
1: Non c'è discussione, non c'è storia.
0: Come si chiama?
1: Claudio.
0: Una medaglia per Claudio, te la faccio recapitare io. Bene, vai. Dai,
3: ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Magari il podio no, ma ricordiamoci Pierangelo Bertoli.
1: Sì.
3: Ciao.
1: Ciao Marco, sono molto d'accordo, è vero, Pierangelo Bertoli, grandissimo cantautore. Adesso tu a cosa stai pensando? Stai pensando?
0: No, per me è t'azienda.
1: Sì, cioè, stai pensando a Sanremo, certo.
0: Quella roba lì.
1: Kirkendel. Kirkendel. Ce la ricordiamo.
0: Che salutiamo,
1: Senti,
0: nel caso.
1: Ringraziamo la Fosca, sì, che comunque ci ha dato tutta la classifica completa aggiornata dei messaggi arrivati fino adesso, però chiudiamo.
0: Sì, no, basta, con questa chiudiamo e diamo il podio finale rilevato grazie ai vostri messaggi, grazie a Fosca e grazie a ChatGPT. Questa cosa va detta.
1: Non andava detto, volevo dare tutti i meriti alla Fosca. No, vabbè,
0: è usato
1: comunque
0: bene ChatGPT. Vai.
1: Allora, terzo posto, pari merito, Franco Battiato, Francesco Guccini.
0: Ok.
1: Secondo posto, nessun pari merito, Lucio Battisti. E al primo posto, anche qui abbiamo un ex-equo, Lucio Dalla e Fabrizio De André.
0: Non avevo tanti dubbi. Va bene, due dei miei non ci sono, ma va bene così.
1: Non
0: se c'è Fabio,
1: allora
0: sono contento.
1: Dalla, Battisti, Battiano, avevo detto Baglioni, Pino Daniele, Vasco, Cremonini.
0: Non ci sei neanche
1: nessuno
0: tu. Va bene.
1: Ho votato Cremonini.
0: Senti, sai cosa c'è indiscutibilmente a quest'ora alle 19:29?
1: La pubblicità.
4: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.

0: Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Benvenuti.

0: Una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
3: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
3: Una produzione One Podcast.
4: Let's go! Da MyAward le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è la tipica canzone da ascoltare in macchina per quelli del rientro.
1: Sì.
0: No, perché adesso questo.
1: Perché è una long train running.
0: No, ma non soltanto. Non ho capito, ma non è che siccome parla di treno allora non si può ascoltare in macchina.
1: È l'invidia di chi è in autostrada e vedi il treno veloce che passa di fianco mentre tu sei in

0: moda.
1: È vero, sì, sì. Mandiamo un abbraccio gigantesco a quelli che sono fermi in colonna, sì. Secondo me sono tanti, perché alle 19.37 di un martedì 2 giugno in tanti stanno tornando dal ponte. Però guardate il lato positivo, vi siete fatti 4 giorni di ponte, quindi cazzo vi lamentate a fare.
0: Guardate anche nello specchietto retrovisore.
1: Dovevo censurarmi meglio. Ti hai sentita solo l'ultima parte, mi sei capita perfettamente.
0: Senti, invece di salutare le persone, che è giusto, che abbiano. Che abbiano il nostro abbraccio, la nostra compagnia. Noi prima parlavamo, abbiamo citato ChatGPT.
1: Sì.
0: Ok. Che è uno strumento. Sì. No, che non tutti ancora utilizzano. Molto comodo. Io, per esempio, non ho ancora quell'abitudine.
1: No, nemmeno io. Però, io uso Google. Io sono vecchia scuola.
0: Bravissima. Quindi avrei letto questa intervista a un tizio di cui anche ho dimenticato già.
1: Simon Rogers. Che è il data editor di Google e che ha scritto un saggio che è uscito proprio oggi dal titolo Chiedilo a Google. Che cos'è? È sostanzialmente quello che lui ha definito un memoir sugli ultimi 20 anni di statistiche e dati della piattaforma Google. Quindi uno, da cui viene fuori uno spaccato di umanità piuttosto bizzarro.
0: Inquietante.
1: Bizzarro. Per esempio, gli hanno chiesto, non so, quali sono le ricerche strane che ti ricordi. Dici, guarda, mi ricordo di aver fatto tra le varie statistiche, ho evidenziato che c'è gente che chiede come posso avere un panda come animale domestico. Panda a casa, oppure ricerche strane che lo divertono sono quelle legate al cibo, tipo che in Francia cercano la pizza come i disperati, in Italia invece la cucina italiana. Poi ci sono le ricerche intramontabili, il meteo. Ma che gente cerca il meteo su Google?
0: Non lo so.
1: Ah, intramontabili in quel senso. Non ci ho pensato.
0: Beh, sei lì col vocale. Che tempo fa a Milano oggi?
1: Sì, ma c'è solo le app di meteo. Oppure basta aprire la finestra.
0: Devi sindacare su quello.
1: Per carità, c'ha scritto un saggio, dici tu, c'hai ragione. Vabbè, poi ci sono quelle durante l'anno, a mesi specifici. Per esempio, a gennaio prevalgono richieste, ricerche su Google a tema palestra. Oppure come saldare i debiti. Ma in che senso? I buffi. Scusate, sto sempre nell'universo di Zero Calcare, quindi per Zero
0: come
1: Calcare
0: posso saltare
1: i debiti sono i buffi.
0: Aggiungendo se non hai soldi, perché questa credo sia la condizione di base.
1: La conseguenza, chiaro. Poi c'è maggio che è il mese dell'influenza, quindi si cerca rimedi, cose così.
0: Da quando maggio il mese dell'influenza?
1: Non lo so.
0: A casa tua?
1: Beh, tu hai avuto un'influenza che è durata lunghissima. In autunno invece si cercano cose accoglienti, tipo vestiti comodi, zuppe calde, cerchi la tuta, non so, quelle robe. E poi c'è in inverno torna la cuffing season, per cui è quel periodo dell'anno, ma ne abbiamo anche parlato secondo me quest'inverno, in cui i single dice, allora, chi è accasato, chi doveva dare ha dato, ma io che sono da solo, da sola.
0: Cosa faccio?
1: Cerco una relazione, cerco qualcuno con cui scaldarmi, quindi sì, belle le tutone, i vestiti caldi, belle le zuppe, bello anche condividerle con qualcuno. E poi ci sono le ricerche che riguardano i sogni, in cui emergono delle differenze anche lessicali.
0: Questa fa molto ridere.
1: Sì, sì. Per esempio i russi cercano cosa significa sognare di raccogliere funghi, cosa che non accade da nessun'altra
0: parte. Perché il nostro modo di dire, di pensare, non prevede magari determinate situazioni.
1: I portoghesi cercano il significato l'aglio. Del sogno dell'aglio nei sogni, gli arabi i cammelli, gli inglesi le volpi, dai, no, infatti, questi sono un po' cliché, in effetti.
0: Vai Whitney.

0: Perché? Perché
1: no, no, scusami.
0: Cesare, vuoi aspettare fino alla fine finché non trova la sua marmellata nella...
1: No, perché l'ha trovata. L'ha già detto che l'ha trovata. Io stavo aspettando... mi ero un attimo distratta perché ti stavo dicendo che non ha truccato questa program in realtà.
0: No,
1: perché l'ho citato.
0: Il mio Cesare!
1: No, l'ha citato prima Cesare Cremonini, era giù dal podio perché ovviamente Ubi Maior era difficile, però l'ho comunque citato tra i miei preferiti. Vabbè, ma gli ascoltatori lo sanno.
0: Sì. Comunque,
1: glielo
0: ricordiamo.
1: Poetica, nessuno vuole essere Robin nel mio cuore per sempre.
0: Sì, va bene.
1: Va bene. Ah, senti, a proposito di coda e di gente che tornava, ci eravamo messi d'accordo, inutile che fai questa scenata qua. Di gente che torna dal ponte.
2: I ragazzi, non gliel'ha ordinato il medico di venire a farsi le vacanze, specialmente in Liguria, che sono tutti turisti incivili, che se ne stiano a casa, così la coda non la fanno.
1: Gaia, immagino che sia ligure, è autoctona.
0: Brutto carattere.
1: Ma infatti, guarda, posso dire, però poi dopo non vi dovete lamentare se vi fanno la presa in giro dei genovesi, dei liguri, che comunque sono inospitali, che odiano i foresti, perché è la verità.
0: Perché adesso ti devi inimicare Gaia, intanto, uno, allisciala un po'.
1: Ma figurati,
0: poi magari
1: amo la Liguria, però loro odiano noi foresti. Questo è il punto. E Gaia è la dimostrazione.
0: Allora, aspetta, chissà se tra le ricerche Google c'è anche come fare sopravvivere la Liguria senza i milanesi e i torinesi. Adesso guardiamo.
1: Perché parlavamo di questo saggio che è uscito oggi di Simon Rogers, il data editor di Google. Il saggio Chiedilo a Google, una statistica sugli ultimi 20 anni di ricerche più ricercate.
0: Allora, diciamo
1: di
0: che
1: cose,
0: c'è
1: di ricerche più ricercate.
0: Ricerche più ricercate,
1: è alla fine
0: mi piace
1: di questa giornata lunghissima. Ricerche ricercone.
0: Senti, allora abbreviamo, visto che questa giornata è lunghissima, piccola classifica delle 10 cose più cercate al mondo, che sono quelle cose che incuriosiscono sempre. Al posto numero 10.
1: Sì. Vai.
0: Quanti giorni mancano a Natale?
1: Infatti io mi sono messa... Ma infatti quanti giorni mancano a Natale? Ne mancano 206.
0: Così.
1: Tra l'altro, mentre cercavo quanti giorni mancano, ho scritto quanti giò, e allora viene fuori quanti giorni mancano alla fine della scuola, quanti giorni lavorativi ci sono in un anno, e poi quanti giorni mancano
0: alla tua fine.
1: Mancano, sì, a cosa? Non si sa.
0: Poi, come fare uno screenshot su Mac? Ma non chiedermi perché.
1: Eh no, perché è difficile, non è, se non lo sai hai bisogno di chiedere a qualcuno che sa farlo al posto tuo.
0: Che la risposta poi ti aiuti.
1: Questa è bellissima, la 8.
0: Come si disegna?
1: Guarda, prendi una matita in mano, una penna, un pennarello, vedi tu. La 7.
0: Come si bacia?
1: Anche qui si divide in tante categorie, alla francese, un po' alla chetichella, alla non me ne frega la mazza.
0: Alla vattene subito.
1: E poi

0: poi c'è Vinicio Capossera.
1: Bravissimo. Stavo per dire la gara. Sì.
0: Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Poi dove mi trovo? Classicone. Classicone.
1: Ma non è stupendo dove mi trovo?
0: Dai,
1: guarda,
0: cominciamo a far partire
1: tu.
0: L'ultimo disco intanto. Come fare il nodo alla cravatta? Che è una cosa che non, se non fai spesso poi ti
1: è
0: dimentichi.
1: Vero. Sì, sì, sì. E poi posizione sul podio. Che ora è?
0: Sì.
1: Che cosa guardare in TV? Io sono una grande fautrice di questa ricerca e al primo posto qual è il mio indirizzo IP?

0: Ragazzi, Radiohead la odieranno pure questa canzone, però il video che cos'è? Con quella pazzesca donna della Gainsbourg e quel figone di Johnny Depp,
1: ma non era il video ufficiale, quello lì era una roba non official, tra l'altro secondo me è una specie di film,
2: però passagliela lo stesso,
1: però bellissimo, sì, in un negozio di dischi che sceglievano la stessa canzone, è tutto un gioco di sguardi e poi ognuno va per la sua strada. Madonna, che roba che mi hai ricordato.
2: Peccato che ci dobbiamo andare, peccato che io debba passare la serata con te, se non me l'avresti raccontato.
1: Ma te lo racconto adesso, che
2: esatto, ci risentiamo il prossimo weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20, l'Alle Armate con voi in Capital Weekend. Grazie Fosca, grazie Fabio, arriva Massimo Oldani
1: e noi ci risentiamo sabato prossimo. Baci,
2: ciao.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: In collaborazione con Radio Capital.
13: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
12: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
13: Tu mi trovi strambo.
14: E come?
13: Davvero, seriamente.
12: Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Le notizie delle 20, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Due persone sono state fermate per l'omicidio di quattro braccianti in provincia di Cosenza. C'è un sopravvissuto che parla e accusa la mafia pakistana. Si è messo in salvo dal rogo, appiccato dagli sfruttatori rompendo il finestrino dell'auto, e racconta: ci siamo ribellati perché non ci pagavano. A Mantova ha denunciato il titolare di un'azienda che impiegava lavoratori in regola di giorno e di notte sfruttava stranieri in nero pagati a cottimo, pochi euro. E a Milano il sindaco Sala dice bene l'azione dei magistrati sullo sfruttamento degli degli operai indiani che costruivano il consolato degli Stati Uniti.
14: È la brutta pagina, ogni volta che ovviamente vedo problemi su Milano sono amareggiato. D'altro canto penso, se situazioni del genere servono per scoperchiare spazi bui e per mettere in evidenza cose che non vanno, ben vengano le inchieste, quindi guarderemo con attenzione a quello che succede.
5: Festa della Repubblica, il presidente Mattarella dialoga su diversi temi con un gruppo di giovani e dice loro se dovessi tornare a proporre riforme in Parlamento partirei dalla denatalità. Poi parla di immigrazione, il nostro popolo è il risultato di tante migrazioni, è la nostra storia e non ci dispiace affatto. Noi abbiamo fornito diverse generazioni ad altri paesi d'Europa e delle Americhe, le sue parole. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale, portandolo da oltre 900 a 116 con 330 casi confermati. E per paura del virus Ebola, il sindaco di una città nel sud della Spagna vieta la disputa dell'amichevole tra Cile e Repubblica Democratica del Congo in preparazione dei prossimi mondiali. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Tedesco, ex CT del Belgio, ha un contratto di 2 anni. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale a nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato, prossimo appuntamento domani mattina.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Lou Rawls, che era il top player del mondo Philly Soul, grazie alla produzione di Gamble Enough, veniva dal jazz, era già conosciuto quando è arrivato, mentre diciamo il fenomeno Philly ruotava attorno a personaggi non molto conosciuti. I top player che sono arrivati erano Lou Rawls e poi naturalmente i fratelli Jacksons con Michael. Questo era il 77, See You When I Get There, per Lou Rawls, con una produzione di Dexter Wansel, che è scomparso nella giornata di ieri, quindi l'apertura sarà dedicata ovviamente a lui. See You When I Get There per Lou Rawls era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny. Back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona festa della Repubblica, grazie a Matilde, grazie Prisco. Soul Funk R&B all'orizzonte fino alle 22. Ieri sera tra l'altro ero riuscito a sottolineare, a tessere le lodi per Cobolli e Berrettini, che avevano superato appunto gli ottavi e quindi approdavano ai quarti. Non ho fatto in tempo, per la lunghissima partita di Matteo Arnaldi, di sottolineare la sua vittoria straordinaria dopo 5 ore abbondanti, finito all'1 un quarto con Big Fo, con Tiafo, che mi è sempre stato molto simpatico, e quindi volevo sottolineare appunto per i nostri tre moschettieri in assenza di Sinner la presenza massiccia. Ci sarà un italiano alle semifinali, questo è un dato di fatto, al Roland Garros, allo Slam di Parigi. Ho detto in apertura che è scomparso ieri Dexter Wansel, grande produttore, questa è sua, The Sweetest Pain.

Chi mi segue da tanti anni sa, diciamo, la mia debolezza nei confronti di questo tastierista, questo produttore, di questo arrangiatore di Philadelphia, che è scomparso ieri a 75 anni e che ha iniziato a programmare i primi sintetizzatori nei Sigma Sound Studios, gli studi appunto di Philadelphia, famosi appunto per il Philly Soul, dove c'erano i due produttori Gamble & Huff. Ha suonato le tastiere per i Motherfather, Sister & Brother, per l'Instant Funk, ha utilizzato in modo significativo i synth modulari IM e ARP, che erano all'epoca il meglio, diciamo, della tecnologia. Confondeva le linee tra soul, funk, jazz, e poi la linea di batteria di Team from the Planets. Lui era un grande appassionato di fantascienza, usava anche i suoni dell'archivio della NASA, magari recuperiamo qualcosa nei prossimi giorni. Ebbene, la linea di batteria di Team from Planets è stata campionata almeno 300 volte da Eric B. and Rakim, da Jay Dill, da DJ Premier, da Kendrick Lamar. Dax e Wansel, per ricordarlo, era The Sweetest Pain, ora in

Il 14 agosto uscirà Sunshine, a metà novembre invece saranno al Forum di Assago in concerto. Sto parlando appunto dei Jungle, il nuovo intitolato The Wave. Questo Capital, parlavo poco fa di Dexter Wansel, scomparso ieri, 75 anni. Tra l'altro c'erano alcune date a Londra: il 9 di ottobre al Running Scott, il 18 e il 19 al Jazz Café, sempre di Londra. Ovviamente non avremo la possibilità di poterlo vedere dal vivo. Molte sono le sue produzioni che ho spesso condiviso e programmato appunto all'interno di The Vibe. C'era anche questa delle Jones Girls, bellissima, con i suoni che richiamavano un po', diciamo, l'immagine di un incantatore di serpenti seduto davanti a una cobra ipnotizzato, una atmosfera esotica con questa evocazione di una notte stellata proprio sopra il Sahara. Jones Girls.

Era mezzo a Ghisa, questo Capital, appunto, uno sguardo all'Egitto dall'alto nella finzione musicale di Dexter Wansel, che era il produttore delle Jones Girls con Nights Over Egypt, con clamorose armonie vocali molto intense, appunto, delle Jones Girls, ma soprattutto un'atmosfera, un landscape, un paesaggio sonoro, appunto, di Dexter Wansel, tra l'altro molto simile a The Swedish Pain. Lì c'era la voce femminile di Terry Wells, che però non aveva proseguito la carriera solista. Jones Girls invece si sono imposte con grande successo. Una delle tante canzoni prodotte da Dexter Wansel, scomparso ieri, ha prodotto anche If Only You Knew di Patti LaBelle, e poi questa, Love TKO, di Teddy Pendergrass.

0: il termine pugilistico quando sei messo al tappeto o da una relazione o dalla fine di una relazione, doppia chiave di lettura, la produzione di Dexter Wands, la quale ho dedicato la prima mezz'ora, scomparso ieri a 75 anni, grande produttore, tastierista del Philly Soul, tra le sue mani anche, diciamo, la canzone Love Ticket Io per Te di Pendergast, che hanno ripreso in tanti, All and Nonce, Regina Bell, Boss Kex, Michael McDonald, persino Debbie Harry di Blondie, che l'aveva cantata durante un San Valentino del 1981 al Saturday Night Live. Era Love TKO Teddy Pendergast qui su Capital in Vibe.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di che l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di

0: energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Ok, baby. Un beso da parte della mamma e

Il nuovo album e il nuovo Sono in un van per Aria Delgado. Sono felice di ritrovarla su un palco importante, peraltro quello del Castello Sforzesco, a Party Like a DJ. Domenica prossima, a partire dalle 4 del pomeriggio, all'interno del cortile delle Armi, Capital Live, per festeggiare i 30 anni di musica di Radio Capital. La radio esce dal Massena Building, non molto distante, al Parco Sempione. All'interno di Party Like a DJ ci sarà Aria, ci sarà Bertha, Angela Bove, Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Forti, Santa Marea, tutti insieme sul palco, insieme a tutti i colleghi di Radio Capital. Ora a Venna, l'11 luglio a Bari, dal

chiama Venna, questa era My Way. L'11 di luglio sarà Bari in Jazz, sassofonista producer londinese. Il suo primo album Malik è uscito lo scorso anno, un jazz scomposto che però continua ad evolversi, dove mischia il soul, l'R&B e il jazz per l'appunto. Un album corale, tra l'altro ci sono Georgia Smith, Smino, Leo Thomas e Yusef Days. Quanto l'ho programmato, ora è Clio Soul.

Soul, moglie tra l'altro di Enflo, che è il produttore, voce femminile di Soul, di cui è sempre produttore Enflo, come di K1 Uka, di Adele e di molti altri artisti. Per oltre 30 anni il termine Neo Soul è stato utilizzato per un genere specifico, un'estetica all'interno dell'R&B per indicare qualcosa al di qua del mainstream, e poi ha smesso di descrivere la libertà creativa ed è diventato anche un limite. Si è riaffermato tra l'altro negli anni 10, e questo ne è un esempio, con una nuova energia, una nuova espansione sonora. È rimasto comunque l'impegno nei confronti dell'emozione, degli strumenti veri e dell'esplorazione musicale, come nel caso appunto di Gina Leave e appunto Karim Regan, se forse le ricordate. Ora Zea, Rashad e Sisa insieme, Boy and Red.

Isaiah Rashad con Sisa, che è il vero fenomeno musicale nell'ambito dell'R&B, era Boy in Red, una bellissima copertina tutta rossa, una parete tutta rossa, e Isaiah Rashad accovacciato proprio sul pavimento con la schiena sulla parete completamente rossa. Non so se ho pubblicato ancora la copertina, potrebbe essere un'occasione quella di stasera, perché alle 22, quando termina il programma, su Facebook trovate la playlist e poi una copertina estratta appunto dalla set list, dalla scaletta appunto del giorno. Siete sul Capitol, voglio recuperare qualcosa di Barry White, che c'è in sottofondo. Tra l'altro c'era un leggero cambio della formula musicale, mancava l'estravaganza, andato più al sodo, c'era uno stile un po' più misurato. Il successo era ovviamente It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. L'album era Barry White Sings for Someone You Love, abbastanza programmatico devo dire, c'era molta sensualità, c'era molto romanticismo, soprattutto con questa Playing Your Game. Barry White qui su Capital in Vibe.

Insomma, i dischi di Barry White erano sempre divisi in due parti. Nella seconda dava molto spazio ai musicisti, che credo fossero una quarantina. Non ricordo onestamente se alla fine degli anni 70 c'era ancora il suo direttore d'orchestra, il suo arrangiatore, che era Gene Page, che ho evocato tra l'altro nella giornata di ieri con una canzone di Anita Baker, perché l'arrangiamento di Angel, il debutto di Anita Baker, aveva come direttore d'orchestra proprio Gene Page. Comunque, in ogni caso, Playing Your Game, Baby, per Barry White, di cui avevo visto un documentario molto triste, perché la fine dei giorni in ospedale di Barry White, tra gli eredi che litigavano, è una delle cose una delle pagine più tristi in assoluto, mentre bellissimo il documentario su Donna Summer, che rende giustizia al suo talento, che è Love to Love You, che trovate su Sky. Questa è Winter Melody.

Winter Melody è quello che ho pensato questa mattina guardando fuori dalla finestra molto presto con una pioggia di rotto su Milano. Era Winter Melody, Donna Summer, ho pensato subito a questa canzone e ho voluto condividerla con voi e chiudere e utilizzarla per chiudere la prima ora di The Vibe. Era Donna Summer, che non dobbiamo ridurre a diva della disco music, che sia ben chiaro, un talento smisurato. Era Winter Melody su Capital.

0: Radio Capital.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Birth, Angelica Bove,
5: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
1: Capital Live.
9: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
11: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
20: contabilizzare le fatture? Fatto.
21: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
23: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

ormai stabilmente artista solista da diversi anni. Questo è un po' l'album dei bilanci, delle sue confessioni, delle sue debolezze anche fisiche, delle sue imperfezioni fisiche. L'album Bird, che uscirà appunto il 17 di luglio, questo è il primo singolo intitolato Calling per Seed, novità appunto qui su Capital. Questa invece è Le Floitry, un brano che ha fatto innamorare in assoluto Michael Jackson, che è incluso nell'album The Invincible del 2001.

Certo, è molto più famosa la versione di Michael Jackson, la canzone però è delle Floyd, tra l'altro inclusa, diciamo, nella versione inglese del loro album Floydica, per Natalie e Marcia, Marcia Ambrosius e Natalie Stewart, le due Floyd, una canzone che avevano scritto al liceo, la prima cotta, insomma, le farfalle nello stomaco, insomma, una sensazione che abbiamo provato più o meno tutti, e è un'esperienza indimenticabile perché vennero contattate appunto da Michael Jackson, già era sufficiente il giro in limousine con Michael Jackson che le era andate a prendere con il suo autista, poi sono andate in studio e Michael continuava a chiedere se era convincente la versione che stava cantando lui della loro canzone. Ha poi sottolineato più volte nelle interviste che questa era la sua canzone preferita dall'album Invincible del 2001, canzone appunto del Floetry, che quest'oggi vi ho voluto regalare nella loro versione, appunto Butterflies, la demo insomma di Floetry. Un'altra canzone toccante di Michael Jackson, She's Out of My Life, su Capital.

La grandezza di Michael Jackson è anche questo, l'incertezza, la sporcatura vocale, quella voce rotta per la commozione. Almeno mi piace pensare questo, è una suggestione, però mi piace pensare che Michael Jackson fosse realmente commosso nella interpretazione di She's Out of My Life qui su Capital. Commozione anche per Giveon, il nuovo singolo intitolato Jezebel, dal nuovo album Beloved, Act 2, novità su Capital.

Jezebel, il nuovo singolo di Giveon in questo back to back tra presente appunto e passato in vibe, sempre nel perimetro soul, funk e R&B. C'è una canzone bellissima scritta da Lionel Richie e dal bassista del gruppo Ronald Pred, che è scomparso un paio di giorni fa. Una canzone che esprime il desiderio di felicità nel mondo e la speranza di un posto migliore verso cui volare via, appunto Zoom. Ronald Pred, bassista, cofondatore dei Commodus, scomparso appunto un paio di giorni fa.

qui queste alcune frasi appunto della canzone Zoom di Commodore, scritta da Ronald Pred e Lionel Richie. Ronald Pred scomparso un paio di giorni fa. Le sue linee di basso erano il battito cardiaco di classici come Brick House, Three Times a Lady, Easy. Tra l'altro si era trasferito negli anni 80 proprio in Nuova Zelanda e ha vissuto lì praticamente per 40 anni. Credo che abbia ritrovato i Commodores lo scorso anno per una reunion proprio da quelle parti, proprio in Nuova Zelanda o in Australia, adesso non ricordo, però si era allontanato dalla musica. Questa canzone tra l'altro segna un momento particolarmente triste per Ronald Pred, cofondatore dei Commodores, perché era una canzone sulla, diciamo, sulla moglie che non stava molto bene, di lì a poco lo aveva lasciato, non riusciva neanche a terminare la canzone, quindi chiese a Lionel Richie di completarla e riuscì a catturare tutto quello che provava, perché naturalmente i Commodores erano molto uniti all'epoca, ed è una canzone bellissima, Zoom per i Commodores. Ora Hurt, Wind and

And the Stone, una pietra miliare, una pietra angolare di Earth, Wind & Fire. Domenica finalmente su HBO Max il documentario prodotto da Questlove, con molto materiale inedito, moltissime interviste agli Earth, Wind & Fire attuali e poi naturalmente a molti altri personaggi che ho citato nei giorni scorsi.

Sì, il documentario si intitola Be Celestial versus That's the Weight, il peso of the World e non il modo. Bellissimo documentario, c'è un

0: Radio Capital.
1: Upside down, boy, you turn me inside out and round and round.
2: Radio Capital, Funky Town.
3: Funky Town.
4: Funky Town.
2: Funky Town. Only the best funk, disco, and rare groove on Radio Capital.
3: Funky Town.
2: Funky Town.
3: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Questa sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's funk.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla

0: crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Love in Neil con X Factor, uno dei momenti più intensi dell'album Is Education of Love in Neil, la relazione interrotta con Wyclef, la dipendenza affettiva, il bisogno di essere ricambiata, il dolore, la frustrazione di risanare una relazione, in questo caso appunto con Wyclef Jean, canzone autobiografica, e un'atmosfera che si muove tra il soul, l'R&B e l'hip hop, e poi naturalmente il campionamento di un brano di Wu-Tang Clan. Quello che mi è sempre piaciuto di questi brani è il fatto di essere così personali, eppure allo stesso tempo di essere anche universali, perché poi uno si ritrova all'interno di questo meccanismo, di questa sceneggiatura. X Factor, Lex appunto, di Lauryn Hill, Wyclef Jean, qui su Capital in Vibe. C'è una regina qua, Erykah Badu, che si è esibita la settimana scorsa nella redazione del New York Times, il New York Times Newsroom. C'è anche il banjo, c'è anche un campione

Long per Erika Badu in diretta dal Massina Building, deserto un po' perché è sera e un po' perché è un giorno di festa, festa della Repubblica. Il receptionist, quando sono arrivato, mi ha detto: siete in pochissimi, siete soltanto 8 oggi, e quindi mi godo il Massina Building spoglio, come la casa di Renato Pozzetto in quel programma degli anni 70, cos'era, il poeta e il contadino, quando Cocchi entrava nella sua casa e rubava alcuni oggetti, alcuni soprammobili, e lui, Renato Pozzetto, diceva: la casa è spoglia. Siete su casa.

Drake con Classic, la voce modificata esattamente come faceva Prince. È una settimana importante a Minneapolis, ci sono molti panel sparsi per la città, ci sono mostre, ci sono possibilità di ascoltare le sue produzioni, ci sono block party, ci sono concerti al First Avenue, il locale dove ha girato praticamente tutti i live di Purple Rain. Si esibirà

Chaka Khan, poi ci sono Morris Day, Miguel, Tevin Campbell, Bilal, i Sound of Blankness, Bootsy Collins, Jimmy Jam e Terry Lewis con un panel sulla produzione, loro che facevano parte dei Time. E poi al Paisley Park si uniranno sullo stesso palco per la prima volta in assoluto i New Power Generation, il secondo gruppo di Prince, e i Revolution, il gruppo appunto di Purple Rain. E quindi inevitabile, Paisley Park, Prince.

Paisley Park, domani Minneapolis sarà invasa dai fans di Prince con la manifestazione Prince Celebration 2026. Culminerà con domenica 7 giugno, giusto per ricordare il suo compleanno. Era Paisley Park, uno dei punti di Minneapolis dove succederanno delle cose molto interessanti, dove si esibiranno i No Power Generation con i Revolution insieme sullo stesso palco. Anche questo chitarrista ha suonato nei Time di Prince, è comparso appunto in Purple Rain con i brani The Bird, The Jungle, dei Time, per l'appunto Jesse Johnson. Questa One My Girl.

Insomma, il mondo era quello di Minneapolis, di Prince, aveva suonato con i Time, Jesse Johnson, il chitarrista, tra l'altro un paio di album da solista strepitosi con Love Struck, Be Your Man e soprattutto Crazy con Sly Stone nell'88, me lo ricordo perfettamente, e un video che era, diciamo, simulava uno show dal vivo con Sly Stone che era ancora in stato di grazia. Chiudiamo con Chris Brown, il nuovo singolo intitolato Obvious.

0: Chris Brown chiude l'appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi, buon viaggio a chi sta tornando dal ponte, 4 giorni non sono male, e buon rientro ovviamente. Noi ci sentiamo domani puntuali come sempre alle 20, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni

0: ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
7: non si spegne.
6: Funky Town.
8: Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati.

d'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
2: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: La tecnologia viene criticata, capita,

0: messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
1: Una produzione One Podcast.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Bert,
6: Angelica Bove,
7: Blu Vertigo,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live.
11: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
12: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
13: L'ingresso è gratuito.
14: Non prendete impegni.
15: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Ha inventato galassie lontane, robot,

0: intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule per ogni ora.
1: Capital Red Carpet.
2: Lavorare da casa sembrava un sogno.
3: In smart working mi trovo veramente bene.
2: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
2: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Montrasio.
5: A Bologna, che devo bruciare.
2: Dai. Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
1: Capital Red Carpet.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital.

0: in collaborazione con Radio Capital.
1: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
0: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner.

0: che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
1: Tu mi trovi strambo.
2: E come?
1: Davvero, seriamente.
0: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: Capital Gold.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
11: Radio Capital.
12: One Podcast.
13: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è un uomo di 2 metri per 120 kg di muscoli, con il cranio rasato e lo sguardo che negli 80 secondi di un incontro dell'Ultimate Fighting Championship fa tremare gli avversari. Lo chiamano The Smashing Machine, la macchina distruttrice. Eppure, nello spogliatoio, seduto da solo,

0: quello stesso corpo trema mentre si infila un ago nel braccio per cercare di spegnere un dolore che nessuna vittoria può cancellare. Il film che vi propongo per questa sera è The Smashing Machine del 2025. È l'ultima opera del regista Benny Safdie, già coautore di Good Time e Diamanti Grezzi, presentata in concorso all'82esima Mostra di Venezia e vincitrice del Leone d'Argento per la miglior regia. Per la prima volta Dwayne Johnson, il The Rock degli anni d'oro del wrestling, il divo d'azione di Fast and Furious e Jumanji 2, si libera dall'armatura. Ha messo 13 kg di muscoli in più rispetto al suo peso da bodybuilder, si è sottoposto a sessioni di allenamento massacranti, cioè cardio a stomaco vuoto al mattino, pesi dopo pranzo, un'ora e mezza in gabbia di lotta la sera. Ma il vero sacrificio non è stato fisico, è stato mostrare al mondo un uomo che piange, che si inietta antidolorifici, che implora la donna che ama di non andarsene. Come ha detto lui stesso, sono a un punto della mia carriera in cui voglio mettermi in gioco in modi in cui non ho mai osato in passato. Voglio fare film che contano, che esplorano un'umanità, la lotta e il dolore. Il film parte da una storia vera. Nato a Toledo, in Ohio, nel 1968, Kerr era campione di wrestling alla Syracuse University. Mancò la qualificazione alle Olimpiadi del 96 per un soffio e allora si buttò nelle arti marziali miste, agli albori e molto controverse. Nel 1997 in Brasile vinse 3 incontri di fila nello stesso torneo. Nacque così il soprannome The Smashing Machine. Divenne una delle prime stelle della UFC. Poi si trasferì in Giappone per il Pride, dove i combattimenti attiravano 50.000 spettatori.
1: State guardando i miei occhi, vero?
2: Sì, com'è successo?
1: Avete mai sentito parlare dell'Ultimate Fighting Championship, la UFC?
2: Quella robaccia che vorrebbero vietare?
3: Inizia a contare, conta!
4: Quest'uomo è il miglior lottatore che si sia mai visto.
2: Voi vi odiate quando combattete?
1: Assolutamente no.
0: Gli infortuni però si accumulavano e per sopportare il dolore Kerr cominciò a fare abuso di narcotici. Nel 99 finì in ospedale per overdose. Uscì, tornò a combattere, perse gli ultimi 5 incontri della carriera, l'ultimo con un KO di 25 secondi. Oggi ha 56 anni, soffre di neuropatia periferica causata anche dalla passata dipendenza e vive in Arizona. Il film mostra nell'epilogo il vero Mark Kerr mentre fa la spesa in un supermercato di Scottsdale. Senza eroi, senza colonne sonore trionfali, solo la vita. Benny Safdie, che firma qui il suo primo film da regista solitario, ha dichiarato: «Volevamo identificarci con questi personaggi al punto di sentirli nostri. Ho iniziato a chiamare questo approccio empatia radicale». La macchina da presa non giudica Mark Kerr mentre mente a Dawn, la fidanzata che diventerà sua moglie, né mentre crolla in lacrime dopo una sconfitta. Emily Blunt, che interpreta Dawn, ha parlato a lungo con la vera Dawn Staples. «Ho scoperto quanto amore e quanta devozione ci fossero in quella relazione, nonostante le difficoltà». Nel film il rapporto fra i due è un ottovolante di litigi, riconciliazioni, overdose e tentativi di suicidio. Lei tenterà infatti di togliersi la vita dopo una separazione. The Smashing Machine non è un film sportivo. È un'opera crudele e dolcissima su cosa succede quando la vittoria diventa un nemico, quando il corpo che vi ha resi invincibili vi trasforma in prigionieri. Il regista sceglie di mostrarvi non i grandi tornei, ma il retroscena, le trattative con i dirigenti giapponesi, gli spogliatoi male illuminati, le flebo, le occhiaie. Il film ha ottenuto candidature ai Golden Globe per il miglior attore drammatico, proprio Dwayne Johnson, e la migliore attrice non protagonista, Emily Blunt, insieme a una candidatura all'Oscar per il miglior trucco e acconciatura. Ma il vero premio per chi lo guarda è ritrovarsi a pensare, dopo l'ultima scena, che la forza non è mai quella che credete. È arrendersi alla propria fragilità. È dire «ho bisogno di aiuto». È, come dice il regista, sanguinare come tutti gli altri. The Smashing Machine è disponibile su HBO Max. Fazzoletti 2 su 5, popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché guarderete Dwayne Johnson come non l'avete mai visto. Buona visione!
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold,
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

0: come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

to go. La notte cult di Radio Capital.